qui su Radio Peter Pan. Saluto i miei colleghi di Peter Pan a manetta, Fede, bentornato, e anche Alice Fassina, chiaramente. Noi siamo pronti, me lo auguro almeno, per affrontare una nuova puntata. Let's go! Nuova

0: vecchia citazione. E a proposito di vecchia citazione e anche di parole che non si capiscono, è arrivato il nostro amico Oppabacco. Oppabacco, sentiamolo subito.
1: Buongiorno ascoltatori, questo buongiorno. Martedì difficile per un pezzo leggiato per l'estivo. Scusa, sì. Mago, due parole te le posso dire?
0: Ma certo.
1: Te le posso dire, Mago?
0: Mi
1: non
0: dica.
1: Ti offendo, Mago, no. Però questo voglio sapere una cosa che mi frulla nel cervello per tanti giorni. Questo è KIA, questo chi cazzo è questo AKA?
0: È
1: una citazione tipo Giovanni Marangoni. Questo Giovanni Marangoni che da stamattina scazza la minga con quel computer del 2012 che sì. Ce l'avevano ancora i flisto.
0: Sì.
1: Basta citazioni di Marangoni. Mago, fai tutto da solo, dai.
0: Va
1: Mago.
0: Bene, va bene. Ma io cito Joe in Tutto bene, tutto a posto, e in realtà non lo fa già più da mo, per cui è proprio un back in the days, cioè un tornare indietro. A proposito di acronimi e di inglesismi, AKA scritto come AKA significa also known as, cioè che è traducibile in italiano come noto anche come, anche conosciuto come. Cioè io dico ciao, io mi chiamo Omar, AKA Muva, significa also known as, conosciuto anche come Muva. Quindi quando senti una persona dire che ne so, andiamo a prenderci da bere, AKA beviamoci 7 birre, è anche una spiegazione, se vogliamo. Per cui quando senti dire questo termine, significa che qualcuno sta dicendo anche conosciuto come, anche noto come, oppure ti sta cercando di spiegare quello che sta dicendo. Tutto chiaro? Molto bene. Allora, oggi è martedì, abbiamo anche Essentials, quindi una monografica su un artista o un disco. Oggi potrebbe essere un disco che andiamo ad approfondire dalle 16 alle 16.30. Nel frattempo il nostro centralino, o meglio, i nostri messaggi WhatsApp sono aperti al 393-7366-240 se volessi raccontarci qualcosa.
2: Attenzione!

0: carta bianca in questo programma, si cerca di interagire, di parlare tutti assieme, un po' come se ci trovassimo per strada e io ti domandassi: ma come va in questo martedì 7/7/2026, fra l'altro giorno che mi segnalano essere un portale energetico molto potente? Ma al di là di questo, allora, c'è chi discute del significato di AKA, di cui abbiamo parlato prima, also known as, scritto AKA, e c'è chi dice si potrebbe anche ridurre come Andrea Chimi Antonelli. Effettivamente sì, anche se io di sport, ragazzi, sapete che non si quaglia all'interno di questo programma. Perché dicevo che mi stavo pentendo della carta bianca? Perché arrivano delle domande del tipo:
1: Uva, sì. A proposito di vecchia eccitazione, ce l'avete ancora l'erezione congiunta tu e Gio?
0: Ok, perché un giorno, non mi ricordo quanto tempo fa, parlavo della magia delle donne. Cioè, a me veramente fa uscire di testa queste cose, che se tante donne, che ne so, passano tanto tempo assieme, eccetera, il ciclo si sincronizza. E a me sembra una magia sta cosa qua. Cioè, tu riflettici, capito? Si sincronizzano i corpi, altro che Bluetooth, no? Per cui sta cosa, e ridendo dicevo: beh, io ho l'erezione sincronizzata con Giovanni. Cioè in realtà spero non accada mai, anche perché non abbiamo gli stessi ritmi di vita io e Giovanni, per cui devo dirvi la verità, potrebbe essere scomodo più per lui che per me, credo, però vabbè, non ce l'abbiamo. Attenzione, perché adesso è arrivato il momento della boombox track di oggi, che potrebbe essere ascoltata a bordo piscina oppure sul bagnasciuga in relax totale. Lui si chiama Latrell e ci parla del suo love language, del suo linguaggio dell'amore. Chilling.

0: But I don't know your love language, cause I really wanna change that. Get behind, rearrange that. Pretty girl with a face set, and I don't really wanna lose you. So can you tell me how to use you? Or better yet, how to maneuver. With your heart, I don't really wanna drop it. Moving smart, I ain't really trying to stop it. Nah.
1: Lui è Latrell di Sean con Love Language. Io vorrei sapere qual è un tuo linguaggio dell'amore, visto che siamo in estate e ci serve più che mai. Questa è la Boombox Track di oggi.
2: Il disco del giorno selezionato da Andrea Bertini.
1: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Sono molto curioso di sapere qual è un tuo linguaggio dell'amore, cioè come lo esprimi tu. Ogni persona ha dei suoi modi. Per esempio c'è quello più burbero, che però ti dà sempre una mano stando zitto. Io per esempio cucino, cioè molto spesso quando voglio bene a delle persone cucino per loro, mi piace molto. Adesso attenzione, perché mentre ci pensate rispondete al 393-7366-240. Ci sono i Prospa assieme a Clooney con Free Your Mind.

0: con Temperature qui su Radio Peter Pan, canzone del 2005 contenuta nell'album Trinity, canzone che ci fa un po' rosicare per quanto riguarda i mondiali di calcio, visto che lui cita all'inizio proprio del brano, l'abbiamo già detto, Salvatore Schillaci, capocannoniere di Italia 90. Praticamente all'inizio del testo, quando gli dice "Di goddamn Schillaci", quella roba lì vuol dire "Ehi, tu", quando in Giamaica dicono "sei uno Schillaci", vuol dire che sei uno forte forte, oppure una forte forte. "Di goddamn Schillaci", fa così Sean Paul Gianni Paolo, traduzione letterale di Sean Paul Gianni Paolo all'interno di Temperature. Però noi stiamo parlando di love language, per esempio c'è chi magari fa molti complimenti come Sean Paul, come linguaggio dell'amore. Allora c'è lui che dice: "Una sera mi è partita una scorreggia a letto e mia moglie ha protestato. Le ho detto che stavo rilasciando feromoni per sedurla. Allora sono andato alla ricerca, ho fatto la domanda: i peti rilasciano feromoni? No, la risposta, caro amico mio, è no. In realtà tu stavi rilasciando al 99% azoto, idrogeno, anidride carbonica, metano ed ossigeno, completamente inodori. Quell'1% di odore è a base di zolfo, come il solforuro di idrogeno. Capito tutto? Per cui non scorreggiare più a letto se vuoi dire ti amo alla tua donna. Un consiglio." Poi c'è anche chi dice: "Sembrerà strano, ma mia moglie è diventata astemia 25 anni fa dopo essere rimasta incinta. Adesso il mio linguaggio è uscire a cenare da soli e farle assaggiare un po' di birra, vino o qualche cocktail. Se sorseggia, la serata è da urlo." Ma quello lì è più il suo love language verso di te, cioè è come dire una green card, è un semaforo verde per poi la sessualizzazione della serata. Salutiamo anche i ragazzi del Kuwait di Cavallino. C'è stata una nostra ascoltatrice che ci segnala che al Kuwait di Cavallino hanno Radio Peter Pan Palla. Quando mettono il tuo programma a palla all'interno di uno spazio comune, quello è grande amore. Quindi anche questo è love language. E lei dice anche: "Volevo salutare la ragazza che mi ha anche aiutato a scaricare un amore." Allora, io come love language cerco di far parlare anche molto spesso la musica, e questa è una canzone che vi voglio dedicare. Let's go!
1: 1, 2, 3, let's go. Let's go.
0: Perché è una canzone d'amore? Perché fa ondeggiare lentamente, ci fa prendere tutti quanti bene? Spero che possa essere inserita all'interno del palinsesto di Radio Peter Pan.

0: con Make Me Feel.
1: È spaccato tutto cose. C'è una bomba.
0: Sono d'accordo, sono d'accordo. Ci sentiamo fra poco con
2: Muva nella casa. Peter Pan.
3: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design

Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

allora, vi ricordate questo brano che univa un po' Inghilterra ed America? Era stata fatta anche una versione che si chiamava Jamaican Boy, chiaramente dedicata al ragazzo giamaicano, cioè sognato all'interno di questa canzone. Canzone che ha avuto un percorso comunque abbastanza travagliato, perché nasce come brano o comunque base dedicata per Will.i.am. Per Will.i.am, solo che Estelle l'ha voluta un sacco, sta cosa. L'ha scritta in 15 minuti, almeno così si dice nell'internet, dicono lei l'ha scritta proprio di getto, un po' immaginandosi ed impersonificandosi all'interno dello spirito, dice lei, di Diana Ross. Diana Ross, quella di... Hey! Boy, you turn me. Esattamente, quella lì, Diana Ross. Insomma, questo pezzo sembra essere nato così, quasi per scherzo, ed è diventato poi una hit mondiale che ricordiamo ancora oggi. Allora, stavamo parlando di love language poco fa, e c'era chi dice: ciao Muva, anche il mio love language parla di musica. Io ascolto rock e per i 6 anni di fidanzamento ho regalato 6 dischi alla mia ragazza, ovviamente originali e tutto quanto, ognuno contenente una canzone che le ho dedicato in questi anni. Lei ascolta un altro genere di musica, ma ogni tanto li sentiamo assieme ed è bellissimo. Beh, ma questo è un gesto stupendo.

alla canzone novità di oggi. Hypnow assieme a Masterpiece, artista inglese che abbiamo già conosciuto negli anni qui all'interno di Radio Peter Pan. La canzone si chiama Chemistry.

0: oggi. Allora, attenzione, perché adesso abbiamo anche dei problemi di computerizzazione nella casa. Ho chiamato il buon Edo, che si intende appunto di computerizzazione. Ho detto: ascolta, devi risolvermi sta cosa, perché poi la prossima mezz'ora, se il software non mi funziona, io non posso fare la puntata di Essentials che avevo previsto. Per cui, allora, attenzione, Edo. E infatti, vedi, già lo chiamano in chat: Edo, arriva, mi raccomando. Allora, adesso dovrebbe essere tutto a posto. Per quanto è il bello della diretta, si dice, no? Spesso è il bello della diretta. Allora, adesso dovrebbe. Oh, lo chiamano, infatti. Adesso dovrebbe essere tutto a posto per quanto riguarda il nostro More Music in the Mix. Thomas Menegazzi, salvaci. Let's go.
1: Music in the mix. More music in the mix.
2: On Radio Peter Pan.
1: More music in the mix.
3: It's time to
2: Thomas

0: Mix. More music in the mix.
1: Crisi Patocchia.
2: Ma c'è crisi Patocchia davvero? Allora adesso sembra un alveare impazzito Radio Peter Pan. Cerchiamo di sistemare i problemi di computerizzazione sperando di sentirci fra pochissimo. Altrimenti
0: leggo molto bene. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Envy. Represent, had to do hell.

vibration.

era il suono di Envy Peter Pan. Spot. Yeah. Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 90210 per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta. Gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero. I love this guy.

0: sfogatoio di Peter Pan.
1: E dai che è il martedì dello sfogatoio di Peter Pan, sfoghi d'estate alla radio. E allora sfogatevi come sempre al 393 736 6240.
0: Radio Peter Pan.

0: questo inizio d'estate dalle radio italiane, e quella che sentirete è la sigla più suonata dalle radio italiane.
1: La sigla più suonata allo sfogatoio, pensate.
0: Dalle radio, proprio, la suonano anche le altre radio.
1: Sfogati, sfogati, magari. Sfogati d'estate,
0: è lo sfogatoio in diretta. Lo sentite anche dalle altre radio.

0: mamma mia, sempre peggio,
1: sempre peggio.
0: Come si sono sovrapposte
1: sempre
0: bene.
1: Peggio.
0: Bene ragazzi, sfogatevi, 393-736-240, fa sempre molto caldo, l'estate è questa, ci
1: meno
0: piace
1: male.
0: Così, c'è crisi idrica?
1: No, al nord non tantissimo. Non
0: siamo sicuri?
1: Beh, dai.
0: Un po' la stiamo un po' accennando.
1: Non navighiamo nell'acqua però.
0: Però occhio, perché io ho scoperto, ho letto.
1: Mando l'audio, abbiamo un audio amici.
0: Negli ultimi tre anni il consumo di birra analcolica è aumentato ogni anno del 10%.
1: Vabbè,
0: sia la produzione che il consumo.
1: Che c'entra con la crisi idrica?
0: Beh, l'acqua è per chi non beve alcol, ma comunque le birre analcoliche, cioè i finti alcolici, stanno aumentando.
1: Sì.
0: E la cosa per me è preoccupante, perché per me una birra analcolica è un po' come...
1: Però non è cattiva, io l'ho provata, non è cattiva. Non è cattiva. Ci sono tantissimi tipi di birre analcoliche. Io ne ho provate un paio, alcune fanno schifo, quelle che provo io non erano malissimissimo.
0: Quindi secondo te è giusto questo incremento del consumo?
1: Ma no, l'incremento delle cose analcoliche è perché hanno paura che poi...
0: Sì, ma allora beviti una coca. Una tassoni.
1: Sarà aumentato il consumo della coca.
2: Attenzione, no

0: E come te lo dice lui?
1: Sì, sentiamo.
2: Raga, ciao Falcio da Milano.
0: Ah no, scusa, è un altro.
3: Aspetta,
0: stai sereno. Perché lui dice che i consumatori di birra analcolica hanno una caratteristica, amici.
1: Sì.
0: Che giocate a padel.
2: Vabbè. Raga, ciao Falcio da Milano. Aumentata il consumo della birra analcolica perché sono aumentati i giocatori di padel.
0: Vedi?
2: Ciao.
0: Ciao fighetti del padel.
3: Bere una birra analcolica è un po' come comprarsi una Ferrari luce?
0: Magari.
3: No, cioè,
0: magari. Vabbè,
3: però è come avere una Ferrari luce,
0: cioè, magari, no, magari.
3: Non è la stessa cosa, non è un bel esempio.
0: No, secondo me no.
4: Birra analcolica, sacrilegio.
0: Vabbè. Lo capisco che la birra vada alcolica, lo pensiamo un po' tutti, ma, però in alcune circostanze, ragazzi. Va bene, stiamo anche parlando per parlare di mondiali. Come sono andati i tuoi pronostici? Mi sembra uno sì, uno no?
3: Non li ho presi tutti.
0: Ne ho giocato due. Ne hai fatti quattro?
3: Ne ho fatti quattro e.
0: Devono giocare ancora gli anni. Ne hai giocati due.
3: Sì. Non l'ho preso negli Stati Uniti.
0: Esatto. Ma lui li ha visti.
5: Stasera al Peter Pan, ma che partite sono state ieri? La Spagna deludente, un gol trovato proprio negli ultimi minuti e un Yamal che proprio penso che sia in ferie perché non sta giocando un cazzo.
0: Ha ragione.
5: E un'altra cosa, Trump deve finire di fare il padrone. Hai visto cosa succede? Ciappa in carta e porta a casa.
0: Vabbè.
5: Oh caro, 4-1, merde.
0: Ha ragione.
5: Lollo.
0: Ha ragione.
3: Che c'entra Trump?
0: No, come che c'entra Trump? Ne parla pure i sassi di quello che ha fatto.
3: Ok. E vabbè.
0: No, un cazzo. No.
3: Puttascena.
0: Ma Peter Pan.

0: ci sarà anche Francia-Marocco, che è praticamente un derby.
1: Ciao Selvaggi, occhio alla partita Marocco-Francia, perché mi sa è più che una partita di calcio. Beh, diventa, comincia ad avere anche dei risvolti anche un po' politici e un po' sociali. Bisogna stare attenti.
2: Più Algeria, però, secondo me, no?
1: Ciao loro.
2: Le origini anche... sono più algerine,
0: più o meno. Va bene, parliamo di birra analcolica. Occhio gli esempi, eh?
2: Sì.
3: Bere birra analcolica è come pagare per andare in mona. Se non puoi permettertelo, fai così.
0: Lololollo.
2: Ma in realtà uno non è che non può permettersi, non è un esempio giusto. Permettersi la birra alcolica.
0: Forse la signorina ci si è avvicinata. Un esempio di calza.
4: Ciao ragazzi, allora bere una birra analcolica è come correre in moto elettrica. Non si può. Ciao ragazzi,
0: non è malissimo come esempio.
2: Però c'è un altro che sentiremo, credo di aver sentito.
0: Salutiamo i bambini all'ascolto, bimbi all'ascolto.
2: Ma secondo me questa è giusta.
5: Ciao Selvaggi.
2: Dici.
5: Beh, una birra analcolica è come se. Ti immagini una bella figa che sta in culo, invece ti sei inculato una mano e sei fatto una pippa.
2: No, non intendevo
5: per
2: questo.
5: Per me è la stessa cosa.
0: Lololo.
2: No, non intendevo questo, non avevo sentito questo. Ce n'è un altro che secondo me è più azzeccato.
6: Radio Peter Pan.

0: Lo Sfogatoio, il programma più ascoltato da gente che non riesce a fare gli esempi giusti, amici.
1: Sì.
0: Ne abbiamo un sacchissimo.
2: Beve una birra analcolica. È come leccare la fregna di una bambola gonfiabile.
0: Dai, però, ragazzi. No, a parte
1: no,
0: che io
1: questo è più azzeccato.
0: No, io conosco gente che lecca la fregna di bambole gonfiabili, sì, sono anche felice.
1: Ma
0: quindi...
1: è come bere la birra analcolica. Questo qui è molto
3: azzeccato. Ciao, selvaggi. Allora, bere la birra analcolica è come fumarsi un cannone di CBD. Inutile!
0: Cioè, lo diciamo per chi non è avvezzo alle canne, e sono quelle, diciamo, la marijuana legale, ecco,
1: yes,
0: diciamo.
1: Yes.
0: Che ha poco, sì, THC. E poi?
4: Bere birra analcolica è come scopare col preservativo.
1: No.
0: Scusa,
1: Ma
0: che
1: cosa stai dicendo? Cosa c'entra? Lo scopare col preservativo è normale. Vabbè, dai, vai.
0: Lo sai che è normale.
5: Ve lo dico io cos'è la birra analcolica. È come pulirsi il culo con la merda.
0: Non credo, non mi sembra l'esempio più calzante di.
1: No. Non state per quello lì della bambola con Fabio della Barbie. Perfetto.
0: No.
1: 393-736-6240. Bere una birra o un cocktail, anzi, o un che ne so, un gin o una vodka analcolica è come
6: Peter Pan.

0: gli esempi.
1: La birra analcolica è come fare il figo noleggiando una Ferrari e poi ti noleggi una Ferrari luce, cazzo.
2: Dai, dai.
0: A proposito di Ferrari, anche lui fa l'esempio della Ferrari.
3: Uè, selvaggi, bere birra analcolica è come acquistare una macchina di lusso, una Ferrari, una Porsche, con il mutuo, facendo il finanziamento. Stessa cosa.
0: Ma perché non si può fare un finanziamento per prendersi una Ferrari?
4: La Ferrari non te la danno col finanziamento.
0: Ah, non te la danno?
4: Eh no.
0: Neanche se garantisci?
4: No, devi essere molto ricco per vedere. Adesso, cioè, se tu la compri usata, sì, ma la Ferrari nuova non te la danno con i finanziamenti.
0: Cioè, anche se porto le garanzie, se ho tutto, se sono... Niente.
4: No.
0: Devo pagarle in contanti.
4: Ma che contanti?
0: Vabbè, ho capito.
4: La paghi.
0: Subito così.
4: Magnifico, pam. La Ferrari si compra così.
0: Va bene, parlando di quegli zozzoni che hanno organizzato il mondiale.
5: Ciao grande Fedru. Ok che io so contro i nazionali, quindi magari so dall'altra parte, ma quando ho sentito la storia del Donald Trump,
0: che zozzone.
5: Manco al torneo del CSI fanno queste cose. Ma spegnete la TV, smettete di guardare quella pagliacciata.
0: Ma
5: quella
0: non è calcio,
5: quella è una pagliacciata. Una pagliacciata. Infantino deve andare a fare un altro mestiere.
0: Sì, è la colpa è di Infantino. Trump lo conosciamo.
4: Sì.
0: È quello zozzone incompetente di Infantino che dovrebbe realmente andare a fare un altro lavoro. Però
4: 393 736 2140.

0: come?
1: Bere una birra analcolica è come uno che dice che fa il sub e invece è nel bagno che si fa un bidet.
2: Dai.
1: Ah.
2: Ma che esempio è?
0: Addirittura la signorina, occhio, sì, che questa è una macumba, eh?
3: Che beve birra analcolica a un posto designato per un girone dell'inferno.
0: Esagerata. A un posto designato nel girone dell'inferno.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
2: Forza.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
0: Peter Pan a manetta.
5: Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan. Si va a manetta con Fede e Alice Fassina.
0: Peter Pan a manetta. Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer. Amen.

0: 333-2688-7366-240, sfogatevi per qualunque motivo. Nel frattempo noi stiamo cercando di trovare l'esempio giusto,
1: sì,
0: per capire se, cioè, bere la birra alcolica equivale a... Ma prima uno sfogo, giusto, sacrosanto.
2: Salvasi, ve lo dico io, se bevi la birra analcolica diventi come tutti questi che fanno questi esempi del cazzo che non sentono niente.
0: Hai ragione.
2: La la la la.
1: Quindi è colpa della birra analcolica, vedi?
0: Ne ho tantissimi, ha ragione, senti che esempi che fa.
1: Che effetti collaterali.
3: Bere una birra analcolica è come prendere i calci nel culo da qua all'orizzonte.
0: Dai, ma che esempione.
1: Bisogna darsi da fare. Qui c'è la creatività dell'analcolico, capito? Questo dimostra che l'analcolico non è creativo.
0: Ma loro non sono creativi, senti quest'altro.
4: Ciao Selvaggi, bere una birra analcolica è come cagare in mano e buttare in terra. Lollo lollo.
0: Siamo sicuri che l'esempio calza?
1: Che poi cosa serve cagarsi in mano e buttare a terra?
0: È quello, dice, uno caghi in mano per non sporcare e poi butti per terra, capito? Quello era l'esempio. Anche questo,
5: Per me bere la birra analcolica è come avere il culo senza il buco. Identico.
0: Mamma mia.
1: No, quello è quello
0: sei
1: è
0: utile come di... un buco senza il, esatto, culo senza il buco.
1: Ma non c'entra, esatto. La birra non deve essere utile.
0: Ma forse l'esempio migliore di questo giro ce l'abbiamo qua.
1: Vai.
6: Pedro, bere una birra analcolica è come fare la pasta senza il sale. Ci poi sta. L'etimologia della che parola buona, però, analcolica spiega che fa cagare.
1: La pasta senza il sale è come il caffè senza zucchero.
0: Mi fanno schifo.
1: Assapori il carboidrato nella sua natura.
7: Sì. Attenzione.

0: Avremo trovato l'esempio che chiarisce cosa significa bere.
1: Ce la facciamo? Ce la facciamo?
0: Una birra analcolica?
2: Ehi, raga. Oggi. Bere una birra analcolica è come trombare una bambola gonfiabile. Lolo lolo.
1: No, non calza benissimo, no.
0: Occhio a lui.
3: La birra analcolica è come un pompino col preservativo.
0: Ecco.
1: È giusto come esempio?
0: Beh, oddio, pompino col preservativo è una fregnaccia, cioè. Anche questa qua non è calzante, però.
4: Ciao selvaggi, allora bere una birra analcolica per me è come mangiare una caramella con la carta.
0: È una cazzata.
1: Sì, dai, però si stanno sbizzarrendo,
0: Sì, uno peggio dell'altro.
1: Arriva anche l'umorismo di Fedro, che ha chiamato il colorificio per la vernice con gli ioni.
5: Lo sfogatoio di Interpan.
6: Pronto?
0: Sì, è il negozio di vernici?
6: Sì.
0: Sì, io prima di passare volevo sapere se ci avevate la vernice con ioni.
6: La vernice che, scusi?
0: Coglioni.
6: Coivoni.
0: Coivoni? No, coglioni.
6: No, dici forse ce l'ha lei, io non ce l'ho.
0: Se la chiamo perché mi serve.
6: Ma con quel nome mi sa che forse ce l'ha lei, non ce l'ho con quel nome, ok?
0: Ma cosa?
6: Va bene?
0: Ma che problemi c'ha, scusi,
6: Buonasera.
0: Ah, vernice coglioni.
7: La vernice?
0: Coglioni.
7: No, questo rivenditore non ce l'abbiamo.
0: Non è un rivenditore, è un tipo di vernice.
7: Un tipo di vernice non ce l'abbiamo. Scusi, lei ha chiesto la vernice?
0: Coglioni.
7: Ah, ho capito. No, questa marca non ce l'abbiamo. Ma forse se lei già l'ha provata, forse perché lei praticamente si rifà a questa marca.
0: Ancora con la marca? Non è la marca, è coglioni, con gli ioni, con gli ioni. Uno quando la mette rilascia ioni.
7: Con gli ioni?
0: Mamma mia, coglioni, sì.
7: Ah, ok, adesso che si è divertito, buonasera.
0: Ma guardi che esiste la vernice coglioni,
7: Sì, va bene, la ringrazio.
0: C'è uno là in...
7: non la trattiamo.
0: Uno la mette e rilascia gli ioni.
7: Signore,
0: come fate a lavorare così? Non si sa.
7: No, va bene, la ringrazio, molto gentile.

0: La bevanda analcolica è un po' come pagare con i soldi del Monopoli.
1: No, non mi piace come esempio, sinceramente.
2: Però si stanno dando da fare, cioè sprizzano di creatività.
3: Sei sicuro?
2: È una specie di brainstorming.
3: Siamo sicuri?
2: Abbiamo lanciato un brainstorm.
3: Per fare brainstorming bisognerebbe avere il cervello. Mi sembra che dagli audio. Oh, c'è la signorina. Non fa l'esempio, però dice che la birra analcolica.
4: Ciao ragazzi, la birra analcolica lasciamola ai malati di fegato e alle donne incinte. Ciao!
3: Anche se io credo, signorina, che il plurale di donne incinta sia donne incinta, no donne incinte, però.
2: Ha detto incinte?
3: Incinte, poi detto da una donna, mi sembra abbastanza grave, però sì. Lasciamo perdere. E occhio,
5: Bere la birra analcolica è come pulirsi il culo con i coriandoli.
3: Va molto il culo, piace molto l'esempio.
2: Sì,
3: del
2: sì,
3: culo,
2: sì, la, pulirsi il culo, sì.
3: Anche questo qua, sentite.
6: Bere birra analcolica è come andare in mona con il dito.
3: Adesso lo spiega anche,
6: Vai, sì, ma non ha lo stesso gusto.
3: Grazie della spiegazione, grazie della spiegazione, amici. Ma parliamo anche di quel gran sozzone, speriamo, gli auguriamo il peggio, di Infantino.
7: Comunque sulla questione Infantino io andrei a vedere un attimo anche le competenze di chi sta gestendo la FIFA, perché si è sempre detto che lo sport e la politica non si devono mischiare, mentre Infantino ha politicizzato la FIFA sin dagli albori.
3: Esatto.
7: Sempre con figure pessime come la stretta di mano negata tra il rappresentante palestinese e il rappresentante israeliano, con tanto di stiamo morendo urlato a tutti quanti dal rappresentante palestinese, fino a tutte le visite appunto a Trump, e nessuna, non mi risulta nessuna visita al presidente messicano.
3: Vabbè, uno zozzone con la Z maiuscola.
2: 393736.

0: fregnacce. Auguriamo un buon inizio di mercoledì ai nostri amati replicanti che ci ascolteranno domattina tra le 4 e le 6. Occhio,
1: Bere una birra analcolica.
0: Vediamo nell'esempio.
1: È come fare una torta e cagarci sopra.
0: Ma perché? Che esempio è?
2: Mamma mia,
0: che non c'entra niente, che c'è?
2: Poi la cacca va tanto su questi esempi della birra.
0: Occhio amici motociclisti, ad esempio.
3: Buongiorno ragazzi, allora, bere birra analcolica è come dire che vai in moto e poi c'hai il T-Max.
2: Però può un po' stare.
0: Il Max è una moto, quindi non rompete i coglioni.
2: Si può un po' stare.
0: La signorina parla di una schifezza, ma non è un esempio adatto, secondo me, però.
4: È come mettere l'ananas sulla pizza, fa schifo.
0: Sì, è vero, però a parte che la birra analcolica non fa schifo.
2: Beh, posso dirti, se esiste la pizza con l'ananas, vuol dire che non fa così schifo.
0: Ma tu l'hai mangiata?
2: No.
0: Allora fa schifo, io l'ho provata. Perché
2: tu l'hai provata?
0: Certo, non si può proprio una cosa brutta da vedere.
2: E perché la propongono?
0: Perché c'è gente ignorante che la mangia, ma soprattutto gli stranieri, con i tedeschi, con gli italiani non la mangiano la pizza con la...
2: Stai dando la colpa ai tedeschi?
0: Sì.
2: Che non c'hanno gusto i tedeschi?
0: Perché c'hanno gusto i tedeschi?
2: E che ne so, le macchine le fanno belle.
0: Ma non c'hanno gusto per la pizza.
2: Per il cibo?
0: Per il cibo, esatto.
2: Vabbè.
0: Questo sentite che esempio.
5: Ciao ragazzi, allora, bere una birra analcolica è come mangiare una figa con le mutande.
0: Lo sfogatoio finisce qui, torniamo domani. Ma scusa.
2: Vabbè, calza.
6: Peter Pan.

0: Ciao Serraggi, ma perché esiste la birra analcolica?
1: Ma da molti anni anche, soprattutto negli ultimi 3 anni ha avuto un forte incremento sia il consumo che ovviamente di conseguenza la produzione.
2: Allora, la signorina camuffata da esempio sulla birra analcolica si sfoga e si sfoga contro di noi.
1: Ah sì? Cioè.
3: Ciao Selvaggi, bere birra analcolica è come andare agli eventi di Radio Peter Pan e tornare a casa senza la maglietta.
1: Signorina, se un evento di Peter Pan ci sono 300 persone, secondo lei noi possiamo avere 300 magliette?
2: Ma dai, lascia stare.
1: Ma glielo spiego! Ma non può essere così! Cioè, è normale che, cioè, è un privilegio vincere una maglietta, non può essere la normalità.
2: Magari quella sera c'era qualche stronzo che l'ha vista un po' così e non gliel'ha lanciata.
1: Vabbè.
2: Occhio a questo esempio, che già si sente male, però.
4: Bere birra analcolica è come tuffarsi in una piscina a 40 gradi d'estate. Lolololo.
2: È come buttarsi in una piscina a 40 gradi d'estate e bere birra analcolica.
1: Non va bene.
2: Ma non è.
1: Sarebbe bello buttarsi in acqua calda, di solito.
2: No, se ti devi rinfrescare, ti butti in acqua fredda. Se la piscina è calda, non ti rinfreschi. Questo era il concetto.
1: Sei nell'acqua.
2: Però ce l'abbiamo. Secondo me, di tutti quelli sentiti, questo è il migliore.
5: La birra analcolica è come l'hamburger vegano?
2: Eh sì.
5: Lollo.
2: Peter Pan.

0: Occhio agli ultimi esempi, amici, sentiamoli.
1: Secondo me bere una birra alcolica è come mangiare un piatto di pasta senza averci messo nemmeno un pizzico di sale.
0: Lolo. Ma gli ultimi due secondo me sono abbastanza calzanti, eh?
2: Sì, però attenzione, non è calzante quello della pasta col sale, perché la pasta col sale magari non è buona. Cioè il gusto non è buono, mentre la birra analcolica
0: non è cattiva.
2: No, appunto, il gusto è buono, manca l'alcol.
0: Non tutte, ci sono anche quelle che fanno schifo, però.
2: Vabbè, ma come la birra anche alcolica che a te non piace?
0: Certo. Questi calzano abbastanza, amici.
3: Bere una birra analcolica è come mangiarsi la parmigiana con le melanzane grigliate.
0: Perché le melanzane della parmigiana
2: andrebbero

0: non beve il caffè perché ha bisogno del caffè, ma in verità non gli piace il gusto del caffè, quindi
1: io. E terzo quartiere selvaggi, co-conducete insieme a noi 393-7366-240. Stiamo cercando l'esempio giusto per la birra analcolica.
2: Ehi. Ciao selvaggi, ve lo dico io.
1: Oggi.
2: Bere la birra analcolica è come leccare la figa con le mudande. Su, ciao.
1: Quanto piace questo esempio?
0: Le mudande.
1: Mudande. Amici, questo è bellissimo, eh?
3: Sì. Bere la birra analcolica è come scoparsi la cugina. Il sapore è lo stesso, ma è immorale.
1: Potremmo parlare, fare una puntata sul trombarsi
0: allora,
1: la cugina.
0: Io credo che la cugina. Perché debba essere diverso da un'altra?
1: No, ha detto che il sapore è lo stesso, però è immorale.
0: Ma non è vero.
1: Beh, un pochetto, ma però dà soddisfazioni.
0: Ma, cioè, ma ci sono un sacco di cugini sposati anche, mi pare. Fidanzati, sì.
1: Sì.
0: Sì. Che immorale?
1: Beh, nascono. Non vorrei dire una cazzata, ma se dovessero avere dei figli nascono con dei problemi, mi sembra, no? Figli tra parenti possono avere dei problemi.
0: Sì, ma non sono proprio vicinissimi come parenti.
1: Ma dipende da quanto cugini. Comunque è un classico, amici.
4: Forse è l'esempio migliore di questo giro.
5: Giovanni, la birra analcolica da bere è come leccare la gnagna con le mutande. Che senso ha?
1: Che senso ha? Altro esempio, questo è molto tecnico.
6: Bere birra analcolica è come guardare un film porno fatto dalla bambola Ken.
1: Però
6: chi ha capito
1: io
6: lollo
0: non abbiamo capito.
7: Radio Peter

0: ci può stare come
1: la
0: esempio.
1: Versione analcolica dello sfogatoio, sì, è fatta, sì, tipo, sì, da Fede Rocky.
0: Sì, sì, sì, ci può stare come esempio.
1: Con Rocky che dice: diteci quello che, sì, state facendo.
0: Occhio a lui.
2: Invece, secondo me, la birra analcolica è come avere una grandissima mega figa imperiale. Due tette grandi, grosse, due fianchi stretti, un culo a mandolino, delle gambe lunghe, bellissima.
0: E poi?
2: E poi non sa neanche muoversi sopra.
0: Che brutto, questo.
2: Ecco. Tocca a voi.
0: È una delle delusioni più grandi che può darti la vita, andare con una stragnocca, ti aspetti fuoco e fiamme e poi sembra una bambola gonfiabile.
1: È un tronco.
0: Sì, è una cosa bruttissima.
3: Ragazzi, bere le birre alcolica è come ascoltare la radio, volume basso, lololollo.
0: Lololollo. Adesso invece la signorina ci racconta l'utilità della birra analcolica.
1: Sì.
4: Ciao selvaggi, a me la birra analcolica ha davvero salvato la gravidanza, perché veramente andare fuori alle feste, vedere tutti che bevevano e tu ordinare una misera Coca-Cola o non poterti bere una birra o una pizza, veramente è stata la mia salvezza. Ne consumo ancora adesso perché sono ancora in allattamento e qualche buon marchio si salva come gusto. Non è come bere una birra normale, ma ti toglie la voglia.
0: Lololollo.
1: Sì, vabbè, ci può stare.
0: Beh, sei in Cile, non in Cina.
1: Certo,
0: dai,
1: ci può stare anche se io al drink che normalmente è alcolico, bevo analcolico, preferisco la bibita classica analcolica. Vabbè, insomma.
0: L'abbiamo già sentito, però l'esempio a me piace.
5: Ragazzi, lololollo, allora, bere una birra analcolica è come leccarla alla cugina. Ha lo stesso gusto, ma non si può.
1: Vabbè, si diceva che era divino farsi
0: scopa, non c'è cosa più divina che trombarsi la cugina.
1: Perché adesso invece non è così?
6: Radio Peter Pan.

0: bere una birra analcolica è come ascoltare un film porno per radio. Puoi fare, ma non ha senso.
1: In effetti.
2: Ascoltare una?
1: Ascoltare un film porno via radio.
2: Ah!
1: Non ha molto senso.
2: Oppure come sentire parlare di cucina in radio. Cioè, la cucina devi vederla. Il cibo lo devi vedere perché sì, sei interessante.
1: I passaggi.
2: Un programma di una rubrica di cucina in radio non funziona, c'è poco da fare.
1: Però ne fanno tantissime, eh?
2: Sì, ma non funziona.
1: Lui.
3: Bere birra analcolica è come leggere il giornale radio.
1: Leggere il giornale radio.
2: Bene ragazzi, andiamo con Cibirse.
4: Lo sfogatoio di Interban.
1: Cicu, cicu, cicu, cicu, cicu, cicu, Gringhello?
5: Pronto.
1: Sì, Cibirse con the mic, Gringhello, sor camionaro, dove in verticale? K.
5: Con chi vuole parlare?
1: Non siete quelli del metallo? Gringhello! Modula, modula!
5: No, ma sta parlando al telefono lei, sa?
1: Cicu, cicu, cicu, Gringhello?
5: No.
1: Allora, se non c'hai voglia di lavorare, me lo dici, Gringhello?
5: Ma chi, con chi vuole parlare lei, per favore?
1: Non siete quelli che fanno il metallo? Oh!
5: Sì!
1: E allora, rispondi, no? Sto con un incoglionito al baracchino, non lo vedi? Un attimo! Pronto, Gringhello?
5: Ma io non sono Gringhello!
1: 25?
5: No!
1: 50?
5: No! Ma lei con chi vuole parlare?
1: Con quelli che fanno il metallo, sono un camionaro, devo venire a fare la consegna in verticale!
5: Ma non so di che cosa sto parlando!
1: Niente! Mi devi dare l'indirizzo completo, Gringhello!
5: Ma guardi che sta parlando con un'azienda e non sono Gringhello!
1: Non sei Gringhello?
5: No!
1: Poi Gringhello devi parlare bene, sor camionero, vengo lì, te do una capocciata, coso! Oh!

0: una birra analcolica,
1: sì,
0: anche se non si direbbe, che è il sindaco, anzi no, scusate, il direttore artistico dello Yerbas di Cortina,
1: sì,
0: Belluzzo,
1: sì,
0: tu conosci molto bene,
1: certo,
0: adesso non te lo ricordo.
1: Sì, sì, no, come no.
0: Mister Belluzzo, il direttore dello Yerbas di Cortina, lui beve birra analcolica.
1: Ma perché? C'è un motivo? Perché lo fa?
0: No, perché è perennemente in dieta, credo.
1: Vabbè, è giusto.
0: Sta diventando un figurino.
1: Bravo, bravo, bravo.
0: Ciao Belluzzo, bravo.
1: Allora, l'audio che stiamo per sentire non si sente benissimo, ma l'esempio è abbastanza calzante.
2: Ciao Baxo, ciao Pedro. Secondo me bere una birra analcolica è come mangiare le patatine fritte cotte con la friggitrice ad aria.
1: Io non l'ho mai assaggiate, non so
0: non
1: se
0: non
1: vengono...
0: sono buone come quelle fritte.
1: Ma
0: beh,
1: sai che io credo di
0: non
1: aver mai mangiato qualcosa di fritto ad aria? Non lo so.
0: Credo il fritto è qualsiasi cosa fritta è buona, quindi
1: certo,
0: sicuramente
1: beh,
0: con la friggitrice ad aria riescono meglio.
1: Allora amici, che comunque rompete con io la birra del colico, ascoltate lui.
3: Sì, il Bazzi, buonasera a tutti i geni che dicono ma bere birra senza alcol, analcolica, analcolica. Oh, ma non avete mai pensato che uno può essere allergico all'alcol? Tipo mia madre è allergica all'alcol, quindi lei non può bere l'alcol e tutto quello che è collegato all'alcol a lei fa male. Quindi per forza ogni tanto si beve la birra analcolica. Io invece sono astemio per scelta, però di birra ne ho bevuta talmente tanta che ormai mi fa schifo, però ogni tanto mi sparo quella, diciamo, analcolica. Quindi
1: lololo.
0: Quindi funziona, alla fine il prodotto
1: sì,
0: birra
1: sì,
0: analcolica funziona, c'è poco, da fare. C'è poco da fare.
1: Sarà calzante l'esempio che stiamo per sentire?
4: Ah, bere una birra analcolica è come ascoltare radio Peter Pan con volume al minimo.
1: Volevo mettere questo qua, scusate, questo qua.
0: Sbagliato.
5: Bere la birra analcolica è come non conoscere i 50 comuni della provincia di Pordenone.
1: Siamo sicuri che l'esempio è calzante. Siamo sicuri.
0: Ma come fai a ricordarti 50 comuni?
1: Ma quell'esempio non è calzante.
0: Che bello, però poi... 50 comuni, un po' come i 50 stati degli Stati Uniti.
1: Uguale, la stessa cosa.
6: Ma bere una birra analcolica è come ascoltare Radio 24, una tristezza.
1: Ciao amici di Radio 24.

0: questo esempio.
1: Buonasera selvaggi. Allora, bere una birra analcolica è come levarsi una soddisfazione senza rimetterci la patente C, e quindi il mio lavoro lololollo.
0: Ma sì, certo, se fai l'autista, però quello che dico io è che non è che se tu non devi bere, non puoi bere alcol, bevi la birra analcolica. Cioè, ci sono tante bibite che nascono già analcoliche, dai succhi di frutta, la Coca-Cola, la Tassoni.
2: Vabbè, però se è una festa, il succo di frutta, la birra analcolica già meglio.
0: Cioè, ma tu dici che hai la sensazione di bere una birra bevendo la birra analcolica?
2: No. Cioè,
0: no, perché
2: diciamo.
0: Non ti dà allegria.
2: No, quello no.
0: Non ti dà allegria.
2: Occhio che forse questo calza.
3: Bere birra analcolica è come bere il latte in polvere, stessa cosa.
0: No, so, è come bere il latte del seno. E poi il sapore.
2: Non lo so, non me lo ricordo.
0: Sì.
4: Bere la birra analcolica è come mangiare un hamburger vegano.
2: Ma lui specifica.
5: Bere la birra analcolica è come mangiare un hamburger di tofu. Una merda.
2: Sono d'accordo. No, sono d'accordo.
0: Guarda che quello di Satan è speciale.

0: Let's go.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: stagia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
5: Squat.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Abito e pan. Allora, mia mamma mi diceva sempre che il caffè va bevuto nero come la notte, dolce come l'amore e caldo come l'inferno.
1: Che bello.
0: Ciao, lololo.
1: Che bello, brava la mamma, lololo.
2: Dolce.
1: E la mamma diceva così perché è romantico, cosa vuoi? Ultimo quartino di Sfogatoio Selvaggi, 393-7366-240 se volete co-condurlo insieme a noi. E visto che stiamo parlando di caffè.
3: Ciao Selvaggi. Bere birra analcolica è come bere un caffè decaffeinato quando hai bisogno di caffeina. Lalalala.
1: Ci può stare, ci può stare.
2: Sì, dai. Sì, sì.
1: Forse abbiamo il migliore, amici.
2: Sì, sì.
1: Forse abbiamo il migliore.
2: Davvero?
1: Sì.
2: Vai.
4: Buonasera, Selvaggi. Bere una birra analcolica è come ascoltare i remix. Lolololo.
1: Dai, si scherza. Si scherza, dai.
2: Sono alcolici i remix.
1: Sono alcolici?
2: Sono analcolici.
1: Allora, sul prossimo audio potrei. Sono analcolici, hai detto?
2: Certo.
1: Chi?
2: I remix.
1: Allora parliamo di due remix diversi. Occhio al prossimo, amici, che potremmo farci una puntata.
5: Lollo, per una birra analcolica è come andare con una donna e poi trovare la grande grossa sorpresa.
1: Dai.
5: Per un ragazzo etero è sicuramente fastidioso. Lolololo.
1: C'è gente che parla senza sapere di cosa parla. Io non so cosa dire.
2: Cioè del travello, dice.
1: Lasciamo perdere.
2: Ah, perché tu sostieni il fatto che invece qualche esperienza col travello.
1: Mi dicono, degli amici che mi dicono che.
2: Vabbè.
1: Allora attenzione, Selvaggi, perché stiamo per sentire un vostro collega co-conduttore che nella vita consegna bevande. Sentiamo che dice.
6: Ragazzi, io faccio distribuzione bevande e birra analcolica ne vendo a bancali.
2: Vedi?
6: Giovani al giorno d'oggi, anche se non sembra, ma la testa la usano.

0: perché uno non può andare a una festa e bere un succo e lui ti dice questa cosa.
1: Faccio un cazzo vero che è meglio bere un succo di frutto alla Coca-Cola perché è analcolico. Va a dire a un fumatore che piuttosto di fumare è meglio fare altro. Svappano, tirano altre sostanze, ma sempre una cicca, un cucco in bocca ce l'hanno sempre, no?
0: Lololo!
2: Ha fatto l'esempio giusto?
0: No, secondo me no, Oh, ciao William, che non so se fa l'esempio giusto.
3: Ciao, bere la birra analcolica è come andare in go-kart sull'asciutto con le gomme da bagnato.
2: C'è
3: un saluto da William.
2: Bravo,
3: ciao.
2: William, bravo!
0: Ti è piaciuto l'esempio di William?
2: Sì, dai, non è male. Cioè, ti diverti meno.
0: Ma certo.
2: Cioè, come da bagnato sull'asciutto ti diverti poco.
0: Quello è sicuro.
2: È come bere una birra analcolica, non ti diverti.
4: Bravo, la birra analcolica è come andare al tuo breakfast e portarsi la birra dietro.
5: Radio Peter Pan e Next Event.
2: Venerdì 10 luglio, super impatto. Peter Pan super impatto a Roseland, Rosolina Mare, dove oltre a noi di Peter Pan, Topaz Menegazzi, Marco Bax, Alice Fassina, ci sarà il super ospite, il Pagante. Poi saremo con il Peter Pan 90-210 alle notti aperte 2026 a Campo San Piero, proprio in centro, con Andrea De Luca, Lady N nel performer Lex Serafo. Poi Peter Pan and Cover al Collalto Wine Festival a Susegana, dove ci sarà Marco Boffo, Ed, Andrea Nordio, Rocchi, Festaiore e tutti i nostri performer. Super impatto a Mossa by Night, a Mossa, provincia di Gorizia, con Marco Baxo, Alice Fassina, Robolet e Shade come special guest. Ma occhio, perché venerdì 10 luglio c'è anche il Peter Pan impatto con Marco Boffo e Fedro, come hai fatto in coppia fissa.
0: Sì.
2: Tanto che
0: Marco in vacanza
2: Boffo
0: insieme.
2: Chiedono che Marco Boffo faccia lo sfogatoio con Fedro.
0: Potrebbero.
2: Boffo e Fedro suona anche bene. Dove sarete? Sarete al
0: vicino Pordenone,
2: aspetta, al campo sportivo di Villa d'Arco a Pordenone per la Dream Cup 2026.

0: prossimo esempio: bere una birra analcolica è come?
1: Ciao ragazzi, Peter Pan. Bere birra analcolica è come mangiare il coniglio alla vicentina.
0: Miau! Ciao amici di Vicenza.
2: Ciao, ma perché dare sempre scontate queste cose qua? Ma vuoi sentire cosa ha detto il nostro amico Daniele Del Mestre in merito alla birra analcolica? Allora!
3: Ciao selvaggi, secondo me bere birra analcolica è come sentire Maxwell che suona reggaeton. Lalalallo.
0: Io l'ho sentito Maxwell che suona reggaeton, eh?
2: Sì, sì, oggettivamente lo fa, ma lo fa vergognandosi. Lui si gira di spalle quando mette il reggaeton.
0: È arrivato il momento di quelli che la bevono e ci spiegano anche perché è l'utilità della birra analcolica.
4: Io bevo la birra analcolica, è molto buona, è pesante, non cambia poco e niente da quella originale, con l'unica differenza che io posso tranquillamente tutti i posti di broccoli della polizia, si possono fare 20.000 altri test e vado via sempre dritto. Tu no, continui a bere la birra normale, che poi la patente ci metti tu. Giulio, ciao.
0: Stai sereno.
2: Stai molto sereno perché chi guida ovviamente non esiste solo la birra analcolica, ci sono un sacco di bibite analcoliche, quindi non è che tu sei più furbo degli altri, perché comunque la birra analcolica non ti dà quell'effetto che ti dà una birra normale, quindi non è che tu sei più furbo. Sei furbo come quello che beve acqua o Coca-Cola o Fanta o i succhi di frutta.
0: Volevi dire sfigato?
2: Sì.
5: Buonasera, lololollo. Bere birra analcolica. Se hai avuto un problema con la patente, devi fare le analisi e vuoi toglierti la voglia della birra, ti bevi la birra analcolica. Se devi guidare a un evento,
2: sì, ho capito,
5: ti bevi la birra analcolica.
2: Sì. Ma allora ti bevi anche, ti puoi bere anche una Sprite, ma cioè in senso, non è che ti soddisfa la birra analcolica?
0: Beh, è diverso comunque che bere una Sprite, cioè a prescindere, è molto diverso. Anche lui la beve.
6: Beh, ti dirò la verità, io la birra analcolica la bevo, è dissetante, non è alcolica, per cui ne puoi bere quanta ne vuoi. Logico, se devo bere una birra normale non mi tiro indietro, anche due, tre.
0: Lolo.
2: 393 736 240.
7: Peter Pan.

0: Amato e Prezioso erano nati quando andava l'originale di questa canzone?
1: Prezioso, Prezioso proprio di
0: siamo
1: sì.
0: Sicuri?
1: Certo che sì.
0: Siamo sicuri?
1: Altro che sì, era il 1900 Eye of the Tiger 80
0: più o meno
1: 3, 82.
0: Va bene Selvaggi, siamo alla fine, una quantità esagerata di Selvaggi non si sentiranno, vi chiediamo scusa, finiamo con gli ultimi co-conduttori.
2: Ragazzi, la birra alcolica è come andare al distributore e fare il pieno con 20 euro.
1: Magari.
2: No.
1: Ma che cazzo di esempio
0: no,
1: è?
0: No,
1: magari,
0: no.
1: Vuol dire che è una bella cosa.
0: Anche questa è una cazzata.
3: Bere la birra alcolica è come comprarsi un SUV con due ruote e motrici.
1: No, questo cazzo.
0: Ma mica tutti i SUV hanno le 4x4, scusa.
1: Però,
0: Vabbè, ma scusa.
1: Un SUV nasce concepito mentalmente per averne quattro.
0: Ma
1: cioè,
0: è pieno di SUV, anzi, siccome sono più i SUV con due che hanno due ruote motrici che quattro ruote motrici.
1: Perché ormai non sono più SUV.
0: Ho capito. Occhio, questa è buona.
4: Bere birra analcolica è come fare i ragionamenti di Baxo sulle scie chimiche. Lolololo.
0: Ci sta.
1: E
0: finiamo, amici, questa altissima puntata con una citazione.
1: Buona.
0: Parlando sempre di birra analcolica,
1: sì.
0: Ovviamente.
5: Selvaggi, citazione dal libro Jack Frusciante uscito dal gruppo.
1: Enrico Brizzi
5: scriveva:
0: vai,
5: Alex è inutile e triste come una birra senza alcol.
0: È così, ragazzi, è un po' triste, però all'occorrenza.
1: Libro che credo di aver letto.
0: Io ho visto il film, molto molto bello.
1: Vent'anni fa, di Enrico Brizzi, può essere.
0: Non me lo ricordo.
1: Ragazzi, abbiamo finito, ci sentiamo domani, come sempre, poco dopo le 17:30, tra poco là dall'Ambra.
0: Grazie a tutti!

0: Ciao, buongiorno. Mercoledì, il giro di boa, 8 luglio 2026. Però funziona sempre così, sono le 6 e qualcosa e tra poco ci sono le sveglie.
1: Sveglie indesiderate.
2: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
3: Peter Pan clock.
0: Le 6 da 2 minuti, buongiorno.
3: Peter Pan clock.
4: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
9: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
10: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un fuoco?

0: Silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
1: Il tetto tiene ancora.
0: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
2: Peter Pan Impatto. Venerdì 10 luglio alla Drinky Cup di Cordenonce c'è Radio Peter Pan. Non solo sport, ma anche musica, animazione, gadget e fan con il Peter Pan Impatto. In console Marco Boffo e Fedro. Venerdì 10 luglio, Peter Pan Impatto alla Drinky Cup, Stadio Villa d'Arco a Cordenonce. Ingresso libero.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: On Radio Peter Pan.
5: Tutti i giorni dalle 17:30 c'è lo sfogatoio con Baxo e Fedro.
6: Perché dormo sempre male, mi sveglio sempre col male al collo, ho detto usa un buon guanciale. Quanti tipi di guanciale ha lei?
7: Sì, ma di guanciale di maiale.
6: Poi se mangio quelle cose non dormo anche, glielo dico.
7: Perciò.
8: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
9: Arrossisci quando passi. Ora grazie a Dabbet FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
10: Estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
12: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
13: Forever Fun, Forever Summer.
14: Svegli indesiderati.

0: tutta l'Italia dal 2025. Buongiorno. Oh, ce l'hai, ci siamo, siamo pronti, iniziamo, mandiamo la sigla. Ma dai, sì, dai.
1: Sveglia, ragazzi.
2: No, non la mando.
1: Che vi aspettano la radio.
2: Ma sì, la mando, dai.
0: Ma on quale radio? Che ce l'ho.
3: On Radio Pizza Pad.
4: Dalle 6 alle 7.
5: Sveglie indesiderate.
6: Un'ora e te. Però.
5: Sveglie indesiderate. Con Fede.
7: Attenzione, potrebbe indurre sonnolenza o rallentare l'attività cerebrale.
5: Sveglie indesiderate.
8: Una bella idea. Complimenti.
9: Si è svegliato!
0: Buongiorno, sono le 6:11, mercoledì 8 luglio 2026. Come state? Ci sono le sveglie, piacere, io sono Fede. Metti casa la prima volta che accendi su Radio Peter Pan, in DAB, in FM, sull'app. Magari non ci conosci, piacere, ti tocca sorbirmi al primo del mattino. Le sveglie indesiderate sono il programma, appunto, che va in onda dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 7. Apriamo il palinsesto con calma, lo facciamo insieme. Ci svegliamo in maniera molto indesiderata. Stamattina ho... mamma mia, mi sento ribaltato. Ribaltato quasi come l'Egitto contro l'Argentina. Ma che stava succedendo ieri? L'Argentina stava rischiando la figuraccia con l'Egitto. Ma poi, vabbè, storia. 3-2 prima dei supplementari. L'Argentina se l'è portata a casa. Comunque devono smetterla con sta storia che elogiano sempre Messi, che per carità ha fatto quei 15 minuti di fuoco in cui ha aiutato la squadra a ribaltare. Oh, e mai che elogiano quello che l'ha buttata dentro all'ultimo secondo. Che brutta sta cosa. Cioè, è vero che il campione è colui che poi per tutta la carriera fa qualcosa in più, però cioè, se la butta dentro il compagno, per una volta lasciamo i titoli di giornale a lui. Vabbè, dai, ci siamo, ci svegliamo. Voi ci siete in questo giro de boa in cui magari torna probabilmente anche Don Fede. Tra poco c'è la rassegna nottambula. Ci svegliamo con il calendario infame. Però facciamo così, partiamo insieme come sempre. Tanto vi ricordo il numero 393-7366-240. Iniziamo come sempre, un nuovo disco molto figo.
10: Attenzione, nuovo

0: sveglie indesiderate. Io sono Fede, sei appena acceso la radio. Ciao, hai dormito? Sei stato bene? Ti sei riposato? Con sto freschetto di questi giorni, dai, si stava bene.
1: Ciao Fede, buongiorno.
0: Senti che voce di sonno che ci abbiamo stamattina, ci sta, dai. Oh, calendario infame, mercoledì 8 luglio, dice la vita vuole fotterti. Tieni sempre a portata di mano la vasellina. Calendario infame, stai tranquillo, perché vabbè che già la vita, insomma, è una vabbè, siamo capiti, però insomma, addirittura con la vasellina vuoi proprio rendercela troppo facile sta vita. Dai, ci siamo, tra poco c'è la rassegna nottambula, ovvero le tre notizie che trovo appena apro gli occhi al mattino che mi fanno dire, boh, quasi quasi torno a dormire. Prima però Ava, Villa Banks, meditate.

0: Buongiorno!
1: Buongiorno!
0: Salutiamo tutti i camionisti che già sono messi su strada.
1: Un saluto a tutti i camionisti, adesso c'è la rassegna rottambula. Che cos'è la rassegna rottambula? Partiamo con le tre notizie del mattino. In occasione del 30° anniversario della J-League, il massimo livello professionistico del campionato di calcio giapponese fondato nel 1992, composto da tre divisioni, J1, J2 e J3, gli organizzatori insieme a Pokémon hanno assegnato un Pokémon Partner a ciascuno dei 60 club giapponesi. Durante le partite verranno distribuite eco bag a tema evoluzioni, raffigurante Pikachu, mascotte nazionale, insieme al Pokémon Partner della squadra. La cosa bella è che potrete un po' spulciare sull'internet per cercare una maglia edizione limitata che magari nei prossimi anni potrete vendere a un sacco di soldi. Saturno intorno alle 23:49 in Italia ha baciato la Luna. Infatti non c'è stato ovviamente nessun contatto fisico. La Luna dista da noi circa 384.000 chilometri, Saturno oltre 1 miliardo. È solo un allineamento prospettico, ma proprio per questo è molto affascinante. Per qualche ora hanno condiviso lo stesso angolo di cielo. Il fenomeno si chiama congiunzione, succede quando dal nostro punto di vista la Luna passa vicino a un pianeta lungo il suo percorso apparente. Chiudiamo la rassegna con questa notizia che viene direttamente dalla procura di Palermo, perché ha appena aperto un'inchiesta per truffa nei confronti di una suora e di una sua collaboratrice laica, accusata di aver approfittato della fragilità di alcuni fedeli con false promesse di natura religiosa. Secondo l'accusa, la religiosa sosteneva di essere in diretto contatto con Dio e affermava di poter garantire in cambio di ingenti somme di denaro un posto in paradiso o la salvezza nelle anime dei donatori e dei loro familiari defunte, liberandole dalle pene dell'inferno. Probabilmente stiamo parlando di una truffatrice o più semplicemente di Don Fede.

0: schilla, la testa gira. Allora, visto che ci siamo svegliati da poco, lo stiamo facendo insieme, si conclude qui la prima mezz'ora delle sveglie indesiderate, un buon caffettino e poi in teoria dovrebbe arrivare quel pazzo, proprio quello lì. Oggi è mercoledì e il Ghiro de Boa dovrebbe arrivare Don Fede.
1: Sveglie indesiderate.
2: Allora, com'è andata? Racconta.
3: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
2: No. E tu che cosa hai fatto?
3: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
2: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da pitta rosso.
3: I saldi al 50% sono da pitta rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 90210, per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta, gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan, ma anche food and beverage, per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero.
12: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
13: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1.200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
15: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
16: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Mi dispiace rovinare questo bellissimo momento, ma buongiorno fedeli della sveglia indesiderata. C'è la seconda mezz'ora delle sveglie indesiderate. Ed è così, è il mercoledì, è il ghiro de boa della settimana, quel giorno in cui alzarsi dal letto richiede più fede che talento. E oggi Don Fede sta affrontando la battaglia più importante della sua estate. No, non è lavoro, è il dilemma un altro. Ciao Zoo, no Zoo, comprare un secondo pinguino portatile per rinfrescare la camera oppure resistere e aspettare che arrivi l'inverno. E che ne so io, una scelta che divide le famiglie, svuota i conti correnti e mette alla dura prova la fede. La religione insegna la pazienza e il termometro invece segna 34 gradi nella camera. C'è chi dice aspetta, aspetta Don Fede, ormai manca poco, anche perché poi la bolletta ti fa male. E chi invece ti vuole indurre in tentazione, compra, compra, gela tutta la casa, poi quando devi pagare la bolletta, mamma! E magari Don Fede intanto passa le serate a fare i conti. Costa meno un altro pinguino o un esorcismo contro l'afa. Nel frattempo voi siete nella macchina con l'aria condizionata a livello uragano, pregando che non si accenda qualche spia proprio oggi che è il ghiro de boa, ma la vita si sa, è così. Se non senti un rumore, anzi se lo senti, alza il volume della radio e non lo sentirai più. E quando sentirete di star per perdere le speranze, cari fratelli e cari sorelle, mi raccomando, abbiate fede.
1: Radio Peter Pan.

0: Studio Peter Pan. Peter Pan. Studio Peter Pan. Studio Peter Pan.
1: Non si batte, è troppo forte.
2: Ah, ah, ah, ah.

0: Jiggy Williams.
1: Yes, sir. Shout out to my favorite DJ, David May, from around the way. Hello. Big Snoop Dogg.
2: Ay, capito, don Fede, quante cose che ci spara, pa pa pa pa la mattina.
1: Yeah. What you smoking on? Na na na na na na. Yeah.
3: A don Fede, che botta di culo all'Argentina, ah? Che rimonta.
4: E no, bravi, bravi. No, e non è botta di culo, no, perché hanno fatto le preghiere a don Fede, cioè proprio quella la differenza. Se tu ci credi, poi l'obiettivo arriva.
5: Buongiorno Fede, buongiorno. Buongiorno. Volevo farti una domanda.
4: Sì, prego.
5: Ma da quando sei tornato dalle vacanze a Roma?
4: Sì.
5: Ti sento un po' strano.
4: Cioè?
5: E in quel periodo sono stati fatto un furto di fentanyl.
4: Ma no!
5: Tu non ne sai niente?
4: No, non so niente. So niente, so niente, siamo puliti, siamo lindi. A proposito di Fede, ma no, non di me però, non parlo di me, non sono come qualcun altro. In Nuova Zelanda il pastafarianesimo è una religione bella ufficiale e può celebrare matrimoni illegali con degli scolapasta in testa. Infatti nel 2016 la Nuova Zelanda ha riconosciuto ufficialmente la chiesa del mostro di spaghetti volante. Cioè, qualcuno potrebbe pensare, dai Fede, ci stai coglionando. No, no, no, invece è una religione nata per... diciamo criticare l'insegnamento del creazionismo all'interno delle scuole. I fedeli chiamati pastafariani indossano scolapasta come copricapo religioso e credono che l'universo sia stato creato da una divinità fatta di spaghetti e polpette. E puppette, che buone puppette, mamma mia. Il primo matrimonio pastafariano legale è stato celebrato da un ministro con tanto di abito da pirata che poi in realtà pensavo ci avesse tipo la parannanza, tipo quella di Masterchef, no? Sarebbe stato più indicato. Perché però? Perché proprio l'abito da pirata? Perché secondo il dogma i pirati erano i primi fedeli. Oggi contano i pastafariani milioni di seguaci in tutto il mondo, in alcuni paesi, e sono riconosciuti per le foto dei documenti con lo scolapasta in testa. Mamma mia, che belle notizie che vi portano di al mattino, quelle notizie che ti fanno proprio dire...

0: ascoltato su Radio Peter Pan, ci sono le sveglie indesiderate, però prima di salutarci vi devo ricordare un po' d'appuntamenti.
1: Radio Peter Pan. Next event.
0: Si parte venerdì 10 luglio con il Peter Pan Super Impatto al Roseland, Rosolina Mare e Rovigo. Dalle 21 in console Thomas Menegazzi, Marco Baxo, Alice Fassina, il performer, l'ex Serafo, c'è il super ospite. No, non è Rocky Festaiolo, ma è il Pagante, quindi passate a trovarci. Siamo anche media partner, il Drinky Cup 2026. Dal 10 al 12 luglio il torneo di Green Volley, Street Basket, Calcio a 5, Food Drink e tanta musica. Noi stiamo facendo la squadra, io, Andrea Nordio, Edo, Joe e Fedro. Questa è la nostra squadra, molto buona. Venerdì 10 luglio dalle 21.30 Peter Pan Impatto con Marco Boffo e Fedro. Sabato 11 luglio mi stanno disturbando, il Drinky Party con Sister Gloria, Chris Voice, Seba, presso il campo sportivo di Villa d'Arco Pordenone. Ci sono tanti altri appuntamenti che come sempre potete trovare sul sito peterpan.it. non mi disturbate alla sezione.
2: Ma che state?
0: Ma fermi!

0: Bene, adesso giro la macchina e prendo questo bastone, colpisco ripetutamente i remix, così ti salverò.
1: Ma guarda che non c'è bisogno, già li ho messi al loro posto. Per quanto mi riguarda abbiamo finito con le sveglie indesiderate del mercoledì, tra poco il The Remix Show, nel frattempo abbiate fede, ciao!
2: Radio Beat.
3: Sveglie indesiderate, con Fede.
4: Anni di esperienza del gruppo Eureka, nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.i-ones.com.
5: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Zita! Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti! E se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci! Ma sì!
7: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano.
12: Peter Pan a manetta.
13: Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina.
12: Peter Pan a manetta.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
15: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
1: Sono le 7 on point.
16: Era.
1: Come dice Muva.
17: Peter Pan, viabilità.
18: Buona giornata sull'autostrada A1, ci sono 7 km di coda provocati da un incidente avvenuto tra Carenzano e Bivio con la 1 variante di Valico in direzione di Bologna. Il tempo di percorrenza è di 40 minuti. Traffico rallentato per un altro incidente nel Lazio tra Ceprano e Ponte Corvo. Ci sono rallentamenti a tratti. Coda di 1 km per la viabilità esterna che non riceve invece tra Torre Nova e Bivio, diramazione Roma Sud verso il Grande Raccordo. Ora la A4 con code per traffico intenso fra Dalmine e Capriate e tra Monza e Cormano verso Torino. Torniamo a Roma per segnalare coda sulla A24 fra Tor Cervara e fine a Complanare e tra via Togliatti e Bivio con la A24 in direzione della tangenziale est. Buon viaggio!
19: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti.
16: Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
20: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: Comunque secondo me dobbiamo fermarci prima di cominciare, perché stiamo già preparando troppe cose.
1: Mamma mia ragazzi, oggi un sacco di cose che non riusciremo a fare, ma non vi preoccupate che oggi è una giornata meravigliosa. Siamo già arrivati a metà settimana.
0: Siamo a metà settimana.
1: Ma chi
0: settimana
1: l'avrebbe mai detto?
0: È la metà del mese. Non è vero.
1: Stiamo già scollinando e soprattutto non vedo l'ora sabato di vestirmi assieme a te per fare l'hangover.
0: Io sono preoccupato.
1: Sarà la nostra prima volta a fare l'hangover. Cioè, ho fatto prima l'hangover con Francesca Voice che con il mio socio.
0: Ma io mi sto preoccupando perché dovrei interpretare Alan. E non so come farlo.
1: T'ho detto Alan. Magna tanto in questi giorni.
0: Più di quello che sto facendo.
1: Di più ancora, lasciati andare.

0: meglio i braghi rotto sul cuo o il cuo rotto sui braghi?
1: E questa è una domanda alla quale non sapremo mai rispondere, ma sappiamo invece che oggi è una bella giornata perché? Ma sinceramente perché siamo già a metà settimana, quindi arrivano un sacco di cose molto belle per questo weekend. Saremo a Rosolina, a Campo San Piero, sì, a Sultegana, a Mossa, a Maserata sul Piave.
2: Ci sono tantissimi eventi, per cui vi invitiamo ad andare sul sito e cercare magari quello, non dico per forza il più vicino a voi, ma quello che vi sconfinferà di più.
1: Anche perché di mercoledì puoi mandare il messaggio tattico nel gruppo dei tuoi amici.
2: Mercoledì si può ancora far tutto.
1: Capito? Cioè puoi cominciare a organizzare in maniera intelligente, senza sembrare uno che ha fretta ad organizzare, ma facendo la figura di quello organizzato che dice: dai ragazzi, sai che facciamo una roba diversa.
2: Oh, prendo io l'iniziativa, dai, seguite me che vi guiderò a fare un bellissimo fine settimana. Come voi dovete fidarvi di noi quando vi diciamo: ragazzi, fidatevi, perché adesso ci svegliamo bene, perché a un certo punto al mattino suoniamo il disco sveglia.

0: c'è nessuno che batte le mani.
1: Batti le mani a tempo, batti.
2: Sì, era il disco sveglia.
3: Una flute. Come cominciare bene la giornata? The Remix Show!
4: Grazie mille, grazie mille. Potrebbe essere un jingle questa roba qua, uno spot per il nostro programma. Vabbè, capito? Come iniziare bene la giornata?
2: Tutti i messaggi dei ragazzi sono riutilizzabili così, sono tutti bellissimi.
4: Allora, se senti questo disco sveglia e leggi il titolo, pensi solo a due cose: flute di prosecco.
2: Sì, che però si dice con la U con i due puntini sopra.
4: Vabbè.
2: Flute.
4: La roba lì.
2: Il flute.
4: Oppure pensi, come ha pensato bene questo ascoltatore, a una cosa che si usava una ventina d'anni fa.
5: Buongiorno Remixes. In questi giorni ho seguito i social e ho potuto seguire anche Andrea Nordio, che è stato in ferie, credo in crociera. Andrea, non ti preoccupare, per diventare Alan di Una Notte da Leoni ti manca praticamente solo la barba. Continuiamo così, dai.
2: Sì, sì, è vero, confermo.
5: Dai, che già la metà della settimana scolliniamo.
2: Ti ho detto che devi. Sì.
6: Oh, per un attimo stamattina mi sembrava di sentire suonare i peruviani davanti alla standa, poi invece il disco sveglia si è trasformato in un disco vitamina.
2: Che ricordi i peruviani? A quanto pare erano peruviani, noi non ci ricordavamo la provenienza.
4: Sì.
2: Ci sembravano semplicemente gli indiani d'America.
4: E invece, mamma che figuraccia, che bello, quando si mettevano in mezzo alle città.
2: Bellissimo.
4: E cercavano di venderti questo CD. Che poi nella macchina un CD di loro l'avevi comprato.
2: Non ne sono così sicuro. Anche perché infatti mi chiedevo chi è che poi vuole ascoltare questa musica qua. Cioè, non dico che sia brutta, però
4: sai che relax in macchina con questa.
2: Lasciamola un po' allora. Sentiamo.

0: bello effetto.
1: Sei sicuro di averlo comprato?
0: Un bel effetto.
1: Sei sicuro?
0: A casa ce ne avevamo uno. Adesso chiedo ai miei genitori, guarda. No, eventualmente che me lo diano, perché lo ascoltiamo in radio. Lo porti in radio per ascoltarlo.
1: Tienitelo.

0: artisti, soprattutto a chi come me è stato richiamato dalle ferie.
1: Dai! Questa finta allegria, che cosa brutta, mamma mia. Vabbè, comunque stai qua con noi, che sei in buone mani, va bene, ti aiutiamo noi.
2: Ma che lavoro fai?
1: Io faccio lo speaker radiofonico.
2: No, ovviamente ce l'avevo con la signorina Gaia che ha mandato il messaggio al 393-7366-240. Allora attenzione, perché l'effetto peruviani, e quindi CD con i flauti, con questi strumenti a fiato che si usavano un po' di anni fa.
3: Sono i peruviani, mi sono buttato nudo in mezzo al campo!
1: No. Ecco perché si usano allora, ti dà quell'effetto lì, quell'ebbrezza lì.
2: Però vedi, c'era un altro ascoltatore che diceva: nei viaggi Italia-Romania da piccolo ogni tanto mettevano il CD i miei genitori comprati ai mercati, che ricordi?
1: Ma allora forse fa davvero un effetto strano quando li ascolti. Adesso io non l'ho mai provato a mettere in sottofondo, però può essere che ti diano, cioè che ti portino in uno stato mentale per cui anche un viaggio lungo magari.
2: Ma davvero non l'hai mai sentito?
1: Certo che l'ho sentito.
2: Ah, ok.
1: Sì, no, ma dico, non ho mai comprato un CD, non ho mai messo play a un CD.
2: Mi spiace tu non abbia avuto questa esperienza, però puoi sempre recuperare.
1: Non so.
2: Anche Dennis dice: mi avete sbloccato proprio un bel ricordo, ogni angolo che giravi trovavi un gruppo che suonava, e io, dice Dennis, ce l'ho il CD a casa.
1: Sarebbe una bella rubrica quella di strani CD che hai dietro.
2: Sì.
1: Cioè che dici, perché ce l'ho questo CD?
2: Purtroppo adesso le auto però non hanno più quelle nuove, non hanno più il CD.
1: Vero.
2: C'è qualcuno che resiste. Io ad esempio non ce l'ho.
1: No, neanche
2: nella
1: io.
2: Mia macchina.
1: O forse nella Ford Fiesta, forse sì, ce l'ho nel portaoggetti. Hai guardato se c'è nel portaoggetti?
2: Non ce l'ho, non ce l'ho.
1: Ok, vabbè,
2: ce l'ho, non ce l'ho. Purtroppo.
4: Io non avevo i CD peruviani, ma avevo i CD di Enya. Che non so che genere possa essere considerato, tipo, cioè musica celtica, una cosa così.
1: Io ti prego, mettiamo Enya. Parte, ok.
2: Cioè, darmi tempo di far partire il CD.
1: Allora, a me piacerebbe che ogni giorno ci dedicassimo 5 minuti di Enya
2: che
1: con
2: bello.
1: Only Time, e facciamo il risveglio muscolare. Facciamo un po' di stretch, vieni.
2: Sa che gli ascoltatori nostri in altre radio la metterebbero tutta, te lo dico.
1: Ho capito, è un successone. Fai stretching con me, dai.

0: pena.
1: L'hai mai fatto il risveglio muscolare, tipo nei campeggi, villaggi, cose del genere?
2: Credo in villaggio.
1: Sì. Bello il risveglio muscolare. Questa musica qui.
0: Lo fai solo in villaggio e poi ti sfondi a colazione di qualsiasi
1: cibo. Vabbè, mica
0: cibo.
1: Lo fai per dimagrire, scusa. Lo fai perché vuoi scioglierti.
0: Sì,
1: scusa.
0: Vabbè.

0: sveglia a disco buonanotte in un lampo.
1: Vedi. Beh, allora, il bello di questo programma è questo, che si può fare una cosa, si può fare anche l'altra. Cioè, insomma, no, non è che l'ascolti solo per una cosa.
2: Però attenzione a fare il risveglio muscolare, perché soprattutto se state guidando.
3: Provo anche a fare un po' di risveglio muscolare. Tira, crappo. Penso l'acceleratore.
1: No, non fate il risveglio muscolare finché state guidando, perché è troppo pericoloso.
2: Il programma della giornata comunque è vasto, è nel villaggio vacanze di Radio Peter Pan.
4: Buongiorno a tutti. Allora, 7:21, risveglio muscolare con Edo e Andrea. Poi a seguire alle 8 avremo Acqua Gym col maestro Miyagi.
1: Yes,
5: maestro.
1: E basta,
2: finito, scusami. Tanto fino alle 8, poi dopo vediamo.
1: Questo è il programma fino alle 8 e poi dalle 8 invece comincia il gioco aperitivo.
2: Alle 9 già siamo ubriachi.

0: l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
2: La Piadineria.
1: La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché...

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
6: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
9: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
10: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
11: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group, sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
12: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
13: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto con Il Pagante. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini, Roseland. Dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, media partner, Radio Peter Pan.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino. Tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.

0: per un momento il video che ci ha mandato Michele, credo, ma ci ha fatto spaventare a me, Edo, perché sembravano i video in cui tipo, non so, c'è una tromba d'aria o qualcuno che si mena, sono ah, tipo sì, quei video amatoriali che dici qui in questo video succede qualcosa di grave. In realtà no, era una cosa meravigliosa, ovvero i balli di gruppo già al mattino, mi pare di capire.
1: Un'ora di balli in spiaggia tutte le mattine con un super gruppo, il più giovane credo abbia 800 anni, però molto bello sapere invece che queste persone insomma sono molto più sprint di noi, a parte che loro stanno ben da Dio, perché
0: ma sai che io l'ho fatto anche in crociera, una sera sono andato a fare i balli di gruppo perché così, cioè, secondo me è bello.
1: In crociera ci sta,
0: i balli di gruppo sono divertenti.
1: Ecco, loro sono a Mare Bello, quindi siamo vicini a Rimini.
0: Ah, non a Portopino?
1: No, non sono a Portopino, in Sardegna. Lì in Sardegna giocano a carte e tirano dei bestemmioni incredibili. Secondo me funziona un po' così.
0: Allora, ragazzi,
1: allora buon mercoledì, metà settimana, alle 7.38, tra pochissimo arriverà Matteo Monti, quindi preparate la voce, perché ci serviranno le vostre, di voci, voi sarete i vocalist.
0: Ma tra l'altro, prima di suonare Matteo Monti, ci sarà anche una canzone che è una delle mie preferite del momento, perché è sempre sullo stile scotechina, sullo stile fuori
1: tanta
0: giri. Che canzone è? Vabbè, dai, ve la spoileriamo un attimo. Non è questo.
1: No, prima abbiamo parlato, se siete arrivati solo adesso, di CD che si compravano lungo le vie dei centri, non lo so, quelli d'estate, no, al mare oppure nelle grandi città. E abbiamo parlato dei peruviani, abbiamo parlato di Enya, il CD di Enya taroccato, che compravi taroccato con delle cover fatte male. Questi invece sono i nativi americani.
0: Sì, prettamente accade in località estive. Adesso è una cosa che proprio è quasi scomparsa, cioè trovare quello che ti vendeva anche i CD masterizzati.
1: Purtroppo.
0: I CD, purtroppo non possiamo dire questa cosa qua. Però comunque sono spariti quelli, come sono spariti anche i peruviani, o comunque ce ne saranno molti meno, mettiamola così.
1: Cioè, chissà cosa fanno adesso. Non fanno più la musica.
0: Potete consigliarci un posto in cui trovare ancora i peruviani?
1: Comunque, ragazzi, era un gioco, non era quella la canzone che mettiamo adesso.
0: Esatto, è questa qui.

0: Confermate allora che è bella questa versione di cos'è? Carmina Burana, sì,
1: sì, o Fortuna.
0: O Fortuna, esatto, però di Alan Walker e Eva Max, è molto carina secondo me. Allora, belle notizie, ovvero da qualche parte si trovano ancora i peruviani che suonano il flauto, che fanno però quei piccoli live che, a cui eravamo abituati noi negli anni 2000, solo all'estero probabilmente.
1: Sì, non si trovano più tanto che suonano, no? Anche in questo caso diceva che c'era la che ti vendono il CD.
0: Eh no, c'è la bancarella.
1: A Valona, in Albania, ad esempio, si usa ancora il fatto di vendere proprio il CD fisico.
0: Okay.
1: Adesso purtroppo qua in Italia un po' meno, ma secondo me è proprio per colpa del ricambio che c'è stato delle generazioni nuove delle automobili.
0: Ah,
1: che hanno perso che proprio fisicamente il supporto fisico per ascoltare il CD. A casa è tanti anni che non esiste più un supporto fisico, no? Perché boh, forse adesso qualcuno ancora con la PlayStation vecchia c'ha il CD che puoi ascoltarlo, però realmente
0: secondo me
1: la
0: allora è vero anche questo, ma principalmente è vero che la SIAE fa tanti controlli anche con l'agibilità, e se devono fare quei piccoli live sul lungomare, una volta li facevano
1: vabbè
0: dai mettiamo su dai. Adesso fanno la bancarella dove vendono, l'aveva detto qualcuno, gli acchiappasogni,
1: sì,
0: e non so, incensi, immagino, robe del genere, e vabbè, niente più live.
1: Va bene ragazzi, è arrivato il momento invece di fare un live ed è tutto legale,
0: attenzione,
1: è tutto legale, l'agibilità fatela voi se mandate il messaggio al 393 736 6240 per fare i vocalist durante la nostra scotechina. Allarma!
2: E che cos'è la scoteca? La scoteca?
3: No!
4: La scotechina! Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta la scotechina, solo nel Trimix Show.
1: Vai Monti!
0: 393 736 6240.
5: Ma che bravo che è questo Matteo Monti!
0: Aspetta però, deve ancora cominciare a suonare.
1: No, è che ha ascoltato il podcast di quella di ieri.
0: Ah, ok, allora.

0: Il pavone! Il pavone!
1: Ciao poveri, sono Ania e vivo in un cazzo di castello con i miei gatti grazie ai vostri cd.
2: Davvero?
0: Davvero?
2: In un castello affacciato sul mare con i suoi gatti.
0: Ma che
2: dal 1997.
0: Ma Ania, insegnaci la vita.
3: Ciao Stellina.
0: Ciao.
2: Ciao, ciao amore.
3: Siete super, siete super.
0: Mercato.
2: In console sta suonando Matteo Monti DJ.
4: Ma che bravo che è questo Matteo Monti.

0: Ciao, sono Rocky Festaiolo e anch'io ascolto la scotechina.
1: Brava, una bella pubblicità ci hai fatto, grazie. Complimenti.
2: 6-7!
1: 6-7!
0: Non ce l'ha chiesto nessuno, ma è tornata. No. Chi? Come? Ma di chi stiamo parlando? Della figlia di Fantozzi.
3: Papà, sono tornata, vi sono mancata.
0: No.
3: Dai monti.
0: No. Bisogna dire chi è, da quanto poco ci assomiglia, capito?
4: Nordio o Edo?
0: Ah, Edo.
4: Questo è il dilemma. Nel dubbio, ascoltiamo Matteo Monti.
2: Fede.
0: Aspetta che contrastiamo.
5: Buongiorno.
1: Aia.
0: Mi fa piacere che ti sei riavvicinato alla chiesa comunque, Edo.
1: Ah, ma anche te.
0: Selezioni gli audio che parlano di
1: solo
0: per questo. Ragazzi, ma noi continuiamo qua. Questa come mattina dire? Non vi diamo tregua, perché dopo la scotechina questa è la tradizione, mettiamola così, ormai da decenni che a quest'ora si va fuori giri e si suona una canzone che non andrebbe bene per la radio.
1: Ma va tutto bene,
0: non è radiofonico, non è radiofonico.
1: Ormai sì.
0: Quindi vi consigliamo di alzare il volume della radio, fare comunque delle note audio, fate delle stories su Instagram, su Peter Pan, c'è il fuori giri.

0: simile a quella che succede durante la scotechina, cioè nella scotechina fate i vocalist, nel fuorigiri invece fate
1: i recensori.
0: I recensori, bravo.
2: Dai che oggi si scavalla, si scavalla.
1: Bello, quel verso così. Scolliniamo.
3: Buongiorno a tutti. Grande disco fuori grande. Giri. Bellissimo disco di Quintino.
0: Vero, bravo, ha fatto anche, detto anche l'artista. La
1: recensione Express.
0: Ruins.
2: Da Radio Peter Pan a Radio Peter Pan. Pantata, è bam. Un attimo. Ma che roba! Mondo fuori!
1: Perfetto, anche questa è la recensione Express.
4: Ma non era fuori giri, quello
1: no,
4: di prima
1: era la scotechina. Senti che carica, quindi
0: abbiamo tenuto i migliori per la fine, quindi
1: allora, pensate un po', questi erano i migliori. Per fortuna che adesso arriva una persona seria,
0: esatto,
1: che ci racconterà una bellissima storia, sempre diversa, ogni giorno diversa, una bella chicca portata dal nostro maestro Miyagi.
5: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
6: Ah, buongiorno Remix.
7: Sì.
6: Buon mercoledì a tutti. Un mercoledì nuvoloso. Ah, buongiorno Remix. Buongiorno. Un mercoledì estivo meno afoso del solito. Nuvoloso. Un po' di nuvole coprono la mattinata, ma sembra lunedì, invece è mercoledì, perché sembrano gli highlights sportivi del lunedì. Grandi argomenti, soprattutto questi mondiali regalano emozioni forti.
1: L'Argentina
6: sembrava spacciata
1: e invece
6: è resuscitata con il suo leader Leo Messi. Sì. Ma soprattutto Wimbledon, grande semifinale. Il nostro Sinner spazza via il tedesco in tre set. Ma soprattutto il suo avversario sarà il grande Nole Djokovic.
1: Mamma mia.
6: Che semifinale.
1: Mamma mia.
6: Tralasciamo tutto e nell'augurarvi un felice metà settimana, maestro Miyagi vi ricorda che si può essere felici con poco, ma chi non vorrebbe provare pure con molto. Sì.

0: dico come complimento, insomma, non voglio che sembri una parola brutta su questa canzone, ma mi sembra una canzone di, non so, 15 anni fa, vero?
1: Bella, molto bella, molto bella. Alesso con New One Republic, In Your Eyes, chiude la prima ora del The Remix Show. Duno Torri, ne abbiamo altre due.
0: Bella.
2: Da metà prezzo. Di più. Vuoi spendere meglio? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come olio extravergine classico Levante, bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 90210, per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta. Gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage, per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
4: Agri Show, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e special guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Hey, here come the trouble.
9: Radio Peter Pan.
10: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
11: Peter Pan O'Clock.
0: È 8 e 2 minuti.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
12: Breaking news.
13: Buongiorno da Mattia Venini. Il presidente americano ancora duro contro gli alleati. Non ci hanno aiutato in Iran. Meloni una brava persona, ma non c'è stata per noi. La premier al tavolo con il numero uno della Casa Bianca. Con lui rapporti cordiali. Oggi il secondo giorno di summit, in cui è previsto anche un bilaterale fra Trump e Zelensky. In Francia confermata in appello la condanna a Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi pubblici, già scontata l'ineleggibilità. Ha annunciato il ricorso in Cassazione e la sua candidatura alle presidenziali del 2027. Bardellat sarà il mio premier. Mondiali di calcio, la Svizzera torna ai quarti dopo 72 anni, Colombia KO ai rigori. Sfiderà l'Argentina, vincente sull'Egitto dopo un'incredibile rimonta da 0-2 a 3-2 in 10 minuti. Tennis, Sinner in semifinale a Wimbledon, battuto il tedesco Struff in 3 set, affronterà Djokovic. Queste le breaking news di TG Com 24.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
15: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
14: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
16: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi.

0: telefonata, è stata una telefonata meravigliosa.
1: Fatto neanche una telefonata fino adesso.
2: Al momento, poi più tardi le faremo dalle 9:30, anzi mandate già le vostre mail a servizioincamera@peterpan.it. 8 e 9 minuti, metà settimana, ragazzi, l'abbiamo detto da tanto tempo, è una citazione abbiamo rubato, diciamo, a mio padre: il caldo dà al cervello.
1: Ecco, mettiamola così, giusto per facilitare, visto che abbiamo anche dato una notizia proprio o ieri o l'altro ieri che diceva che quando c'è caldo sei meno performante, hai meno memoria e hai meno voglia di lavorare, è proprio una cosa fisiologica. Diciamo che la vostra settimana può essere andata male fino adesso, non quanto quella di Francesco Renga.
2: Mamma mia, ma avete visto la notizia?
1: Francesco Renga ha fatto una cosa unica.
2: Ha cominciato
1: me.
2: A rimbalzare un po' on the line il video di questa persona che assomigliava molto a Francesco Renga.
1: Ma non è lui?
2: Sì, è lui, no? Io pensavo fosse un video

0: di quelli parodia, sì, sai, no, che c'è la pagina Instagram, sì, sì, sì, sì. Melon Ask, sì, che prende delle facce che sembrano qualcuno, che fanno delle cose strane e ci, sì, mette come didascalia il nome vero della, esatto, persona, esatto. Tanto che quando ho visto questo video pensavo che fosse una roba finta,
1: invece,
0: ma in realtà ha litigato su un volo di quelli gialli e blu, mettiamola così. Vabbè, ed no, è stato, ascolta, fatto scendere prima del decollo, ma ne parliamo con,
1: sì,
0: calma,
1: sì, è una notizia, quindi penso che si possa tranquillamente, certo, dire che insomma era un volo Ryanair, non è che stiamo facendo pubblicità, per una questione del bagaglio, ma i dettagli arrivano tra poco.
2: Attenzione, non

0: Amsterdam. Disastro quello che è successo nel volo Brindisi Orio al Serio per colpa di Francesco Renga, o comunque per colpa dello steward con cui ha litigato Francesco Renga.
1: In realtà aveva, pare, litigato già prima di salire in aereo, quando gli hanno fatto notare che il bagaglio col quale voleva imbarcarsi era più grande di quello che poteva portare a bordo. Allora lì poi cosa succede? Che ti fanno pagare un sovrapprezzo che mi sembra sia intorno ai 50-60 euro più o meno come multa.
0: Quanti soldi avrà Francesco Renga? Avrà detto è una questione di principio.
1: Credo sia proprio andata così, cioè no, il bagaglio va bene, no, non va bene, stiamo immaginando, stiamo un po' speculando su quello che potrebbe essere successo. Poi sale a bordo con questo bagaglio, continua a litigare, l'aereo comincia il rullaggio, ma poi deve essere degenerato il tutto, tanto che il pilota ha deciso di far fermare l'aereo, far salire la polizia e o comunque c'era il controllo.
0: C'era la torre di controllo che diceva: siete autorizzati al rullaggio?
1: No.
0: Della Fedro?
1: Sì, esatto.
0: Autorizzati al rullaggio, perché risponde alla radio, comandante?
1: Ed era Renga che diceva: no! Il mio bagaglio!
0: Tutti insieme, vai!
2: Prenditi cura di lei!
0: Dammi sto bagaglio!
1: Dai,
0: dammi,
1: facciamo una cantatina! Dai.
0: È 10 centimetri più piccolo, dai! Autorizzato, posso caricarlo.
1: E poi quindi l'hanno fatto scendere assieme al suo accompagnatore e niente. Al momento no comment da parte dello staff del
0: dovrebbe aver pagato poi la differenza e...
1: No, l'aveva già pagata, già perché pagata. Era salito quel bagaglio lì. Il fatto è che poi ha continuato a litigare, non si sa bene.
0: Francesco Renga, il caso di dire che figura.
1: Il caldo fa brutti scherzi.

0: Occa Occa. Ho capito perché, perché Francesco Rengas era così tanto arrabbiato.
1: Ragazzi, i numeri sono spaventosi. Io sono tanti anni che per fortuna mi porto sempre il bagaglio a mano con me e non lo faccio imbarcare, piuttosto spendo 10 euro per la priority, ma non lo farò mai imbarcare in stiva.
0: Perché?
1: Perché c'ho l'ansia che me lo perdono.
0: Sì, ma allora, io ho imparato questa cosa qua. Con te sempre un bagaglio a mano, cioè nel senso con te fisicamente, che te lo porti dietro,
1: con le cose più importanti,
0: con dentro degli oggetti indispensabili, che sia di solito un cambio,
1: mutande pulite,
0: una mutanda, un calzino, delle medicine di base,
1: documenti
0: e non so, una bottiglietta d'acqua se viaggi, insomma questo è quello proprio indispensabile.
1: L'anno scorso sono spariti 2500 bagagli nel nulla, non li hanno più ritrovati, non si sa più dove sono stati persi. Cioè, c'è quel momento in cui li dai lì al gate, scusami, al check-in, li vedi partire sul nastro e poi chi lo sa. Ovviamente guarda, poi ci sono anche quelli che vengono consegnati in ritardo o danneggiati, no, ma quelli sono 63.000 al giorno.
0: Bene, quelli spariti nel nulla, l'articolo dice spariti nel nulla, quando in realtà la verità vuol dire rubati.
1: Chi lo sa.
0: Perché non puoi dimostrarlo, non puoi inventare un crimine sulla base di una sparizione, però 99 su 100 si tratta di un furto.
1: La buona notizia è che su scala globale comunque nel 2025, quindi l'anno scorso, il tasso di bagagli mal gestiti è sceso di quasi un quarto rispetto all'anno precedente, quindi 4,9, quindi quasi 5 bagagli ogni 1000 trasportati vengono persi, danneggiati e arrivano in ritardo. Perché molto spesso arrivano anche in ritardo, insomma può succedere.
0: Bene, sono contento perché adesso io le mie ferie me le sono fatte, la storia del bagaglio, tutto sano e salvo, non ho perso il bagaglio.
1: Io vado in vacanza solo d'estate, così mi porto il bagaglietto piccolo e non me lo perdo. Tieni.

0: immagina, Edo, ti, non so, hai messo da parte dei risparmi, ti sei organizzato per il viaggio, alla fine sai, c'è un po' d'ansietta anche arrivare all'aeroporto in orario, il check-in, e sali a bordo, sei seduto, una volta che sei seduto sull'aereo dici vabbè adesso partiamo,
1: e invece,
0: e invece si ferma l'aereo perché Francesco Renga ha litigato. Ma che cazzo è?
1: Poi immagina al tempo stesso di controllare tramite l'AirTag dove sta la tua valigia, dici adesso Renga malovinato già la partenza che arriviamo sicuramente con un'ora di ritardo, ora che smonta, se, ritorna, rifai le procedure eccetera, e poi guardi l'AirTag e il bagaglio tuo è rimasto dentro l'aeroporto,
0: o peggio vedi che si sposta via
1: oppure vedi che esce dall'aeroporto senza di te.
0: Allora, ed è per questo che io non metterò l'AirTag giusto così, perché
1: per non aver l'ansia.
0: Se deve sparire che sparisca, non voglio
1: c'è un'altra che ansia che riguarda i bagagli, cioè cosa portare in vacanza, perché fare le valigie può essere così stressante, non so se anche a voi capita di pensarlo, a me tantissimo, da un po' di anni ho deciso di farmi la lista o di utilizzare quelle che trovo on the line,
0: quelle online sono molto belle,
1: che mi aiutano molto, però comunque mi rimane sempre quel dubbio, è tutto perché c'è quel meccanismo dell'avversione alla perdita, lo dice la psicologia, cioè tendiamo a dare più importanza a ciò che potremmo perdere o a ciò che potremmo lasciare a casa e quindi non avere con noi rispetto al viaggiare leggeri, e questo porta a riempire la valigia più di quello che ci serve in realtà, no? Quindi
0: io consiglio,
1: so se anche a voi capita questa cosa qua.
0: Ho fatto la valigia guardando il sito di, aspetta che te lo dico, il blog di Eleonora Ongaro,
1: che salutiamo tantissimo perché è quello che puoi spuntare,
0: esatto,
1: cioè è bellissimo,
0: ti dice attrezzature elettroniche, ti fa una lista da spuntare,
1: sì, mette un sacco di roba,
0: cosa,
1: per carità,
0: certo, cioè, però, cosa mettere in valigia, documenti, e poi se vai anche a fare viaggi di un determinato tipo per trasferirti, per un viaggio in inverno, un viaggio in estate, ti dà proprio tutte le specifiche,
1: al mare, montagna e tutte le varie opportunità che ci possono essere.
0: Molto bello,
1: brava Eleonora Ongaro.it.
0: Sì.

0: Brava Eleonora Ongaro, che in questa pagina ha aggiunto un'altra cosa, ovvero se vuoi c'è il bonus, ovvero cose da fare prima di partire. E c'è un'altra lista da spuntare con portare fuori la spazzatura, svuotare il frigorifero, bagnare le piante, abbassare il contatore, impostare il termostato in modalità spenta o vacanza, chiudere le finestre, cioè ti dà tutto quanto che se hai bisogno di uno schema da rispettare, quello ti aiuta.
1: Non importa, tanto poi comunque parti per le ferie a un certo punto in mezzo a una tempesta, non lo so, la tua testa penserà: ma ho chiuso il gas,
0: eh? Sì,
1: ho chiuso la porta di casa bene.
0: Hai mai provato a fare quella cosa lì di dirlo ad alta voce?
1: Sì,
0: cioè,
1: sì,
0: lo fa,
1: sì.
0: Ho chiuso il gas. Poi non so se in realtà succeda solo le prime volte che effettivamente te lo ricordi,
1: non lo so,
0: oppure rimane.
1: Allora Erika ci ringrazia perché parte per le ferie martedì e quindi dice: butterò un paio di AirTag in valigia, così insomma vede. Sì, si sa mai che magari non funziona.
0: Che ansia che mi mettete.
1: C'è invece chi ha detto: io parto il 22 luglio, quindi tra due settimane, per Palma de Mallorca, e mi state facendo venire l'angoscia.
0: Ci credo.
1: Chiedono se nella lista di eleonoraungarato.it c'è anche avvisare i ladri che va in ferie.
0: Dai,
1: nella lista non c'è quello.
0: Mi mettete l'ansia voi.
1: E poi Regaz, per la storia di Renga del bagaglio.
2: Francesco Renga, e cosa ci ha insegnato questa storia? Che anche qui le dimensioni contano.
1: Vedi?
3: E tu ci sarai quando il tempo su di noi.
0: Fammi passare sto bagaglio.
3: Non mai lasciato.
1: Dai, stai lì a guardare, 1-2 centimetri in più. Pesa 15 kg al posto di 10, ma che poi.
0: Ti do altri 20 euro. Vabbè, ti do altri 20 euro. Angelo, canto una canzone a tutto il volo.

0: Allora, ricordami quando è che vai in ferie te? Tra quanto è che vai, tra un sacco di tempo? Ritira i panni stesi e devi ritirarli adesso.
1: Beh, certo,
0: adesso.
1: Che fai?
0: Chiudi le finestre, chiudi il gas, chiudi l'acqua, scarica le mappe offline, prenota il parcheggio in aeroporto, avvisa i vicini,
1: scarica la musica offline. Ho già fatto tutto.
0: Bravissimo, allora. Devo dire la verità. Finisce anche questa mezz'ora del The Remix Show. Tranquilli, siamo a metà strada. Più tardi si parlerà di molte altre cose. Se volete portarvi avanti per i servizi in camera, inviate già il vostro messaggio.
1: Sì, anche su WhatsApp adesso che li salviamo. 393 736 6240.

0: Sport.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
3: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
5: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
4: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché... Baby, I just might make my baby.
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
10: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
11: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
12: Aperto per ferie!
11: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
13: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
15: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
16: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
17: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
16: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
14: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
18: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano, via Cividale 24.
19: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
20: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
21: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
22: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin.
0: Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica e imperdibile data, con il suo show TS5, concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
8: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.

0: mi fa sempre molto febbraio, marzo questa canzone. Bellissima, perché... Samba do Brasil, molto carnevale, quindi non lo so, mi porta un po' quel, quell'arrivo della primavera.
1: Pensavo
0: nella mia testa
1: che in qualche modo fosse legato al Capodanno, non so come mai, cioè a me fa pensare sempre a Capodanno.
0: Samba do Carnaval,
1: Carnaval do Brasil. Ciao ragazzi, state ascoltando il The Remix Show, abbiamo parlato prima di valigie, viaggi, eccetera, adesso cambiamo un po', ma rimaniamo nell'ambito delle vacanze, perché a quanto pare c'è una... Allora, intanto ci sono regole che tante località balneari applicano sull'abbigliamento.
2: Certo.
1: Anche
2: per
1: legato...
2: Per il decoro un po'.
1: Esatto, per il decoro. Infatti mi viene da pensare, non so, a Jesolo, che ti vieta, per quelli che vanno a fare, a festeggiare l'addio al celibato, al nubilato, di vestirsi in maniera goliardica. Cioè, tu non puoi vestirti con, che ne so, vestito con, sai, le ragazze con i cazzetti finti.
2: Io credo che l'addio al celibato o nubilato che sia, sia molto divertente per chi lo fa, ma per gli esercenti sia una rottura di maroni incredibile. Perché la gente sì che spende, ma è gente che viene là in uno stato un po' alterato, sì, e quindi poi... capisco anche gli esercenti, quelli che dicono noi qui non li vogliamo,
1: poi tu
2: non li vogliamo.
1: Io e te quanti ne abbiamo visti di oggi cibato? No, ma intendo
2: tanti.
1: In realtà sì, ma non proprio tantissimo, non
2: sì,
1: è che tutti
2: gente
1: giorni...
2: molto rispettosa.
1: Sì, ma non è che tutte le sere usciamo e troviamo una via al cibato.
2: No, però quando tipo... facciamo gli eventi.
1: Ma immagina spesso. Gli esercenti.
2: Sì, loro sì.
1: Cioè immagina quelli che, non so, adesso io vado al ristorante e trovo un addio al cibato, mi fa sorridere, ma immagina che tutte le sere trovi un addio al celibato per tutta l'estate, effettivamente due maroni. A Varenna, quindi siamo sul Lecchese se non sbaglio, comunque per le vie del borgo sul lago di Como, si rischia la multa di 200 euro se per esempio giri con a petto nudo. Cioè adesso che magari ci sono quelli che vanno al mare e non hanno voglia di mettersi la maglietta.
2: Avete capito? Al mare, a petto nudo, sì o no? O anche al lago, insomma.
1: No, anche di solito magari.
2: Che montagna.
1: Esci dal lago e vai a farti una passeggiata lì ai dintorni, cosa fai? Ti metti la maglietta?
2: Bel tema.
1: Io sì.
2: Sentiamo
1: sempre.
2: I ragazzi.
1: E tu, Edo?
2: Te lo dico tra poco.
1: Ah, tu ti metti il pareo.
2: Con calma.
1: Ti metti il pareo.

0: legati al fatto di dover mettere una legge che dice guarda qua non puoi andare altrimenti ti becchi la multa di 200 euro, vuol dire che la gente un po' se ne approfittava.
1: No,
0: però
1: non puoi andare così in quel posto, non è che non puoi andarci.
0: No, non puoi andarci lì in quel posto vestito in quel modo o svestito in quel modo.
1: Certo.
0: No? Dico che secondo me se siamo arrivati a questa roba vuol dire che il buon senso ormai ci ha traditi tutti. Sono d'accordo che al mare a petto nudo, beh, sicuramente sulla spiaggia sì, però tipo se dall'albergo che è a 200 metri dal mare, 500 metri dal mare, alle 2 del pomeriggio non c'ho voglia, ti faccio una domanda, non c'ho voglia di mettermi la maglietta, certo, perché fa caldo, certo, mi devo mettere la maglietta secondo te?
1: Ma aspetta, perché dopo tu parti da un ragionamento logico e legittimo.
0: Io
1: ma
0: dico,
1: aspetta,
0: sono d'accordo ad andare a petto nudo, però
1: tu dici questo ed è un ragionamento giusto e legittimo, ma poi c'è quello che ti dice vabbè io allora che sto a 300 metri no? E allora va bene anche te che hai 300 metri. E allora io che sto a 500 metri, no?
0: Diciamo che sono tendenzialmente d'accordo.
1: E io che andando a casa mi sono fermato al bar a bere una roba, non posso stare con la maglietta.
0: Io sono tendenzialmente d'accordo con nei centri storici lì ci vuole decoro. Fuori dai centri storici ci vuole buonsenso.
1: Sì, vabbè,
0: secondo me,
1: certo,
0: ecco,
1: certo,
0: questo è il mio pensiero.
1: Però tu sei uno che per esempio quando va a correre a petto nudo.
0: certo, sì, vabbè.
1: Però non è la stessa roba.
0: Vabbè, ho capito.
1: Cioè, anche tu vai in giro a petto nudo allora.
0: Ma sì, ho capito, ma sto andando sul Muson.
1: Sì, no, se sei. Però tu te la metti, te la togli solo lì o te la togli già da quando parti da casa?
0: No. Se parto da casa, no. Cosa? Fino a che non arrivo sul fiume sto con.
1: Ok, ti tieni la maglietta.
0: Certo,
1: ok, te la togli solo quando sei in una zona che
0: meno
1: dici qui non. Cioè, la gente non è obbligata a
0: guardare. Anche perché, insomma.
1: Cosa?
0: Avessi il fisicone, cioè, non avrei problemi.
1: Ricordiamo che noi abbiamo il fisico dei bidelli.
0: I bidelli di off campus.
1: Esatto, siamo io.
0: Ricordatevi questa cosa qua.
2: Peter Pan.
3: Anche se non lo sai.

0: abbiamo detto cosa ne pensiamo noi di questa cosa qui, anche dell'ordinanza che è arrivata a Varenna, che dice stop al turismo maleducato, fino a 200 euro di multa per chi gira per le strade del borgo sul lago di Como con senza la maglietta. Questo è quello che è successo, abbiamo detto il nostro punto di vista, sentiamo i ragazzi.
1: Però vedere le ragazze con il pareo, che alla fine è una rete tutta quanta bucata, beh, che è come fosse senza, o però comunque con un vestitino trasparente, allora quello si può. Alla fine il decoro o mettersi qualcosa è la stessa cosa, o no?
0: Vabbè, però allora come sta al limite anche lì?
2: Allora mettiamoci anche noi il pareo, no? Scusa, allora
3: Ciao ragazza, ma ci sono cose che secondo me non avrebbero neanche bisogno di regole. Voglio dire, a Jesolo, un bel culo danzante al chiosco in spiaggia ci sta, ma quando lo vedi muoversi in Piazza Mazzini dici, ma cazzo, adesso come le patatine col cappuccino, non c'entra un cazzo.
0: Ciao ragazzi. Come le patatine con il cappuccino.
2: Buone, però non posso dire che in realtà
0: Provale te, provale.
2: Non è una cosa così terribile, secondo me, come accoppiata. Ciao a tutti, sempre in maglietta, mai a petto nudo, nemmeno a casa. Stefano da Padova, esagerato. Che problema c'hai? Scusa.
0: Quando faccio i lavori in giardino io sono a petto nudo.
2: Vabbè,
0: ma
2: certo.
0: Perché voglio dire, anche dentro casa
2: io
0: mia.
2: A casa sei mutande.
0: Sì, certo.
2: Sempre, quasi sempre.
0: Sì.
2: Buongiorno da Ivan, nel caso degli uomini noi possiamo girare a petto nudo e allora facciamo girare anche le donne in topless, no?
0: Mamma
2: che
0: mia.
2: Dite? Eccolo
0: mamma
2: qua,
0: mia.
2: Vecchio marpione. E poi, attenzione, perché c'era il messaggio invece molto bello di un'ascoltatrice, ma l'ha eliminato. Adesso cerchiamo di recuperarlo e dopo con calma sistemiamo questa questione qua, perché volevamo fare una cantatina con l'ascoltatrice.
0: Ah cavolo. Allora niente, più tardi recuperiamo tutto quanto.

0: Comunque, secondo me, l'ascoltatore che stiamo per sentire è anche un po' esagerato.
1: Ma lo dice poi alla fine dell'audio. Stesso, siamo d'accordo fino a un tot.
2: Ciao ragazzi, io onestamente sono dell'idea che quando esci dalla sabbia e vai sull'asfalto, per capirci, ti metti la maglietta.
1: E io posso essere d'accordo.
2: Ci sta. Fine. Se entri in un luogo chiuso, ti metti la maglietta.
1: Ci sta anche questo.
2: Fine.
1: Però aspetta, tipo i negozietti, quelli che vendono le cose dal mare, così, le edicole di una volta al mare, quelli che vendono, non so, il materassino gonfiabile a 5 euro.
0: Secondo me è lo stesso maglietta. Sì, secondo me
1: al mare.
0: Sono d'accordo con lui.
2: Metti la maglietta, fine. Non ce n'è, ti togli gli occhiali da sole e ti togli anche il cappellino.
0: Ferma un attimo, scusa, dai. Occhiali da sole, cappellino.
1: Beh, se entri in un posto, al chiuso, però anch'io tendo a togliere gli occhiali da sole.
0: Anche il cappellino se ce l'hai. Ma dai, ma cosa stai dicendo? Neanche te te lo togli il cappellino se ce l'hai.
2: E se posso aggiungere,
1: occhiali sì.
2: Durante l'estate, a cena, anche se sei al mare, si va coi pantaloni lunghi e le scarpe chiuse.
1: Vabbè, allora adesso però. E allora chiudiamoci a casa.

0: se no andiamo nelle spiagge nudiste e lì zero problemi, no?
1: È vero. Vedi? Oddio, secondo me anche nelle spiagge nudisti tu in spiaggia puoi fare quello che vuoi, però come esci invece sei super, super. Sei vestito.
0: No, si mettono solo la maglietta. Sotto niente, però solo la maglietta.

0: Sport.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
6: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
8: L'evento estivo più atteso sta arrivando! Sabato 11 luglio, Peter Pan Super Impatto al Mossa by Night. Dalle 21 in console, Marco Baxo, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan con Roboled Man. Gadget, musica, effetti speciali. Per un Peter Pan Super Impatto, un super special guest. Shade! Sabato 11 luglio, Peter Pan Super Impatto a Mossa by Night. Via dello Sport 1 a Mossa, Gorizia. Thanks to Mergimi e Atum Impianti.
9: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
8: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto con Il Pagante. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini, Roseland. Dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. Media Partner, Radio Peter Pan.
10: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
11: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
12: Peter Pan O'Clock.
13: Le 9 e 3 minuti.
12: Peter Pan O'Clock ti è offerto da
14: Ali, per basso è bello.
15: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
14: Fino al 15 luglio, olio extravergine di oliva Dante da 75 cl a 3,99 euro.
15: Kefir Mix Milk assortito da 160 grammi a 99 centesimi.
14: E Stecco Gelato Nui assortito 4 pezzi a 2,99 euro.
15: Ali migliora la vita.
16: Breaking News.
17: Buongiorno da Mattia Venini. Ieri il presidente americano ha sferzato ancora gli alleati, tra cui Meloni. È una brava persona, ma non c'è stata per noi. Tra noi rapporti cordiali, ha replicato la premier. Operazione sotto copertura della polizia postale di Catania in tutta Italia. Smantellata una rete nazionale dedita alla condivisione di materiale pedopornografico. Perquisizioni in 17 città, 7 arresti e 30 indagati. Le Pen condannate chiamata anche in appello per appropriazione indebita di fondi pubblici. Dovrà indossare il braccialetto elettronico, ma correrà per le presidenziali 2027. Già scontata l'ineleggibilità, la deputata francese farà ricorso in Cassazione. Mondiali di calcio, la Svizzera torna ai quarti dopo 72 anni, Colombia KO ai rigori. Sfiderà l'Argentina, vincente sull'Egitto dopo un'incredibile rimonta da 0-2 a 3-2 in 10 minuti. Tennis, Sinner in semifinale a Wimbledon, battuto il tedesco Struff in 3 set, affronterà Djokovic. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
18: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
19: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
18: Scegli ora ING Business Banking.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: A casa tutto bene.
1: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
2: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
4: La Piadineria,
3: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
5: Benvenuti nel mercato di internet. Un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
8: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: Togliti la parrucca, che senti?
1: Togli anche la maglia, metti a petto nudo.
0: No,
1: mirate la multa.
0: No, mettiti la maglia piuttosto.
1: Va bene.
2: Bienvenidos a la tercera hora del programa más importante de la radiofonía italiana. Con nosotros, Edo y Andrea.
0: Eccoci.
2: Esto es The Remix Show.

0: la nostra terza ed ultima ora con un domandone. È tornata questa rubrica bellissima che si chiama Il Domandone.
1: Aia, bella la rubrica del domandone. Mi piace.
0: La facciamo tutti i giorni.
1: Mi piacerebbe farla sempre, ma più volte al giorno. Tra l'altro non te l'ho detto, ma abbiamo anche la base nuova per il domandone.
0: Davvero?
1: Eh certo, abbiamo due basi nuove.
2: Domandone.
0: Facciamo tutte le voci.
1: Allora, attenzione al domandone di oggi.
0: Che poi non è tanto il domandone il soggetto di quello che succederà, è la notizia. Però il domandone è: avete mai avuto? Vi è mai capitato di avere. Domandone! Vi è mai capitato di avere degli amici costosi?
1: Sì. Dai, cioè, ci sta, è una bella domanda, anzi è un bel domandone.
2: Attenzione,

0: metti che c'hai l'amico o l'amica che è super appassionata di Anna e quindi ti porta ogni volta ai concerti di Anna e tu devi spendere i soldi per uscire con quell'amica, hai capito? Cioè può essere un concerto, adesso ho fatto l'esempio di Anna, ma può essere qualsiasi altro, non so, l'appassionato di live ti porta sempre ai live.
1: Cavolo.
0: E quindi cosa fai? Lì vai al live che magari di solito, non so, se hai una tribute band magari non la paghi.
1: No,
0: paghi il biglietto.
1: Però se è quello che costa, costa tanto.
0: Eh sì.
1: Deve avere un amico come Muva che ti porta dei concerti di gente che ha 12 visualizzazioni su YouTube. E allora credo che lì è tutto
0: paghi.
1: Sommato.
0: Però devi bere.
1: Sono loro che hanno dei soldi per andare ai loro concerti. No.
2: Risposta al domandone.
0: Oh, bene.
2: Davide da Bologna, ciao ragazzi, buongiorno.
1: Ho già dimenticato.
2: Allora,
1: che era
2: sì,
1: domandone.
2: Sì, una marea. Tutti i miei amici, tutti quanti. Bello. Dai, oh, andiamo a fare una grigliata. Da chi andiamo? Andiamo da Davide.
1: No.
2: Dai, andiamo da Davide. Ci fosse stato uno che avesse mai portato un pezzo di carne.
1: Che figura.
2: 250 euro di grigliata a weekend.
1: Che figura. No, vabbè, allora questo weekend tutti da Davide, mi raccomando. In realtà parlavamo di amici costosi, cioè amici che hanno delle abitudini che sono molto costose.
0: Esatto, perché abbiamo parlato di questo? Perché abbiamo trovato un articolo che parlava della friendflation.
1: Sì, senza dire tutta la storia dell'orso, semplicemente sì. Amicizie che arrivano un po' al termine quando le abitudini, proprio non tanto le abitudini di quello che ci piace fare, ma di come ci piace farlo, cioè quanto spendiamo per fare questa cosa qua, ormai a un certo punto diventano divergenti.
0: Cioè,
1: e quindi c'è qualcuno che non ce la fa.
0: C'è un recente studio che dice che un ragazzo su due ha pensato almeno una volta di porre fine a un rapporto a causa delle abitudini troppo costose di un amico.
1: Questo è il nostro Joe che contro di noi adesso, esatto. Siccome deve risparmiare, probabilmente tra un po' non sarà più nostro
0: amico. Ecco perché non mi risponde più ai messaggi.

0: domandone di oggi era: avete amici costosi?
1: Questo perché un'amicizia su due pare che vada a finire male, proprio perché le abitudini ormai economiche di questi amici a un certo punto diventano così divergenti da non poter più seguire la stessa strada, capito?
0: Sì, esatto. Poi vabbè, c'è una precisazione da fare. Cioè, non è che un'amicizia su due muore, è che una persona su due dice che ci ha pensato almeno una volta a dire a quella persona lì: guarda, ascolta, mi dispiace, ma tu vuoi che ogni venerdì andiamo a mangiare fuori e io non ce la faccio, cioè ho delle spese,
1: mangiamoci un pochino a casa insieme, la pasta dopo, asciutta,
0: cioè, no? E il fatto è che dopo magari quella persona dice: vabbè, non andiamo magari al sushi, andiamo a mangiare un panino, e dice: ho capito, sono 10 euro in meno, non è che...
1: E beh, comunque 10 qua, 10 là, 10 su, 10 giù, mese, infatti, 4 volte sono già 40 euro risparmiati.
0: Esatto, e quindi
1: ti viene fuori quel sushi.
0: E quindi a quel punto quell'amico ti dice: vabbè, ascolta, a sto punto mi arrangerò diversamente per uscire, cioè
1: vado
0: uscirò
1: via con qualcun altro. Vuole. Vedi, però è brutto che poi queste cose si mettano in mezzo
0: certo,
1: e che rovinano le amicizie.
0: Succede.
1: Le risposte al domandone sono arrivate e sono proprio molto Peter Pagnane. Vittorio: amici non direi, un'amica sì, quasi 150 euro ogni volta che ci incontravamo.
0: Io all'inizio non l'avevo neanche capita.
1: Adesso l'hai capita, sì. In che senso amici costosi? Scrive un altro ascoltatore. Stiamo parlando dei prezzi delle disoneste o cosa?
0: Eccolo qua. La stessa battuta praticamente.
1: Qualcun altro invece dice: sì, io c'ho questo problema, ma con quelli che guadagnano meno di me. Cioè, vogliono fare i ricchi, ma se qualcuno non sborsa, poi niente, non si
0: tipico,
1: fa niente.
0: Tipico di quelli che hanno la grana, spendono dove vogliono loro, capito? Non dove vuoi te.
1: C'è invece chi fa autodenuncia, dice: sono io l'amico costoso. Attualmente ho creato 3 gruppi in cui organizzo uscita in barca, giro in kayak e gita a Porto Piccolo.
0: Vai
1: e
0: anche
1: poi
0: a Porto.
1: Concerti ed eventi fichissimi.
0: Sì. Vai anche a Portopino se vuoi. Portopino, ciao.
1: Mamma mia,
0: ciao,
1: che lì costerà, secondo me.

0: vorrei farvi un breve reminder: se vi siete persi qualcosa, trovate tutte le reference della puntata sulla nostra pagina Instagram. Cercate The Remix Show _, seguite il profilo se vi va, ovviamente, certo, se non vi va non fatelo, certo. Però nelle stories tutti i giorni trovate le notizie se volete approfondire. E oggi uno special perché ho appena pubblicato un post su Facebook.
1: Bravo! Bravo!
0: Che cosa mi sia successo?
1: Allora, secondo me, Edo, visto che tanto il tempo non ce l'abbiamo adesso, sì. poi spieghiamo meglio. Adesso il The Remix Show continua per un'altra mezz'ora, ci sarà lo spazio per i servizi in camera, mentre la rubrica del domandone tornerà domani alle 9. Show!

0: Sport.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 12 luglio banane Chiquitas fuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
3: Fantastico!
2: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
3: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
2: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
3: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
2: Scherzavo!
3: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
11: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e special guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
12: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Conti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
11: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Sabato 11 luglio, al Collalto Wine Festival Peter Pan & Gover. Dalle 22, vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Boffo come Stu, Edo come Phil e Andrea Nordio come Alan. Ma anche Mister Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e tutti i nostri incredibili performer. Sabato 11 luglio, Peter Pan & Gover alla Cantina Conte Collalto, su Susegana, Treviso.
13: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
14: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
15: Aperto per ferie!
14: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
16: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
17: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
18: Unica data italiana per Craig David, il 2 agosto a Udine, Villa Manin, icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5, concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
11: Venerdì 10 luglio, a Rosolina Mare il grande evento di Radio Peter Pan. Al Roseland Beach Festival Peter Pan Super Impatto. In console Thomas Menegazzi, Marco Baxo e Alice Fassina. Super ospite, il Pagante! Il Pagante! Venerdì 10 luglio, ore 21, Piazza L'Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con Comune e Proloco di Rosolina.

0: mi accerta una cosa tipo.
1: No, allora, si aspetta, vede per radio,
2: perché
1: si vede?
2: Non era quello così.
0: No,
2: capito?
0: Non era quello,
2: era
0: così.
2: Più semplice,
0: era un po' più.
2: Vabbè, sì, eccolo, qua, eccolo qua, eccolo qua.
0: Chi ha visto il premium l'ha visto, quindi fate l'abbonamento premium, così intanto, vedete anche la radio.
2: E intanto qua si comincia con i servizi in camera.
3: Servizi in camera di
2: Samantha. Ciao Samantha.
4: Ciao.
0: Con
4: ciao,
0: la ciao. H. Samantha.
2: Samantha. Samantha. Come stai? Tutto bene?
4: Sì, tutto a posto.
2: Samantha.
4: Un posto meraviglioso, quindi.
2: Dove?
4: Sono in una spa al Castel Brando.
0: Ah, che bello, quello del castello!
2: Ah!
4: Sì, esatto.
0: Che figata!
2: Ma allora, com'è strutturata? Cioè adesso.
0: Sopra un castello, sopra una roccia.
2: Eh no, ho capito, ma c'è la piscina? No.
0: Eh beh, sì.
4: Sì, certo, assolutamente sì.
2: E poi sauna, hai fatto le saune, i percorsi.
0: Samantha come alla spa.
2: Spamanta. Comunque, c'è
0: a festeggiare il suo compleanno.
2: Esatto, oggi compie gli anni?
4: Oh. Esattamente.
0: Auguri! Tantissimi auguri alla donna che è il cuore della nostra famiglia. Grazie per l'amore, la forza, la dolcezza con cui ci accompagni ogni giorno. Ti auguriamo un compleanno pieno di sorrisi, serenità e tutto l'amore che meriti. Ti vogliamo un bene infinito, con tanto amore, la tua allegra brigata, Mauro, Alissa, Angelica e tutti i fidanzati che ormai hai adottato. Buon compleanno.
4: Grazie infinito.
2: Beh dai, allora adesso ti lasciamo rilassare e ti mandiamo anche un abbraccio, tanti auguri di nuovo e ci sentiamo alla prossima, va bene?
0: Ciao. Perfetto. Samantha,
4: grazie mille, ciao
2: ciao,
4: ragazzi.
2: A presto, ciao ciao, ciao. Radio

0: Girls just wanna dance. Girls just wanna have fun. I don't know your plans. I just wanna.
1: Ci stavamo per dimenticare di salutare le due

0: allora facciamo
1: un'audione.
0: No, facciamo questo patto. Domani mattina ci mandate le foto dello zoo. Per
2: adesso,
0: favore.
2: Se volete, invece, un bel audio in cui ci salutate tutti insieme.
0: Eh sì, ci farebbe piacere.
3: Servizio in camera del
0: Giovanni! Giovanni! Ciao Gio!
4: Eccoci qua!
0: Eccoci qua!
2: Che energia!
0: Eh sì! Sì.
2: Allora,
0: giorni di frenesia questi.
2: Caro Giovanni, di te sappiamo che tra poco compirai 30 anni e quindi poi mal di schiena.
0: Vabbè,
2: dolori
0: tra poco quanto?
2: 26 luglio.
0: Ah, ok, tra
4: 3, luglio.
0: Due settimane.
2: E poi sappiamo che tra poco tutti questi dolori qua, soprattutto quelli alla schiena, verranno amplificati dal fatto che stanno per nascere le sue due figlie gemelle. Due figlie gemelle.
0: Allora,
2: femmine.
0: Io vorrei chiederti una cosa, adesso ovvio, siamo contenti e congratulazioni, anzi a te e a
4: come?
0: La mamma come si chiama?
4: Alice.
0: L'Alice, allora congratulazioni a te, ad Alice.
2: Che è nel paese delle meraviglie.
0: Una benedizione, insomma. Una benedizione, quanto manca perché nascano?
4: Nascono venerdì.
0: Ok, manca pochissimo, quindi ci siamo. Sì. Io volevo chiederti, detta proprio sinceramente, tra amici quali siamo, come hai reagito quando hai scoperto che erano non
2: due,
0: una ma due? Cioè, hai detto Portopino? Cioè, quando
4: è stato bello tosto, sì. Io ho eliminato tutto quel giorno praticamente.
0: Ci credo.
2: Non si ricorda più niente. È arrivato un bel messaggio per te che dice: non glielo dico spesso, quindi volevo approfittare della radio per dirgli che gli voglio un sacco di bene, che potrà sempre per contare su di me, anche se immagino già lo sappia. Tra l'altro poi compirà 30 anni il 26 luglio e quindi credo non possa esserci regalo più bello se non quello di diventare papà. Il messaggio lo manda tuo fratello Giulio.
0: Grande Giulio.
4: Grande
2: ascoltatore.
4: Che poi lui compie gli anni 3 giorni prima di me.
0: Ah, ok. Allora magari
2: festone.
0: Hai tempo per rimediare, anzi per ricambiare la telefonata. Comunque, ecco. Ti lasciamo alle tue ore di ansie, tante congratulazioni.
2: Dai,
0: ci sentiamo alla prossima.
2: Manda le foto. Grazie venerdì mille. Che siamo
0: d'accordo.
2: Curiosi, gli zii sono curiosi qua.
0: Dai, sì.
4: D'accordo.
2: Ciao.
0: A presto.
4: Mille,
0: ciao
4: lavoro.
0: Giovanni, anche a te. Ciao.

0: invece anche al sabato, dove troverete tre eventi con Radio Peter Pan. Il nostro è quello che ci sarà al Collalto Wine Festival di Susegana, con me, Edo, Marco Moffo, Rocky e i performer della Notte da Leoni di
1: Facciamo
0: Radio Peter Pan.
1: Il Peter Pan Hangover, quindi la nostra Notte da Leoni. C'è anche il 9210 che arriva alle notti aperte a Campo San Piero, provincia di Padova, sempre sabato. E sempre sabato il Super Impatto a Mossa by Night, a Mossa in provincia di Gorizia, con Marco Bax, Alice Fassina e Shade.
0: Mossa! Sì, vostè me mata. Adesso invece c'è il 2000 Heroes con Silver.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da
4: Silver.
5: Lui ha un metabolismo evoluto e un'omeostasi termica potenziata.

0: Heroes.
1: Tali tensioni portano Silver a sviluppare una seria dipendenza dall'alcol, che tuttavia, con l'aiuto dei suoi amici, riesce a superare.

0: 2000 Heroes, i supereroi degli anni 2000 mixati da
1: Silver.
2: I Vendicatori, ci facciamo chiamare così, una specie di squadra, gli eroi più forti della Terra, roba simile.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio
2: bravo,
1: è finito.
2: Bravo!
3: L'episodio bravo. Con i 2000 Heroes, ma anche con il Remix Show.
2: Torniamo domani dalle 7 per la puntata del giovedì Tamarro. Aia. Domani con una grande novità e un bel gioco da fare.
3: È vero, tutto grazie a DJ Maxwell.
2: A domani, ciao!
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: The Remix Show.
5: Nebbia in Valpadana e complimenti per la trasmissione.
6: Grazie, grazie mille. Oh.
7: Grazie
8: a metà prezzo. Di più. Vuoi spendere meglio?
9: Di più.
8: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro.
10: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Vattolo Design Store a Manzano. È arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
13: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
14: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
15: Perché Nova, del gusto è la prova.
16: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
17: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
16: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
17: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
18: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
19: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
20: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
21: Peter Pan O'Clock
22: 10-1, c'è la Generation.
21: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
23: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte, forte, sempre.
24: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
25: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
26: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
27: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La...
0: Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Forever Fun, Forever Summer.

0: particolare era Andrea Nordio,
1: sì?
0: Al quale ho chiesto di rimanere in studio perché poi sembra che litighiamo. Un'oretta fa hai detto: Gio, non mi rispondi ai messaggi.
2: Vero.
0: Poi
2: vero.
0: Sembra che ti stia ghostando. In realtà, vero. Semplicemente non utilizzo più Instagram.
2: Ma usalo, perché non lo usi?
0: Perché non
2: è
0: lo
2: fondamentale
0: so.
2: Per il nostro lavoro, è perché? Il target di riferimento.
0: Al mio fianco ho una ragazza che è quotidianamente su Instagram tutto il tempo. Io quella fine non la voglio fare.
2: Ma stai parlando di chi? Di
0: Emma Rossato.
2: Ah, ok, ok.
0: Quella che arriva fra un'ora per allungare il brodo, sì, con la rubrica, sì, del cazzo mercato.
2: Cosa ne pensate di Emma Rossato?
0: No, non dice, no, non ditecelo!

Buongiorno, buongiorno amici, buon mercoledì, metà settimana, oggi è l'8 luglio 2026, 6 i minuti dopo le 10, fino alle 13 c'è la Generation, programma composto come una costruzione Lego da diversi mattoncini, c'è la domanda del cavolo con due Z, l'oroscopo, il GR sti cazzi, la Lung de Broad, la rubrica in questo periodo amatissima del cazzo mercato con Emma Rossato, poi c'è il dilemma, poi c'è la sala giochi, un sacco di robe, una roba alla volta, arriviamo di fronte al piatto di pasta asciutta. Metà settimana, quasi metà dell'anno, nel senso che l'abbiamo passata da poco, quindi è un periodo nel quale ti manca poco alle ferie e inizi a fare un po' di ripensamenti, a dire un po' di valutazioni su quello che hai fatto quest'anno e quindi ti chiedi: ma starò facendo bene? Mi sono risposto a questa domanda e ho trovato un disco che

0: Tra l'altro, Shade, protagonista di uno dei nostri eventi col Peter Pan e Super Impatto, questo sabato al Mossa by Night a Mossa in provincia di Gorizia. Oh, non dovete mancare!
1: Attenzione!

0: Si chiama I Don't Wanna Hurt You, il nuovo dei Clean Bandit con Big Pig. C'ha due i sia sul Big che sul Pig. Ciao, io sono Joe, questo programma qua si chiama
1: Peter Pan Generation, yeah. Un programma che è qualcosa, qualcos'altro e tanto altro.
0: Molta fuffa.
1: E soprattutto birra, birra, birra, yeah. Tanta birra.
0: La birra non deve mancare, bisogna idratarsi in sto periodo. E ride come se la ride. Nuova rubrica del programma è quella del cazzo mercato.
2: Una domanda, Zo, ma la rubrica del calcio mercato o del cazzo mercato, che non si capisce?
0: Era la seconda che hai detto, ma cerco di non marcarla troppo, che magari ci sono i bimbi in macchina, però fondamentalmente si tratta di oggettificare della carne maschile e quindi è il cazzo mercato. Poi c'è lui che ci è rimasto male, dice ormai Joe è un vips in dolce compagnia, non ci caga più, semplicemente perché non apre i direct di Instagram. Sto cercando di disintossicarmi, è una roba che poi ti prende, inizia a guardare i reel, ci passi delle ore. Già ci passo troppo tempo su sto telefono, non voglio passarne altro, ma non per fare l'antipatico. Comunque, tempo di bilanci, l'abbiamo detto, metà settimana, praticamente metà anno. Perché ho detto parliamo di bilanci oggi? Perché c'ho un appuntamento stasera col mio igienista mentale, anche dentale, Rudy Basso, che saluto e ringrazio. Ho preso l'appuntamento 6 mesi fa, ne faccio 2 all'anno, e quando ho preso l'appuntamento sembrava una roba distantissima l'8 luglio, invece alla fine ci siamo arrivati. Quindi ho iniziato a ragionare e voglio girare questa domanda a voi. 393-736-6240. 6 mesi fa, sembra quasi una vita fa. È cambiato qualcosa di sostanziale nella tua vita negli ultimi 6 mesi?
3: Radio Peter Pan.

0: Ava Gigi.
1: No, c'è la lambada di mezzo, altro che Ava Gigi. Ava Mida, Villa Banks, Bacio di Giuda su Peter Pan. Nella Generation stiamo facendo una sorta di valutazione degli ultimi sei mesi. Cos'è cambiato di drasticamente nella vostra vita? Di drasticamente non vuol dire niente, fra le altre cose. Per quanto mi riguarda, ho cambiato la collega. Prima c'era Carlotta, adesso c'è Emma. Sto cercando casa, questo non ve l'avevo ancora raccontato. Sono entrato nel magico mondo del voglio comprare casa, ho quasi 40 anni, devo mettere la testa a posto. Ce la sto facendo. Insomma, però vedi che in sei mesi cambiano un sacco di cose, sembra un attimo, però
2: sì, dagli ultimi sei mesi è cambiata tanto la mia vita. Con 2 euro compravo un litro di prosecco, adesso compro un litro di gasolio.
1: Mamma mia,
2: mannaggia,
1: se pensi a quanto costava la benzina, il gasolio sei mesi fa e quanto costa adesso, porca miseria.
3: Ciao Peter Pan.
1: Ciao.
3: Beh, direi di sì, che è cambiato quasi tutto nella mia vita negli ultimi sei mesi, perché ho ricevuto più o meno proprio sei mesi fa una proposta di matrimonio che ho accettato.
1: Davvero?
3: E quindi mi sposo il 1° di agosto.
1: Bello!
3: Abbiamo cambiato casa, ho aperto un'attività, quindi sì, negli ultimi sei mesi, sembra ieri, eppure è cambiato tutto.
1: Tutto!
3: Ciao ciao!
1: Cioè si sposa, ciao, i figli, le cose. Nicola scrive: Joe, io ho scoperto che diventerò papà in sei mesi, cambia tutto. 393 736 6240. Nella tua vita invece cos'è cambiato?

Rihanna, Calvin Harris, We Found Love. Vedi, questa potrebbe essere una cosa cambiata negli ultimi sei mesi. Magari sei mesi fa eri single, adesso hai trovato l'amore. We Found Love. C'è chi l'amore l'ha trovato nel posto di lavoro, non tanto amore, sai, di coppia. Amore reale nei confronti dei colleghi. Ciao Peter, siamo Cristian e Riccardo e vorremmo ringraziare il nostro nuovo collega di lavoro Marco che ci ha cambiato la vita. Un grande saluto, vi ascoltiamo sempre. Vorrei capire se Marco ve l'ha cambiata in positivo o in negativo, perché questo non l'ha detto, quindi magari l'ha cambiata in negativo. Non per forza i cambiamenti sono positivi. Si parlava anche della mia ricerca della casa e con chiunque io stia parlando in questo periodo, quando dico sto cercando casa, tutti mi dicono cose molto simili a questa. Mi sto cacando sotto. Stai molto attento, consulta sempre un geometra prima di acquistare, butta quattro soldi che non sono buttati. Io ho preso la cosa sotto gamba e sono in causa con il proprietario da 5 anni e non c'è una carta a posto. Alla grande, cioè ogni persona con la quale mi confronto sull'acquisto della casa mi dicono tutti: no, sei pazzo! Buongiorno ragazzi, io 6 mesi fa ho avuto il pensiero di ricomprarmi una moto, dopo che 9 anni fa ho dovuto vendere la mia prima per problemi. Settimana scorsa è arrivata e non potete capire la gioia. Salvatore da Padova, che allega anche la foto, bella aggressive la sua moto nuova. Hai capito? Beh, questo è un bel cambiamento, torni a riprendere possesso della tua vita. 393 7366 240. Che dici?

0: vivere in un mondo senza reggaeton.
1: È la chiave reggaeton. I like the way you move it. W Sound, J Balvin, Ovi on the drums, Godzilla nella Generation. Che è cambiato nella tua vita negli ultimi sei mesi? Tante cose belle stanno arrivando. C'è chi ha scoperto che diventerà mamma, vedi, lei dice ho scoperto.

0: i cuoricini, bello. Cioè, alla fine sono quei cambiamenti che speri accadano a un certo punto della vita. Devi stare sempre attento, però. Fra poco chiudiamo questa storia qui. Ci sarà anche l'oroscopo e il GR sti cazzi. State con noi.
1: Se tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
13: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
14: Aperto per ferie!
13: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
15: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
16: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
17: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
18: Perché Nova del gusto.
19: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
20: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
21: Radio Pizza. Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
22: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
23: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer. risparmierai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
2: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
7: Forever Fun, Forever Summer.

0: Deve essere la puntata monografica su Rihanna, qui insieme ad Eminem, The Monster, poco fa con Calvin Harris, We Found Love. Comunque sempre bella, sempre grande Rihanna. Ciao, io sono George, la Generation. Stiamo parlando dei cambiamenti degli ultimi sei mesi. Tutto nasce dall'appuntamento che ho con l'igienista dentale stasera. E ho pensato, quando ho preso l'appuntamento, sì, dai, 8 luglio 2026, ma è fra una vita. E ci siamo arrivati così velocemente. Che è cambiato in questi ultimi sei mesi? Perché poi ti sembra sempre di fare la stessa routine, la vita del castorino sulla ruota. E invece cambiano le cose. Ciao Peter, ti scrivo perché non vorrei che riconoscano la mia voce. È anonimo, per piacere. La mia vita in sei mesi è cambiata come giorno e notte. Sto uscendo dal mondo delle droghe, da una vita di abusi. Ce la sto facendo, aspettiamo una bambina, abbiamo preso casa, comprato auto, e questo grazie alla mia compagna e alla voglia di cambiare la vita, appunto, dagli abusi. La vita è troppo bella, cioè buona giornata. Vedi, questo è un bel messaggio anche di speranza. Mi sembra di essere Maria De Filippi. Ciao Joe, forse è un po' fuori tema, non sono sei mesi ma è un anno e sei mesi, però il rapporto con questa persona è cambiato radicalmente, scrive Marta. Ero diffidente per esperienze precedenti, mentre ora, se stiamo lontane, non ci sentiamo molto, cioè sappiamo che c'è un legame completamente diverso con questa persona, appunto, non dice che. Ah sì, oggi è il suo compleanno, quindi Gio, falli gli auguri, si chiama Silvia, alla fine me lo scrive. Auguri Silvia, tanti auguri, buon compleanno, che carine che siete, trombette. Chiusa questa storia, un paio di dischi, scopriamo i segni che si salvano e quelli che no. C'è l'oroscopo, baby.
1: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Forever Fun. Forever Fun. Forever Young. Forever.

0: L'originale era quella dei Safri Duo, Play the Live, ripresa dai Two Colors Cynical, sempre bella. Cambiamenti degli ultimi sei mesi, guarda lui, dice Joe, da un mese sono diventato papà del piccolo Matteo, il cambiamento più bello del mondo, come il Marchi che mi ha mandato la foto del suo figlio, del suo bimbotto cicciotto, che carino. Ciao Peter Pan, negli ultimi sei mesi la mia vita è cambiata molto, sono andato a convivere con la mia compagna, ho cambiato macchina anche, sono strafelice di questo cambiamento in positivo, il messaggio che manda Zara. Sai che non sei l'unico che ha avuto dei cambiamenti così radicali, anche lui non si firma, però dice negli ultimi sei mesi ho preso la macchina nuova, la tipa mi ha lasciato e ho cambiato lavoro. Cioè cambia tutto in poco tempo. Segni che si salvano e che vanno bene in questo mercoledì, quindi hanno un metà settimana agevolato, sono quelli dell'Ariete, bravi. Anche i gemelli, ok. Pure il Sagittario, bene. C'è anche l'Acquario. E gli ultimi a chiudere i segni ok di giornata sono quelli dei Pesci. Gli altri non citati, tenetevi forti.
1: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Se non siete stati citati, non è la vostra giornata. A meno che non siate i migliori. E chi sono i migliori? Con il voto 8 in pagella, perché il 10 la perfezione non esiste. I the best oggi sono quelli del Leone. È come l'effetto sottostima nei prezzi, quello che c'è dopo la virgola non conta. Se vedi 7,99 anziché 8, hai la percezione di convenienza, come se i decimali non contassero. Ma tu sai che sono i dettagli a fare la differenza. Oggi lotti anche su quello 0,01. Non lasci agli altri neanche le briciole per avere un 8 pieno in pagella. I più fighi sono quindi quelli del Leone.
1: Un ottimo lavoro.
0: Ma che grandi.
1: E non applaudo con ironia.
0: Ci sono anche i peggiori e oggi sono quelli dello Scorpione.
2: Oddio! Male, no, male, Dio, ti prego, no!
0: Scorpione, male.

0: dal 2011 Black Eyed Peas, Just Can't Get Enough.
1: GR sti cazzi.
0: Peter Pan torna all'appuntamento con il GR sti cazzi.
2: E sti cazzi.
0: Carrellata di quelle notizie lì poco interessanti trovate nelle ultime 24 ore. Partiamo dal Corriere della Sera che titola L'estate di Leone XIV tra tennis, nuoto e cavalcate.
2: E sti cazzi.
0: Che bella estate quella del Papa, vorrei fare a cambio. Fatto Quotidiano con un titolo ambiguo. Dipinge un uccello su una torre alta 140 metri e per scendere fa un'assurda richiesta.
2: E sti cazzi.
0: Questo è clickbait, non ci casco. Da Il Mattino, grande classico legato alle vacanze, inizia il periodo di vacanza e quindi tornano notizie tipo questa. Turista segue il navigatore e si incastra nel sottopasso con la roulotte.
2: E sti cazzi.
0: Ma vedi che con un po' di di vasellina esci sereno. Fanpage.it. Lorena Bianchetti cade durante le registrazioni di A Sua Immagine, il video sui social.
2: E sti cazzi.
0: Adesso sono interessato a vederlo perché magari le parte un disco night. La Repubblica, Walter Longo, evidentemente nutrizionista, dichiara vivere meglio e più a lungo, dieta vegana e pesce tre volte a settimana.
2: E sti cazzi.
0: E che sei vegano a giorni alterni? Vegano significa che l'animale non lo puoi mangiare, quindi il pesce non fa parte della dieta vegana. La Repubblica, Leonardo, papà preoccupato, dichiara al giornale mio figlio ha il mito dei soldi facili online, mi preoccupa quello che potrebbe fare.
2: E sti cazzi.
3: Ehi, io sono diventato milionario con i bitcoin, adesso ti insegno come si fa.
0: Se divento milionario non te lo spiego neanche per sbaglio. Fanpage.it. Marco Columbro racconta un incontro con gli UFO. Li abbiamo visti in 200, c'era un globo lattiginoso sopra di noi.
2: E sti cazzi.
0: Quanto era buona negli anni 80.
1: Peter Pan.

0: Vado DJ Matrix, stesso posto, stesse sagre, chiude la prima ora della Generation M, ma sei carica?
1: Stesso posto e stesso duo.
0: Non ti sento carica, stavi anche cadendo.
1: Sì, perché?
0: Ma perché il senso dell'equilibrio

0: ma sopravvive, ci sarà nella seconda ora della Generation. Peter Pan Generation.
1: Peter Pan. Ena, un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo! Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello! Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
5: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
7: Nel lavoro, nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media Partner, Radio Peter.
9: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Radio Peter Pan.
12: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
11: Peter Pan O'Clock.
13: Le 11 un minuto.
14: C'è il meteo.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
15: Che bello qui. La natura.
16: Agli uccellini. Tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
17: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
18: Trovi tutto quello che ti serve. Senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
17: Ali migliora la vita.
11: Peter Pan Meteo.
19: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo e agli amici di Radio Peter Pan. Una metà settimana con l'anticiclone subtropicale sempre a interessare tutte le nostre regioni italiane, una giornata nelle prossime ore di cielo sereno poco nuvoloso al nord e anche nella giornata di domani ampio soleggiamento o al più qualche nuvola di passaggio, pochi temporali di calore del pomeriggio in montagna. Oggi pomeriggio il caldo che sarà veramente intenso, temperature di 38-39 gradi tra Piemonte, Lombardia ed Emilia per 20 di caduta da nord, un paio di gradi in meno invece sul Triveneto e la Romagna, comunque anche qui ci attendiamo qualche locale punta di 35-36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
20: Estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
14: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
21: La Piadineria.
14: La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
22: Da Carrefour, ogni giorno più prendi, meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
23: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
24: E quella lassù?
23: È la costellazione del benzinaio.
25: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: un blonzito.
1: Disco di 6 anni fa, Maluma, Che Chimba. State ascoltando Radio Peter Pan e lo dedichiamo agli amici colombiani eliminati dalla Coppa del Mondo.
2: Fuori, via.
1: Loro, a casa. E lo diciamo noi italiani che a casa ci siamo rimasti preventivamente.
2: Ma no, perché non volevamo spendere energie noi per quello.
1: Tra l'altro, nella prima ora stavo parlando delle cose che sono cambiate negli ultimi 6 mesi nella tua vita. Una cosa che nella vita degli italiani è cambiata è che eravamo speranzosi, dai che ci andiamo ai mondiali, invece no.
2: Sai cos'è cambiato in 6 mesi di vita? A me e a te? Che siamo insieme!
1: Certo,
2: ma che bello!
1: Certo, era una delle cose che
2: ho detto. Sei contento?
1: Ah, adesso c'è questo finto entusiasmo, perché prima l'ascoltatore hai vinto che era...
3: Oh, Gio, con che entusiasmo che ha detto lo stesso duo, ah, proprio lì sei simpaticissimo.
1: Ah, guarda, ci vogliamo bene.
2: Eh sì, la stanchezza quella, beh, sopportare. Ma perché, aspetta, ma ti posso spiegare il perché? Sono venuta in questo studio stanca? Perché ero nello studio con Andrea Nordio e Edo.
1: E sono pesante.
2: E hanno messo per un'ora intera delle loro sigle, delle loro canzoni che hanno fatto con l'intelligenza artificiale, pessime, per un'ora intera. E io non ce la facevo più, sono uscita perfino.
1: La cosa bella è che sembrano fatte con l'intelligenza artificiale.
2: No, no.
1: Sono fatte con la deficienza biologica
2: quello
1: dei remix. Cantate pure male, però fanno sempre ridere.
4: Attenzione,

0: Cosa Magnetic nella Generation, programma incentrato sul calcio in questo periodo, un po' perché fra poco c'è la rubrica del cazzo mercato.
1: Bello.
0: Anche oggi ve lo dico, ha scelto un portiere, c'è sto feticcio nei confronti di quelli coi guantoni.
1: E me è un fetish. Beh, andiamo avanti.
0: Non vuoi approfondire?
1: No, non approfondiamo.
0: Vabbè, rimaniamo nel mondo del calcio. Una delle grandi novità dei mondiali di quest'anno è l'hydration break. Io ho beccato questo video, sai che adesso i giovani d'oggi, anche ieri nello sfogatoio parlavano di della birra analcolica che sta crescendo come consumi, soprattutto per quanto riguarda la Gen Z, no, meno alcolici. Ma la classe di ferro, gli uomini di una volta, invece la vera hydration break la fanno con la birra. Perché? Perché è successo che questo video qua ritrae un uomo di una certa età che durante l'hydration break viene inquadrato sul maxi schermo, e quindi ti faccio sentire anche l'audio. Senti il grande entusiasmo.
1: Che schifo. Se la sta bevendo e per metà sta andando sopra la maglietta, in poche parole.
0: Se l'è piazzata addosso, finita la lattina, se la piazza in testa, chi è questa persona anziana che hai appena visto?
1: Non ho letto il nome, non lo ricordo più.
0: Eddie Vedder dei Pearl Jam. Classe di ferro, uno che faceva delle canzoni così dolci. Some folks just have one,
1: others they got none. Madonna, che lagna.
0: Però la birra è la birra.
1: È la birra,
0: è una
1: birra.
0: Religione, può essere dolce quanto vuoi, è una birra.
1: Sì.
0: Ah, che bellezza. Dai, fra un attimo la rubrica del cazzo mercato.

0: Dopo essermi scolato una lattina di birra come Eddie Vedder dei Pearl Jam, posso dedicarmi con attenzione a questa rubrica.
1: Vai. Il cazzo mercato!
2: Che bello!
3: Il cazzo mercato!
1: Con Emma Rossato!
0: Tra l'altro sembra la voce di Lady Ellen.
2: È vero.
0: Che l'ha fatta Lady Ellen questa sigla,
2: no,
0: molto bella.
2: No,
0: lei urla con questa grinta sui palchi.
2: Sì.
0: Il cazzo mercato è quella rubrica dove oggettifichiamo i calciatori, gli ometti.
2: Che
0: e
2: bello!
0: E fondamentalmente cerchiamo di portarne alcuni di carini in Italia, di modo da avvicinare anche le signorine al calcio.
2: Certo!
0: Emma Rossato
2: oggi
0: sarebbe molto contenta se in Italia venisse questo calciatore qui.
2: Si chiama Emre Belgin. No, Belgin. Belgium,
0: ma
2: Bing, non mi ricordo più.
0: Tanto sapere Belgin il nome sarebbe importante.
2: Emre Belgin.
0: Quindi pare sia turco.
2: È turco, ha 22 anni, è nato il 26 febbraio 2004, quindi siamo anche dello stesso segno.
0: Siete affini.
2: Sì, 1,90 m di uomo, mamma mia che bello. Portiere.
0: Per quello ti piacciono i portieri,
2: sì,
0: perché sono alti. Gioca nel Beşiktaş, vale poco, vale 400.000 euro,
2: poco.
0: Ma lo vogliamo in Italia perché...
2: Perché lui è un tipo di uomo che cattura l'attenzione appena entra in una stanza. Alto, le spalle belle larghe, il fisico scolpito, una sicurezza che si legge in ogni movimento. Gli occhi scuri sembrano quasi spogliarti con un solo sguardo, mentre il sorriso appena accennato ha qualcosa di pericolosamente irresistibile.
0: È pericoloso.
2: La barba curata, la mascella definita, il profumo intenso completato con un fascino magnetico. È il classico uomo che fa accelerare il battito e lascia la voglia di avvicinarsi ancora un po'.
0: E che rapina
2: e poi
0: le
2: ancora
0: anziane.
2: Un po'.
0: Secondo me è la faccia di uno che rapina le poste.
2: No.
0: Emre Belgin, se lo cercate fatevi un'idea, signorine.
2: Bello.
0: In che squadra lo vogliamo, Emre Belgin?
2: Secondo me nell'Udine. No.
0: Ancora.
2: No, ancora no.
0: Tutti all'Udinese li
2: mandiamo. Nel Torino.
0: Torino.

0: Ieri ho sentito uno che pronunciava Baby K.
1: Bello!
0: Baby K. Tu, Camacarena, su Peter Pan c'è la Generation. Abbiamo fatto la rubrica del cazzo mercato che serve anche a Emma per trovare marito, cioè il sogno del calciatore. C'è ancora.
1: No, basta.
0: I vecchi valori di una volta, quelli degli anni 2000, che le veline dovevano stare con i calciatori. Ma finalmente facciamoli ritrovare. C'è questo discorso della moglie di Neymar. Vabbè, è stato eliminato dai mondiali col Brasile. Però c'è stata una polemica per le sue dichiarazioni, perché lei dice:
1: tanto si chiama Bruna Biancardi e appunto ha affermato che la gente pensa che non lavoriamo e stiamo a casa, invece lei dice di guadagnarsi soldi.
0: Cioè dice siamo mogli trofeo.
1: Non lo siamo. Io ho il mio lavoro, pago il mio team, ho degli stipendi da pagare, mi guadagno i soldi e pago le bollette.
0: Bruna Biancardi, origini italiane, lavora come modella per diversi brand, creatrice di contenuti social, quindi influencer.
1: Sì.
0: Fa dei progetti con Bruna Cusigna, che propone video con di cucina con gli ospiti, e Bruna Coppa, cioè dei video sui mondiali, perché accompagnava il marito.
1: Giustamente.
0: Quindi lei, modella, influencer e imprenditrice, guadagna i soldi così.
1: Ma è vero. Ma scusami, ma adesso, ma non è perché non i lavori si stanno evolvendo. Il calzolaio non è più un lavoro così tanto. Non ci sono tante persone che fanno il calzolaio, ok? Ma ci sono più persone che fanno l'influencer. Bisogna accettare questa cosa. Anche l'influencer è un lavoro.
0: Però è vero che i calzolai ascoltano solo Radio Peter Pan e adesso si incazzano con te.

0: Offenbach Fall to the Floor riprende il disco degli Star Sailors su Peter Pan. Cioè, oggettivamente anch'io faccio un lavoro che assomiglia a quello dell'influencer, dico stupidaggine a un microfono, però sta cosa che la moglie di Neymar, sì, dice: ah, io vedi che pago le bollette col sudore della mia fronte facendo la modella e l'influencer.
1: Ma
0: te, discorso che sposi?
1: Sì, ma certo, ma ci sono vari lavori, ma perché adesso tutte le persone non questa cosa non la concepisco, perché non vedono gli influencer come un lavoro?
0: Perché gli ascoltatori dicono che no.
2: Bruna, metti il braccio un attimo così. Vabbè, cagare.
0: Bruna è la moglie di Neymar. Oppure Daniele che dice: Emma, vai con un contadino che di fame non muori di sicuro.
1: Ma
0: questo
1: certo,
0: è inevitabile. Oppure Alessandro che ci è andato leggero.
1: Sì, Emma Rossato, vai a cagare con amicizia dalla cabina di un escavatore. Però Alessandro, è proprio lì dopo dove andremo con il dilemma. Perché tu sei su una cabina di un escavatore, ma tu nella tua vita puoi fare quello che vuoi. Se domani se sei stancato di questo lavoro, cambia lavoro. Perché sei qui a lamentarti?
0: Lo puoi scegliere.
1: Lo puoi scegliere il lavoro che fai.
0: Non è il lavoro che scegli.
1: No, cavolo!
0: Sarà mica questo il dilemma che facciamo fra poco.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
4: Allora, com'è andata? Racconta.
5: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le Infradito.
4: No. E tu che cosa hai fatto?
5: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
4: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
5: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Metà prezzo. Di più. Vuoi spendere meglio?
13: Di più.
12: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta.

0: tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social: Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
1: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
0: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Sabato 11 luglio al Collalto Wine Festival Peter Pan & Gover. Dalle 22 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Boffo come Stu, Edo come Phil e Andrea Nordio come Alan. Ma anche Mister Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e tutti i nostri incredibili performer. Sabato 11 luglio Peter Pan & Gover alla Cantina Conte Collalto, Susegana, Treviso.
4: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
0: Venerdì 10 luglio a Rosolina Mare il grande evento di Radio Peter Pan al Roseland Beach Festival Peter Pan Super Impatto. In console Thomas Menegazzi, Marco Baxo e Alice Fassina. Super ospite il Pagante. Il Pagante. Venerdì 10 luglio, ore 21, Piazza L'Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero in collaborazione con Comune e Proloco di Rosolina.
5: On Radio Peter Pan.
6: Ogni venerdì alle 21 Peter Pan Remastered con Edo, Marco Boffo, Lori Vitt e Thomas Menegazzi.
7: Radio Peter Pan e Peter Pan Remastered in quest'oretta, sono Edo. La tracklist, se volete già spoilerarvela, la trovate sui nostri social Facebook e Instagram. Cercate Peter Pan Remastered.
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Forever Fun, Forever Summer.

0: Queen, Jupiter Pan, c'è la Generation, seconda parte, un'ora e mezza andata, un'ora e mezza ce l'abbiamo di fronte con Joe ed Emma. Abbiamo deciso di ricollegarci a un discorso che nel fuori onda era nato ieri.
1: Sì.
0: Si parlava di lavori e quindi un certo di influencer, di cose del genere. È vero, abbiamo trovato una notizia che si ricollegava a questo tema, che era quella della compagna di Neymar, che dice ci pendono come donne
1: trofeo. Mogli trofeo, invece io pago le tasse e
0: pago degli stipendi, faccio la content creator, faccio l'influencer, quindi comunque anch'io porto il mio contributo in famiglia.
1: Certo.
0: Il messaggio che ci ha fatto discutere nel fuori onda ieri l'aveva mandato un ragazzo che diceva:
1: io sono dell'idea che solo chi fa i lavori dove si fa fatica si può lamentare, invece l'influencer eccetera non dovrebbero lamentarsi del proprio lavoro. Io avevo risposto dicendo che ognuno può scegliere che lavoro fare. E lui ha risposto di nuovo: ok, in ogni lavoro ha la sua fatica, ma metti un influencer a fare il lavoro di un muratore per un giorno e viceversa, chi ne esce il più distrutto?
0: Chi può dirlo? E quindi questo diventa il dilemma di oggi.
2: Il dilemma rossato.
0: Mettiamo sul tavolo due opzioni e scegli quella che più ti garba.
1: Il lavoro lo puoi scegliere oppure ci sono dei limiti?
0: Cioè, secondo Emma, uno si può autodeterminare al 100%. Ci sono delle... qualsiasi lavoro è accessibile per qualsiasi persona.
1: Nel senso, a me non piace quando qualcuno fa un lavoro, viene da te e si lamenta del suo lavoro. Perché non gli piace, perché fa fatica. Ok, ma allora rimboccati le maniche e trova qualche altro lavoro da fare. Cioè, fai anche più lavori magari per avere la stessa situazione economica, ma cambia lavoro.
0: Che ne pensate voi? 393-736-6240.
1: Il lavoro lo puoi scegliere oppure ci sono dei limiti?
0: Ditecelo.

0: nella Peter Pan Generation un dilemma che fa discutere, che fa incazzare
1: molto, ma è molto adirata
0: sì. nei confronti della questione. Cioè, il lavoro lo puoi scegliere o ci sono dei limiti? Sei tu che scegli il lavoro o è la vita che sceglie il lavoro al posto tuo? Un po' di opinioni.
1: Ciao Emma, mi piace il tuo punto di vista da giovane, ma mi dispiace, non puoi scegliere il lavoro che vuoi se hai bocche da sfamare. O hai la fortuna di trovare il lavoro dei tuoi sogni prima di far famiglia, altrimenti devi accettare un'occupazione che ti permetta di pagare mutuo, affitto e da dare da mangiare ai figli.
0: C'è un altro ascoltatore che sta intraprendendo la strada del content creator.
1: Da qualche mese faccio il content creator per contenuti sulla montagna e mi porto a casa qualche soldino, ma comunque nella vita faccio il meccanico. Ormai nel 21° secolo fare questi lavori fa parte della quotidianità. Chi non li accetta o non li supporta vuol dire che vive con i paraocchi, per quanto mi riguarda.
0: Quindi?
1: Ma per me ha ragione, e per quanto riguarda il punto di vista giovane, certo che io ho un punto di vista di una 23enne che nella vita non si vuole accontentare di fare un lavoro che non le piace, ma io ho amici di 23 anni, quindi che hanno la mia stessa età, che invece si accontentano del loro lavoro. Cioè, nella vita l'aspirazione è nascere, crescere e morire in quel paesetto, non gli interessa il lavoro che fanno e va bene così. Secondo me, invece, ognuno ha le sue potenzialità che deve sfruttare, tirando fuori però anche i cojones.
0: C'è anche un ascoltatore che diceva: i giovani oggi hanno questa ambizione del fare poca fatica e guadagnare molto, è questo il problema.
1: Non è vero, non è per niente vero, perché comunque studiare l'università, credetemi, è faticoso, anche
0: ma
1: se non sembra.
0: E farla content creator?
1: È faticoso mentalmente. Vi sfido a fare una giornata di 20.000 video. Non sto scherzando, è faticoso mentalmente.
0: È il lavoro che lo scegli o è la vita che lo sceglie per te? Mm.

0: Insieme a Clooney, Free Your Mind. Nella Generation stiamo parlando se sei te a scegliere il lavoro e la vita che lo scegli al posto tuo. C'era Nico che faceva un discorso più geografico, cioè se il posto in cui nasci e cresci è un posto fortunato, allora ti puoi permettere di avere più scelta.
1: Vabbè, ok, va bene, anche quello sicuramente è un fattore, però quanti dal niente si sono trovati a fare la fortuna e dopo, se magari li vediamo in TV e dicono è fortunato questo, e magari dietro le spalle ha un passo stato.
0: Poi ci sono anche, devi ammettere su questo discorso, che ci sono anche tanti personaggetti che sono
1: certo
0: un po' fuffa.
1: Ma certo, ma come dice anche Silvia, che lei ha 37 anni, si è rimessa in gioco, ha cambiato lavoro perché non gli piaceva.
0: Licenziata da un lavoro che non le piaceva.
1: Poi ha scoperto, ha fatto un corso in cui si è messa a ristudiare, comunque a un'età più avanzata, che non è per niente facile.
0: Con le figlie,
1: esatto.
0: Mentre erano a scuola andava a studiare anche lei, adesso fa la ossa a domicilio ed è felice.
1: Però servono i cojones, ragazzi, cioè non bisogna accontentarsi nella vita, bisogna tirar fuori i controfalle e mettersi lì.
0: C'è anche lui o lei che scrive:
1: abbiamo vissuto fino a pochi anni fa senza influencer, si può stare anche senza.
0: Allora, da un certo punto di vista dice vero, ci abbiamo vissuto fino ad ora, però tante cose sono cambiate. Adesso nei momenti morti che fai? Guardi il telefono e ti metti a guardare i social. Lo faccio io, che li odio, lo fai te, che
1: non ti piace. Però ha un'altra cosa, lui fa l'agricoltore, per esempio. Se tu, agricoltore, chiami un influencer che ti faccia un video su Instagram, guarda, ci scommetto il 100% che i tuoi guadagni entreranno il doppio di più.
0: Anche se fai pubblicità in radio, eh. Radio Peter Pan. Musica.

0: che stupido questo fa la musica per campare.
1: Sto deficiente.
0: Invece che fare il muratore, invece che fare il pizzaiolo. Sì, la questione è un po' questa, però sai, ridurre il discorso a questo, Artifive, Swag Music, Stupider Pan, ridurre il discorso a questo, secondo me è sminuirlo, senti.
2: Buongiorno, qui ragazze partono dei Disco Night, perché è un esempio perfetto, perché l'influencer se non esiste non è un problema, il calzolaio come l'agricoltore, se non esistono uno non può fare le scarpe, l'altro non può portare da mangiare alla gente.
0: Per carità,
2: un saluto.
0: Per carità, è corretto, ma il mondo dell'intrattenimento esiste da tantissimo tempo, dagli antichi romani, Panem et Circense, cioè dobbiamo giocare, sfidarci all'arena per intrattenere il pubblico. È un po' questo.
1: Se ti immagina un mondo senza radio,
0: senza il cinema, senza la TV, anche i social fanno parte dell'intrattenimento.
1: Certo.
0: Pensa che anzi il mondo della radio, il mondo della televisione, il mondo del cinema si sono dovuti adattare al mondo dei social. Adesso fanno i film con la trama più semplificata, perché la gente durante il film guarda i social e guarda i reel, quindi quelli fanno parte fissa della tua vita.
1: E alla fine tutti quelli che qui criticano sono i primi che stanno su Facebook, su Instagram a scrollare e a perdersi.
0: Detto ciò, i social sono una merda, se lo chiudessero domani sarei contento. C'ha ragione l'ascoltatore che prima scriveva: speriamo che Trump spenga l'internet. C'hai ragione, ma se...
1: Ma guarda, secondo me si trova l'escamotaggio anche per quello.
0: Fra poco che c'è?
1: La sala giochi.
0: Dai, giochiamo.
1: Dai.
0: Che è meglio.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
6: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
8: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
9: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
10: Se cerchi dolcezza
11: o se preferisci un gusto più deciso,
10: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
11: Sono entrambi buonissimi.
10: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Radio Peter Pan è anche in video.
14: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
15: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
16: Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
1: Le 12:03.
17: Ci sono le news.
16: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
18: Breaking news.
19: Buona giornata da Federica De Boni. Truffa ed evasione fiscale sono i reati contestati al leader del Popolo della Famiglia Mario Addinolfi. Da questa mattina agli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. Per il GIP l'indagato ha una pervasiva pericolosità sociale. Al centro dell'inchiesta la cosiddetta scommessa collettiva con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati. Un dirigente medico è stato accoltellato questa mattina in un presidio sanitario a Palermo. È stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale civico. Ad aggredirlo sarebbe stato il parente di un paziente che era andato lì per chiedere una sedia a rotelle. Calcio, la Svizzera batte la Colombia ai rigori e trova l'Argentina ai quarti dei mondiali. L'Albi Celeste passa grazie alla rimonta contro l'Egitto. Tennis, Paolini e Cobolli oggi a Wimbledon giocano i quarti. Jasmine nel match che vale la semifinale affronta nel primo pomeriggio l'Ucraina Marta Kostyuk. Flavio invece contro la rivelazione del torneo, il britannico Arthur Ferri. Queste le breaking news di TGcom 24.
20: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
21: Puoi dirlo forte.
22: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
23: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
22: Scegli ora ING Business Banking.
23: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
24: In my mind.
25: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
26: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
27: Internet veloce!
26: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
28: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda, la paghi la metà. La Piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
29: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
30: Quando siamo in vacanza.
31: A casa tutto bene.
32: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
33: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
34: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer! Peter Pan, Novara!

0: Bella
1: canzone.
0: Bravo computerone, ciao.
2: Ciao Giù.
0: T'ha posto? Vuoi salutare Emma?
3: No. Vuoi cambiare lavoro?
2: No.
3: Vedi, bravo.
0: Mi piace fare il computerone.
2: Sono davvero eufonico.
3: Ah, ecco.
0: Vuoi fare l'influencer?
2: No.
3: No, vabbè, dai, andiamo avanti.
2: Odio.
3: Eccolo
0: perché
3: qua.
0: Sei influencer, ce l'ha anche lui con
3: sì.
0: te.
4: Sala giochi.
5: You win.
4: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
0: Ma sarà mica un lavoro preparare i giochi della sala giochi, computerone, dai! Ti sei anche pagato per far sta roba. Dai che giochiamo, altri due ticket. I
3: 5 e 6.
0: Bisogna tirar fuori le unghie, l'aggressività, la voglia di vincere, perché questi ticket, o almeno uno, il più fortunato, dà la possibilità di vincere che cosa?
3: I gadget di Radio Peter Pan, ma anche il gazebo super esclusivo al Sand Beach di Sottomarina con champagne e frutta fresca.
0: Per una giornata da sogno. Che gioco facciamo?
2: Back to the Future.
0: Assegna il ticket numero 5,
3: okay,
0: giusto?
3: Sì,
0: il
3: mi numero fatto 5. Il numero 5, sì.
0: Numero 5. Come funziona Back to the Future?
3: Facciamo un volo nel passato. Noi vi diamo delle indicazioni, dovete individuare l'anno di cui stiamo parlando.
0: Monto subito sulla mia punta a metano, raggiungo i 33 km orari e viaggio nel tempo. Devi capire che anno è. 393 736 6240.

Eurovisione. Il 5 ottobre su Canale 5, per la categoria I Filmissimi, va in onda in prima serata un film in prima TV. Robin Hood, Il Principe dei Ladri.

DNA più antico di un uomo di Neanderthal. Cronaca. Il 2 dicembre, dopo un conflitto a fuoco sui tetti di Medellín in Colombia, muore il narcotrafficante Pablo Escobar. Calcio. Il 26 maggio, l'Olympique Marsiglia è la prima squadra francese a vincere

0: Champions League, battendo in finale il Milan di Fabio Capello per 1-0.
1: No, niente, ridevo così.
2: Finita la droga.
1: Che anno era?
3: Attenzione,

0: segnare un altro ticket, il numero
1: 5.
0: Con il gioco Back to the Future, viaggio nel tempo, ho preso l'appunto a metano, sono viaggiato nel passato e ho scoperto che in quell'anno lì per la prima volta sulla televisione italiana è andato in onda il film Robin Hood, il principe dei ladri. Il 7 ottobre hanno rinvenuto l'uomo di Altamura, che è il più antico scheletro intero mai rinvenuto del paleolitico. Il 2 dicembre è morto a Medellin il narcotrafficante Pablo Escobar,
1: poverino,
0: dopo un conflitto a fuoco. E il 26 maggio di quell'anno l'Olympique Marsiglia è la prima squadra francese a vincere la Champions, battendo per 1-0 in finale il Milan di Fabio Capello. Che anno era?
2: 1991.
3: 1995. 1994.
0: Oppure?
4: Il 7 ottobre
0: 2003. Troppo recente.
1: 2013.
0: Troppo recente. Lui polemizza, sì, sulla partita della Champions.
5: Partita rubata dall'Olympique Marsiglia, poi infatti se non sbaglio è stata revocata perché sono venuti fuori i problemi di doping.
0: Allora c'era una questione di doping di quell'Olympique Marsiglia, gli hanno tolto il titolo di campioni della Francia, ma la Champions gliel'hanno lasciata, quindi quella posto.
1: 1976?
0: No, troppo indietro, l'anno era il
1: 1993.
0: Anche se il film Robin Hood, il principe dei ladri, è del 91, però sai che poi arrivavano in televisione con anni di differenza, quindi in Italia è arrivato ben 2 anni dopo, tutto il resto è accaduto quell'anno lì. Il più veloce non ci ha ancora detto come si chiama, ma è stato il primo ad aver individuato 1993, da WhatsApp sappiamo che si chiama
1: Nico!
0: Essere anche una lei, la Nico, chi può dirlo? Nel frattempo, you win!
6: Radio Peter Pan. Peter Pan. Forever Fun.

0: speciale e poi c'è la sezione eventi dove trovi gli eventi tipo quelli di questo sabato. Dove siamo?
1: Siamo con 90210 alle notti aperte del 2026 a Campo San Piero a Padova dalle 21.30 in console Andrea De Luca, Lady Ellen e anche il nostro performer Lex Serafo.
0: Siamo anche a Susegana in provincia di Treviso col Collalto Wine Festival, c'è il Peter Pan and Gover dalle 21.30, Marco Boffo, Edo, Andrea Nordio, Rocky e tutti i performer della Notte da Leoni.
1: Ma insomma, c'è, sì, ma è bello anche Peter Pan Super Impatto, dove? Beh, a Mossa by Night, a Mossa Gorizia dalle 21 in console Marco Baxo, Alice Fassina, lo show di Robeled Man, lo
0: special Robe, è Robo.
1: Roboled.
0: È un robot, sarà
1: Roboled.
0: Con
1: man.
0: I LED è un robot, con i LED è Roboled.
1: E poi sai, c'è anche Shade.
0: Grande, tutte le info sia sul sito che sull'app, sezione
1: eventi. Yeah.

0: sono dei dischi che leghi alle persone, no?
1: Sì.
0: O ai momenti della tua vita. Questo qui di Camera, Be Mine, lo leggo a Fede. Quello
1: perché?
0: Che si sente la mattina nelle sveglie indesiderate, dopo la Generation in Peter Panamanetta. Perché era un disco della scorsa estate.
1: Sì.
0: E quando è arrivato lui gli piaceva tantissimo, se la cantava tutto il giorno, diceva Be Mine, la voglio più volte nelle ore in cui sono in onda. Era il momento che ci stavamo conoscendo, lui è arrivato praticamente un anno fa.
1: Ah, e quindi, beh, è vero che molte canzoni leghi alle persone.
0: Vuoi chiedermi qual è la canzone che mi fa pensare a te?
1: No.
0: C'era una canzone fatta da Fabio De Luigi che interpretava un personaggio che si chiamava Olmo, che a un certo punto cantava dimmi cosa pensi di me, che sei una merda.
1: Ah, grazie.
0: Inequivocabilmente merda.
1: Bello.
0: Era una bellissima canzone.
1: Madonna.
0: Te la dedico.
1: Grazie.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
7: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
15: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
16: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
14: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto con Il Pagante. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini, Roseland. Dall'8 all'11 luglio, Piazza l'Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. Media Partner, Radio Peter Pan.
17: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
14: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
14: L'evento estivo più atteso sta arrivando. Sabato 11 luglio, Peter Pan Super Impatto al Mossa by Night. Dalle 21 in console, Marco Baxo, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan con Robled Man. Gadget, musica, effetti speciali. Per un Peter Pan Super Impatto, un super special guest. Shade! Sabato 11 luglio, Peter Pan Super Impatto a Mossa by Night. Via dello Sport 1 a Mossa, Gorizia. Thanks to Mergimi e Atum Impianti.
18: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
19: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
20: Forever Fun, Forever Summer.
21: Ci fu un'idea.
22: 2000 Heroes.
23: Un gruppo di persone straordinarie.
22: I supereroi degli anni 2000, mixati da Andrea De Luca.
24: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo.

0: Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Grazie Andrea De Luca, ci ha portati al 2011 con Jennifer Lopez On The Floor.
3: Tornati al 2009 con Pitbull Hotel Room Service.
2: Di un anno indietro, 2008, Katy Perry, I Kissed A Girl. A chiudere, thank you.
1: Thank you.
2: Super Andrea De Luca.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Specchi Ateno finale della Generation, 20 minuti, super giù e poi abbiamo chiuso e diamo l'appuntamento a domani.
3: No, si dà l'appuntamento a questa sera.
2: Perché?
3: C'è Temptation Island.
2: Porca miseria, stasera non c'è neanche una partita dei mondiali, ma
3: meglio.
2: C'è Temptation Island, che tra l'altro è l'appuntamento preferito del Dome.
3: Eh sì.
2: Ma che oggi è indignato per un'altra storia.
4: Ciao Gio, grande Gio.
2: Ciao Dome.
4: Senti, vergogna, follia, vergogna, follia. Sai cosa è successo Gio?
2: No.
4: Non posso trovare l'ultimo frammento di guanto. E sai perché? Perché c'è un bug. Ma si può! Un bug nel gioco! Uno compra un gioco e c'è un bug! E allora non posso platinarlo!
2: Che grave!
4: E non è possibile! Vergogna! Follia!
2: Non può platinarlo, è un casino sta cosa.
3: Mi arrabbiavo anch'io con Minecraft così.
2: Lui c'ha 40 anni comunque.
3: Ah vabbè, ok. Ne avevo 7.
2: Si incazza, è giusto comunque.
3: Sì, no, no.
2: Computerone, a proposito di arrabbiarsi per i giochi, sei ancora là? Perfetto,
3: ah, ecco.
2: Dai che giochiamo ancora.
1: Il personaggio misterioso.
2: Al gioco del personaggio misterioso con la voce camuffata.
3: Quindi sentirete un'intervista di questo personaggio famoso, ma noi la voce l'abbiamo modificata. Dovete individuare il nome e cognome dell'artista.
2: Oggi è... sembra facile, ma è... cioè sembra uno ma è un altro.
3: Ah.
2: 393-7366-240. Chi è?
5: Chi ha parlato?
6: Un personaggio misterioso con la voce camuffata.
5: Chi ha parlato?
6: Sta andando benissimo, va benissimo.
7: Anzi, meglio di quello che immaginavo, quindi.
8: Sono molto contento.
9: Hai detto proprio bene, una scaletta per veri intenditori.
6: Questa è la scaletta delle canzoni mancanti, per così dire, cioè dove ci sono i pezzi che di solito non avevo mai fatto dal vivo, insomma.
8: Quelli che molti si aspettavano, che molti chiedevano, insomma.
6: Che non si riusciva mai a inserire le scalette.
2: Puoi modificarla la sua voce, ma lo riconosci a occhi chiusi, anche perché dovevi solo sentirlo. Chi era?

0: bella canzone,
1: molto bella, si chiama Maladie, si scrive Maladie, Mouvais Joe, che sarà la pronuncia corretta, Mouvais Joe.
2: Sì.
1: Subito Pan, c'è la Generation, spicchiettino finale, si è giocato per assegnare il ticket numero 6.
2: Sì.
1: Con il gioco.
2: Il personaggio misterioso con la voce camuffata.
1: Non ti viene l'R moscia francese?
2: No, non sono capace.
1: Bello. Allora, personaggio che io ho cercato di depistare dicendo sembra quello, ma non è quello, perché se no era troppo facile. E qualcuno è caduto nel tranello. Questo personaggio, che ha un accento emiliano-romagnolo molto forte, diceva del suo tour che sta andando molto bene, ha fatto una scaletta per gli amanti, proprio per gli esperti del suo mondo musicale, quindi era...
3: Ornella Vanoni?
1: Non era,
2: no.
1: Ornella Vanoni.
4: Enrico Papi?
1: No, Enrico Papi non fa i concerti.
2: John
1: però.
2: Cena?
1: Nemmeno John Cena.
2: Eros Ramazzotti?
1: Poteva essere, ma non era.
2: Cesare Cremonini?
5: Bruno Pizzul?
1: Ma come fa a essere Bruno Pizzul? No!
5: Emanuele Santo!
2: No.
1: Sei in giro in tour?
2: No.
1: Poi?
2: Fabrizio Tarducci?
1: Chi è Fabrizio Tarducci?
2: Non lo so.
1: Dai, sì che lo sai.
2: Non ho idea.
1: Applausi per Fibra.
2: Ah, Fibra. Ah, è vero,
1: nome
2: è
1: di
2: vero.
1: Fabri Fibra. Dai, però che figura.
2: Che figura di merda.
1: Che figura, Emma. In realtà il personaggio misterioso con la voce camuffata, ma si capiva comunque, era...
2: Vasco Rossi.
1: Il più veloce a individuarlo vince il ticket numero 6. Lui è...
2: Ivo Bertuola.
1: Bravo, Ivo. Grande Ivo, you win. Radio Peter Pan.

0: chiusa la puntata di oggi della Generation. Il personaggio misterioso con la voce camuffata era Vasco Rossi e quindi lui ha detto: senti, voi non fate una cosa però, metti l'audio.
1: Vasco Rossi, che non è mai messo, ricordiamolo bene, su Radio Peter Pan. Vergogna.
0: C'è solo un disco di Vasco nel nostro archivio e ho detto abbiamo tempo per metterlo.
2: Non mi piace.
0: Allora mettiamolo.
2: Mamma mia.
0: Vuoi dire qualcosa contro Vasco Rossi?
2: A me non piace. Ho detto non mi piace, ma
0: se volete insultare Emma potete farlo. Per questo ascoltatore e per tutti gli altri, un bel disco di Vasco.
2: Vai.
0: Senti qua.

0: detto che disco che ho rubato dall'archivio così, ma perché c'avevamo spazio per metterlo.
1: Mamma mia.
0: Quindi la
1: mamma mia,
0: però su sto disco qua.
1: Ma perché voglio farmi odiare fino alla fine oggi.
0: Brava. Ci sentiamo domani dalle 10 con la Generation. Fra poco Peter Paramanetta. Ciao Emma.
1: Ciao Gio.
0: Ciao belli, a domani. Peter Pan Generation.
2: Da prezzo di più, vuoi spendere meglio
3: di più,
2: vuoi prezzi bassi sempre vieni nei supermercati di più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro.
3: Chi sceglie bene sceglie di più.
4: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
5: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
4: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
6: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
8: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
7: Peter Pan Impatto. Venerdì 10 luglio alla Drinky Cup di Cordenons c'è Radio Peter Pan. Non solo sport, ma anche musica, animazione, gadget e fan con il Peter Pan Impatto. In console Marco Boffo e Fedro. Venerdì 10 luglio, Peter Pan Impatto alla Drinky Cup, Stadio Villa d'Arco a Cordenons. Ingresso libero.
11: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
14: Peter Pan O'Clock.
15: Le 13 da 3 minuti.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
16: Alia Liber, basso è bello.
17: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
16: Fino al 15 luglio, cornetto Algida Classico o cioccolato 6 pezzi a 3,49 euro.
17: Confettura fior di frutta Rigoni di Asiago bio da 250 grammi a 2,89 euro.
16: Ali, migliora la vita.
17: Anche con i prezzi bassi.
16: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami?
18: Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
20: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: nonno di Ben.
1: Di Ben?
0: Sì, Ben o nonno, ci sta scritto.
1: Ma smettila, no. Smettila. Allora, non cominciamo subito perché dobbiamo praticamente ancora partire. Non abbiamo ancora lanciato la sigla e hai già detto la prima cazzata. Guarda che è lunga fino alle 15.
0: Allora, facciamo così, lancio la sigla e poi continuo a dire le cazzate, va
1: no,
0: bene?
1: No, lancia la sigla e comportati bene. Vai.

0: ma buongiorno Alice.
1: Buon pomeriggio Fede. Tra l'altro l'abbiamo detto qualche giorno fa, belle le barzellette, ma ogni volta che ne senti una dici: ah, questa la devo riutilizzare, e poi ce la dimentichiamo.
0: Mannaggia.
1: Ieri abbiamo riso tantissimo per una battuta. Non mi ricordo la battuta.
0: Ma io e te abbiamo riso.
1: Te lo ricordo, ieri fuori onda abbiamo riso per una battuta.
0: Ah, quella di mio padre.
1: Quella di tuo padre.
0: Me la ricordo, la posso raccontare?
1: Non
0: sì.
1: so se si può dire.
0: Ma sì, dai, mi assumo le responsabilità, sono Alice Fassina.
1: No,
0: è ufficiale. Mio padre ieri fuori onda mi ha mandato un messaggio, da
1: così.
0: Qui si capiscono tanti problemi della
1: sì,
0: famiglia.
1: Ho capito l'albero genealogico, ho capito perché la mela è arrivata così.
0: E mi fa: qual è il programma preferito televisivo
1: dei testimoni?
0: Dei testimoni, dicevo, scusa, sì. c'avevo un vuoto.
1: Sì. Tu hai fatto anche delle opzioni.
0: Io ho detto National Geo. Geo.
1: No, oppure Geopop.
0: Geopop, però no, non è un programma. Era
1: Porta a porta.
0: Porta a porta. Bravo.
1: Posso dire, mi hai fatto ridere, papà di Fede, al contrario delle battute di Fede che non mi fanno mai ridere.
0: Allora, fino alle 15 si va a manetta, mercoledì 8 luglio, sono le 13:10. Il programma del mercoledì qual è?
1: Ricorrenze certificate.
0: Uh-huh.
1: Forse accade oggi.
0: Uh-huh.
1: Basta brutte notizie, smettiamole di accendere i telegiornali, ascoltare i GR. Oggi quindi solo good news.
0: Good news, però ne facciamo sempre così. Iniziamo con calma, sempre alla stessa maniera, con un nuovo disco.
1: Molto figo!
2: Attenzione!

0: 24 Ultra Disco, che è diventato molto virale negli ultimi giorni.
1: Eh sì, perché proprio in queste ore sta girando il video all'interno dello spogliatoio dell'Inghilterra, ai mondiali di calcio ovviamente, che dopo la vittoria con il Messico, quindi dopo aver conquistato il passaggio ai quarti di finale, festeggiano in stile house proprio con il pezzo di Another, questo duo olandese che però sta avendo un grande successo in tutto il mondo.
0: E voi, amici ascoltatori, quando vi ritrovate nello spogliatoio della vostra nazionale di calcio durante i mondiali, che pezzo utilizzate per... Non sì. ci abbiamo ascoltatori che giocano i mondiali.
1: Direi di no. No, però insomma era bello vedere, perché li faceva un po' sembrare quasi normali e non delle celebrità del calcio, che ascoltano e ballano i pezzi che ascoltiamo e balliamo anche noi nelle piazze d'estate, le
0: lo
1: feste.
0: Vogliamo dire,
1: lo vogliamo dire. Che cosa?
0: Non è che ci avevano Spotify, erano collegati casualmente, Peter Pan a manetta, yeah. C'era Talk to You che passava e loro
1: hanno
0: inglesi.
1: Alzato il volume.
0: Certo.
1: E allora tra poco alzatelo anche voi il volume, perché arriva un pezzo direttamente dal 2024.
2: Radio

0: ricordare, parlando dello spogliatoio, tu e Rocky mentre stavate facendo la doccia quel signore.
1: Lo sanno tutti.
0: Certo che se
2: l'ho raccontato.
0: Tu canti a Rocky, cielo grande, cielo blu, si emoziona quando arrivi tu. Un po'. Puoi capire la situazione. Lo dico perché forse Alice non era al corrente di questo.
2: Alice era in doccia con noi.
1: No, no, a parte che se uno canta cielo grande e cielo blu, o sei un puffo dotato o c'hai un problema di vascolarizzazione. Cioè, due domande in ogni caso fattele.
2: No, al massimo sei un avatar.
1: Anche un avatar, anche un avatar.
2: Comunque sono strafelice perché stamattina c'avevo un'oretta libera a casa.
1: Sì.
2: Mi sono fatto i capelli, la barba, mi sono andata una bella sistemata.
1: Ma ti vedo che li hai spuntati bene stamattina.
2: Sono lucidissimi.
1: Sì.
2: Siccome ho comprato questo rasoio nuovo qualche mese fa, oggi ho fatto la prima manutenzione, mi sono messo lì con la spazzoletta.
1: Che cosa? Che bella cosa da uomini.
2: No, perché?
1: Perché voi fate poi solo quello, la manutenzione poi a casa, non sapete neanche da che parte sta.
2: E allora innanzitutto parli degli uomini che conosci tu, non
1: puoi aggiustare il frigo che c'è una perdita, c'ho un litro d'acqua sul fondo del frigo. Allora, sì, lo faccio, sono passati 3 mesi, il frigo è ancora allagato.
2: C'è ancora problemi col frigo?
1: Certo.
2: Vengo io.
1: Puoi aggiustare la serratura che si è mollata una vite? La vite traballa da almeno 6 mesi.
2: Vengo ragazzi. Io.
1: Vieni tu, sei il nostro tuttofare.
2: No, mi paghi?
1: Vabbè, io ti pago.
2: Allora va bene, dai.
1: Va bene.
2: Accordato.
1: Affare fatto.
2: Oh,
1: affare fatto. Oh, ragazzi, voi siete tutti testimoni, eh.
2: Allora, per tutte le donne single, per
1: io
2: tutte le single ladies.
1: No, per tutte le donne che hanno mariti, fidanzati, fannulloni.
2: Io volevo fare un gancio, ma rifaccio, riprovo.
1: No, Chuck. Per tutte le donne con fidanzati e mariti fannulloni e tutte quelle single,
2: arriva un disco e arriva anche Fede nelle vostre case, quindi state attenti.

0: Ave Cesare, Meet Me in the Dark, disco del 2026, si parla di fai da te.
1: Ragazzi, io ho la fortuna di arrangiarmi da sola, perché spesso e volentieri magari dico una cosa a mio marito e mi dice sì sì lo faccio, dopo un po', dopo un bel po' non lo fa, allora mi arrangio. Quindi ho l'arte di arrangiarmi anch'io. Ciao ragazzi.
2: E pensa che brava, ci ha mandato con tanto di foto lei che ha riverniciato la porta da sola e devo dire è venuto fuori proprio un bel lavoro.
0: Proprio brava.
3: Allora, posso confermare, ma non è mancanza di voglia, eh. Però quando c'è magari da lavare la moto, lavare la macchina, o toccare la moto, subito. Quando invece c'è il filo tenditore della tapparella della cucina da mettere a posto.
4: Sai qual è?
2: Sì.
3: 6 mesi. L'ho fatto l'altro giorno,
4: Sì, sì.
3: Però è stato sul tavolo del balcone, appoggiato, fermo, ad attendere le mie mani un bel 3-4 giorni.
2: Ma siete veramente degli svogliati,
0: no,
2: a casa.
0: Come
2: vedi?
0: Ti permetti, scusa?
2: Degli svogliati.
0: Chi la dice sta cosa che devono fare tutto gli uomini?
2: Allora, lo dice Giovanni Mucciaccia, che con i suoi Art Attack dovrebbe avervi insegnato almeno
5: questo
2: qua.
5: Un Art Attack.
2: Dovrebbe avervi insegnato
5: questo
2: qualcosa.
5: È un Art Attack.
0: Pensa.
2: A casa, questo è Art Attack.
0: Smettila.
2: Dovete prenderlo un po' così, capito? Come se fosse un lavoretto da fare alla Mucciaccia. Anzi, alla Super Mucciaccia.

0: ciaccia.
1: No, non è vero.
0: Oh, bravo, eh.
1: Aissa con RV FV Creamily. Ragazzi, però dei nomi d'arte un po' più facili. Io lo dico sempre, amica Sesto Cassa. Mettetevi la mano sul cuore per i poveri speaker.
0: Ma non era facile, Pappalardo. Proprio due sì. pezzi. Pappalardo, colui che si mangia il lardo di colonnata.
1: Oppure Pupo, che mangia il gelato al cioccolato. Ah no, scusa, era un'altra cosa.
0: Torniamo tra poco.

0: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
1: Fantastico!
0: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
1: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
0: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
1: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
0: Scherzavo!
1: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
3: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651. Yeah!
4: Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 90210, per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta, gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan, ma anche food and beverage per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
7: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
6: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
7: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
6: Mmm, che bontà!
7: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
8: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
9: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau d'Ax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Deco. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
10: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
11: Forever Fun, Forever Summer. Su Rai.

0: cos'è?
1: Pippo.
0: No, è lo speaker cane. È lui.
1: Infatti niente di nuovo da quello che facciamo sempre noi, eh.
0: Peter Pan a manetta, la pausa pranzo croccantina di Peter Pan. E partiamo con le ricorrenze certificate. Ripercorriamo un po' anche nella storia o le giornate mondiali o qualcosa che è accaduto in questa giornata. L'8 di luglio
1: 1889 uscì il primo numero del Wall Street Journal.
0: Allora, in tema di affari e finanza dicono essere il non plus ultra del giornalismo mondiale. Pensate che vanta, è l'unico in realtà a poter vantare 29 premi Pulitzer.
1: Famosissimo il premio, quello che di chi pulisce meglio il pavimento, il premio Pulitzer.
0: Ma smettila, no, premio giornalistico è il più importante del mondo. Allora, The Wall Street Journal, come suggerisce il nome, lega la sua esistenza alla alle vicende della celebre strada del muro, Wall Street. New York, che aprì nel 1817
1: la prima borsa
0: esatto, statunitense, insomma la più famosa del mondo, appunto Wall Street.
1: Quanti film ci hanno fatto poi su Wall Street, sulla borsa?
0: Il primo che ti viene in mente?
1: Quello di DiCaprio.
0: The Wolf of Wall Street, esatto. Lo dice anche il titolo. Allora, visto che siamo in tema e aria ancora di mondiali, se i giornali di finanza giocassero sul loro mondiale e il Wall Street Journal forse Cristiano Ronaldo, chi sarebbe il Messi, quindi il competitor?
1: Secondo me il giornalino, quello che ti danno fuori al trenino, quello gratis che costa.
0: L'oggi, che cos'è? No, si contende un po' il primato con il suo storico rivale, il britannico Financial Times.
1: Mazza che inglese che c'hai.
0: Financial Times.
1: Ma c'hai vissuto pure tu in Inghilterra?
0: No, ringrazio il mio professore d'inglese che, pace all'anima sua, non è morto, ma l'abbiamo fatto dannare.
1: Però secondo me il tuo professore era
0: orgoglioso.

0: Disco, It's Cold, bellissima.
1: Guarda,
0: it's all al contrario, come si dice? Come si dice in Italia?
1: C'è gente che ha scritto all'ufficio reclami di Radio Peter Pan perché il tuo inglese non se può sentire.
0: Sorry, but I don't speak Italian.
1: Ma neanche l'inglese, l'italiano. Sono un romano.
0: I don't speak proprio.
1: Allora, si parla di ricorrenze certificate. Oggi c'è un'importante giornata mondiale da festeggiare.
0: La giornata del mare dei Caraibi.
1: Quasi, devo dire quasi.
0: No, il mare è ancora più bello, eh. Certo. Mar Mediterraneo.
1: Oggi si festeggia il Mar Mediterraneo, vabbè, un'occasione per riflettere sulle sfide ambientali che appunto interessano il Mare Nostrum.
0: Sì.
1: Perché Nostrum?
0: Perché è quello che ci bagna.
1: Sì, la testa.
0: Ci facciamo il bagno.
1: Tra cui anche l'inquinamento luminoso, che è uno del tema di questo 2026, sì, che riguarda proprio la giornata mondiale del Mar Mediterraneo.
0: Proprio perché tu ci devi pensare, no? Che una volta c'era quella cosa bella di andare al mare un po' la sera, guardare, sì, le stelle, fare l'appuntamento romantico, ma adesso
1: la luna riflessa sull'acqua del Mar Mediterraneo.
0: Sì, ma adesso non lo puoi fare più.
1: No.
0: Perché ci sono gli stabilimenti, quello, sì, con la luce, quello che fa la torcia, quello che pesca, e l'inquinamento luminoso è una delle cause combattute proprio quest'anno, delle problematiche combattute quest'anno per quanto riguarda la giornata mondiale del Mar Mediterraneo.
1: In effetti, quando l'ho letto, subito ho detto: ma cosa c'entra l'inquinamento luminoso col mare? In effetti è uno dei fattori che danneggia l'ecosistema marino, proprio perché vive di luce e buio, ma con imbarcazioni, stabilimenti, spiagge, ragazzi, un casino. Noi facciamo solo danni.
0: E sai uno di quelli che fa inquinamento in qualsiasi modo?
1: E che fa soprattutto tanti danni?
0: Proprio lui,
1: Andrea De Luca.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
2: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
4: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: 2000 Heroes, i supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca su Radio Peter Pan.
1: Ha raggiunto un grande autocontrollo, come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: la Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Hai capito Andrea De Luca, lo lasciamo inquinare tutti i mari del mondo. Noi torniamo tra poco con il Forse Accade Oggi. Il 2000 Heroes torna sempre puntuale domani in Peter Pan Manetta dalle 13.55. thank you Andrea De Luca.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da €26.900 con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a €1.800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
11: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
13: Peter Pan O'Clock.
14: Sono le 14.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
15: Estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
16: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
17: La Piadineria,
16: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
18: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
19: Internet veloce!
18: Solo se hai Eolo.
0: Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
20: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
21: Forever Fun, Forever Summer.

0: Peter Panamanetta, c'è di nuovo Fede, c'è anche Alice purtroppo. Come stai?
1: Tutto bene, no? Leggevo quello che sta per accadere, cioè il forse accade oggi. Qualcosa l'abbiamo anticipato in realtà lunedì. Quando non c'eri, caro Fede, abbiamo parlato di Rocket League. Tu sai cos'è Rocket League?
0: Rocket League, gara, il torneo di tutti i Rocky festaiolo del mondo.
1: No, è un videogioco famosissimo che parla del car soccer.
0: Sì.
1: Sport strano di cui abbiamo parlato. Oggi perché lo riaccenniamo? Perché è la giornata del videogioco.
0: Forse. In realtà c'è un po' da fare un passo indietro, perché non si sa tecnicamente qual è stato il primo videogioco della storia, ma ci sono tre giochi, uno nel 1952, uno nel 1958, ma quello che sembra il pioniero dei videogiochi è stato rilasciato da Atari nel 1972, si chiama Pong.
1: Ok, storicamente riconosciuto come il primo videogioco ad aver generato un successo commerciale su scala globale, non perché fosse il primo in assoluto, ma è quello che ha messo d'accordo un po' tutto il mondo, così ha inaugurato l'industria moderna del gaming.
0: Esatto, industria che leggevo stamattina smuove circa 180 miliardi al mondo, cioè stiamo parlando di tantissimi soldi.
1: Ragazzi, salutiamo Chiarola che su questo ci ha fatto non solo una carriera, ma ci aveva fatto pure un programma radiofonico.
0: Sì,
1: mica giuggiole.
0: Ma è in onda tutte le sere alle 19.30, no? Streamon.
1: No, è finito.
0: Ah, è finito.
1: C'è Phil the Vibe adesso.
0: Non ascolto la sera. Vorrei fare una domanda ai nostri amici al 393-7366-240, proprio il tema videogiochi. Qual è il gioco su cui hanno fatto le chiuse nella loro vita, no?
1: Cosa vuol dire fare le chiuse?
0: Che ci passi tanto tempo.
1: Ah, che ti sei barricato in casa, cioè il videogioco su cui hai speso almeno metà della tua vita.
0: Bravo, è proprio quello il topic del giorno. 393-7366-240.
2: Attenzione, nuovo disco molto figo.
3: Tacata! Tu sai che cos'è il tacata? Te gusta il tacata? A me me gusta quando la mamita hace

0: voi al 393-73-66-240 un pochino per capire quali sono quei giochi con cui vi siete chiusi nella vostra storia, proprio da perderci le ore.
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
1: Guarda, io non sono un gamer proprio appassionatissimo, però se trovo il gioco che mi piace,
0: tipo?
1: Non vivo. Per esempio con Fallout 4 ho rischiato di mollarmi con la morosa perché vivevo solo per giocare a Fallout 4.
2: Fallout 4?
1: Ho giocato 20 volte, platinato tutte le volte. Bellissimo.
2: Ma
1: un altro gioco molto bello, ma parlo della mia infanzia, era Duke Nukem 3D. Cioè avevo il floppy per giocare addirittura.
2: Anche io c'avevo i floppy.
1: Bellissimo.
0: No, devi
1: ma
0: prima rispondere alle mie domande.
1: Infanzia probabilmente. Ciao ragazzi.
0: Ciao. A che gioco giocava lui?
2: Float 4. Che cos'è Float?
0: Fallout.
2: Ah, e cos'è?
0: È un gioco di falli.
2: Ma non è vero. Non dire
0: si
2: cose.
0: Si chiama Metti il fallo fuori. Fallout.
2: Allora Alex dice: la foto è un po' vecchia, ci sarebbero da aggiungere un migliaio di ore. Nel senso, ci manda uno screenshot con
0: 4.900 85 ore in totale. Dice però ce andrebbero aggiunte altre perché l'ho fatta qualche tempo fa. Ma si fa a giocare sempre allo stesso gioco? Io giocavo a Last of Us per PlayStation 4, questo gioco di zombie. Facevo paura, quindi ogni quarto d'ora spengevo e poi ripartivo il giorno dopo.
2: Simone, il videogioco con cui mi ero totalmente infognato è stato Combat Arms, uno sparatutto online, ai tempi delle medie, quindi quasi 20 anni fa. Ora hanno chiuso i server, ma quel tempo andava fortissimo e ho conosciuto anche un sacco di gente da tutta Italia creando un clan, un vero e proprio clan all'interno.
0: Clan che adesso si chiama la Camorra. No, invece voi, se vi va di raccontarci un po' il gioco con cui avete fatto tante ore.
2: 393 73 66 240. Anche Float 4 vale.

0: tutti.
1: E chi si scorda di Gran Turismo? Mi ricordo ancora del Gran Turismo 2, penso, e dove c'erano da fare i 100 giri. Mi ricordo una mattina ero rimasto a casa da scuola. Praticamente li ho finiti quando mia mamma è arrivata a casa da lavoro alle 5. È arrivata a casa mia mamma e mi ha cavato il trasformatore dalla Play.
2: Ha staccato
1: e mi ha
2: tutto
1: la Play senza che salvassi.
2: No!
1: E là hai visto maiali volare.
2: Mamma mia!
1: Siete ragazzi, fantastici.
3: Sì, perché non so se tu ricordi, c'era la memory card,
2: è
3: no?
2: Vero,
3: se non
2: vero.
3: Salvavi, buttavi tu.
2: Basta, basta. Grandi, io ero in fissa con i giochi di Zelda, talmente tanto che mia figlia di secondo nome si chiama Zelda, ma solo in comune perché mia moglie mi ha rotto le balle. Ma vedi un po' te. Io giocavo con Tomb Raider nel 1997 su PlayStation.
3: Mamma mia,
2: Tomb Raider. Sì, poi gente che ha fatto sogni erotici. A parte che se guardi adesso la grafica ti viene da vomitare. Cioè, come facevamo a giocarci?
3: Però credo che poi abbiano fatto dei nuovi Tomb Raider.
2: Certo.
3: Quindi hanno potuto continuare con le loro fantasie erotiche.
2: Return to Castle Wolfenstein. Spara tutto assurdo. Ci giocavo dal PC ormai 20 anni fa. Gioco top, ce lo dice Max.
3: Non lo conosco. Il gioco a cui ho giocato di più in assoluto, sia da bambino che adesso, è proprio Gran Turismo 4.
2: Credo sia quello più gettonato che avete nominato più di tutti.
3: Che ci hanno citato. Io c'avevo mio padre che giocava a Gran Turismo, gioco di macchine, no?
2: Sì.
3: Macchine un po' modificate. E c'aveva il vizio sulla sedia di muoversi a destra e a sinistra. Faceva così, faceva le curve così.
2: Vabbè,
3: faceva le curve così.
2: Si faceva l'autosimulatore praticamente.
3: Ma un mal di testa c'aveva.
2: Eddy scrive: io Counter Strike e Red Alert 2. Con Counter Strike anche 15 ore di fila crea dipendenza da subito.
3: Che gioco è, Alice, tu che li conosci?
2: Ma
3: tu?
2: Che ne so io? Tante ore passate a Gran Turismo con volante Logitech G27 e Gran F1. Andrea da Bologna.
3: Guarda,
2: come siete tecnici e specifici.
3: Io spero che Chiarola non ci stia ascoltando.
2: No, perché potrebbe essere svenuta.
3: Potrebbe gridare.

0: una cantatina così.
1: Bene. Anche perché non è che abbiamo cantato proprio bene.
0: Caro mio, io ti sfido, anzi, lui ti sfida.
2: E ciao, io invece giocavo a PES 6, era un fenomeno a giocare. Okay, ti sfido, okay, Fede, no. Se hai il coraggio. Okay, ti sfido a PES 6.
1: A PES.
2: Fatti sotto.
1: Allora, Alice.
0: Ti sfido a pesci in faccia, ti sfido io. Altro
1: che cos'è
0: che...
1: PES 6?
0: Quello del calcio.
1: Come si chiama? L'acronimo di?
0: Pro
1: Evolution Soccer.
0: Ah sì, vabbè.
1: E poi il disco che abbiamo appena ascoltato, anzi quello abbiamo ascoltato prima,
0: sì.
1: È stata la colonna sonora di Pro Evolution Soccer 2011.
0: Molto bravo, molto bravo, molto bravo. Qualcuno andava invece nelle sale giochi a giocare videogame. Un maestro a Pang, Super Pang e a Street Fighter. Bello Street Fighter.
1: Bello. Poi hai nominato le sale giochi. Tu ci giocavi a Puzzle Bubble.
0: Bellissimo, ma quello che mi intrippava di più era Pizza Hut. Cioè tu il motorino che dovevi andare a consegnare le pizze facendo delle acrobazie incredibili. Qualcuno giocava nel 2001 a Harry Potter, la pietra filosofale.
1: Ah, che bello! Ciao Linda! E poi ci abbiamo Andy per concludere.
0: Tomb Raider, ma mai quanto sono entrato in fissa con Spyro the Dragon. Altri tempi.
1: C'ha
0: ragazzi,
1: ragione.
0: Ci avete inondato di messaggi sui videogiochi, siamo riusciti a leggerne pochissimi.
1: Chissà se erano bravi anche loro a giocare ai videogiochi ai tempi d'oro.
0: Secondo me qui i Lidi Remastered sono molto nerd.
1: Molto bravi.
3: Su Peter Pan a manetta. Remastered the Trunks.
4: Remastered the Trunks.
3: Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vip.

0: fresco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
1: Hai capito quanto sono bravi gli amici di Remaster, che ci hanno fatto ascoltare la versione dei mondiali Dai Dai remixata dai Clean Bandit? Chiudiamo il discorso invece per quanto riguarda i videogiochi con cui abbiamo fatto le chiuse. Lorenzo manda la foto di Playboy Dimension e mi dice: vede, questo era un bel gioco per l'epoca, pensa. Gli dicevo in privato che me l'hanno sequestrato alle scuole medie perché sembrava un giochino po' porno. Chiudiamo con Ale che c'ha un ricordo e soprattutto fa una sfida.
2: Grazie all'aiuto della pensione di mia nonna, io frequentavo la sala giochi e giocavo esclusivamente a Street Fighter.
1: Bello!
2: A mio parere in Italia ci sono poche persone che sono bravi come me.
1: No.
2: Quindi se qualcuno vuole organizzare un torneo, io ci sono. Per dare un po' di lezioni a qualcuno come si gioca. Col mio mitico Ryu o Ken, fa lo stesso. Ciao!
1: Ciao Ale, noi invece torniamo tra poco. Tra poco è mercoledì, ci sono good news.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
6: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
5: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
7: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre i 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Prezzo di più. Vuoi spendere meglio?
13: Di più.
12: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati di più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro.
14: Chi sceglie bene, sceglie di più.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
17: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
18: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
19: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
18: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
19: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Peter Pan Impatto. Venerdì 10 luglio alla Drinky Cup di Cordenons c'è Radio Peter Pan. Non solo sport, ma anche musica, animazione, gadget e fan con il Peter Pan Impatto. In console Marco Boffo e Fedro. Venerdì 10 luglio, Peter Pan Impatto alla Drinky Cup, Stadio Villa d'Arco a Cordenons. Ingresso libero.
4: Il tetto tiene ancora.
11: aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
13: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
20: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
21: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
22: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Sabato 11 luglio al Collalto Wine Festival Peter Pan Hangover. Dalle 22 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Boffo come Stu, Edo come Phil e Andrea Nordio come Alan, ma anche Mister Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e tutti i nostri incredibili performer. Sabato 11 luglio Peter Pan Hangover alla cantina Conte Collalto, su Susegana, Treviso.
23: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.
24: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
25: Hey, hey, here come the trouble.

0: c'è la prenotazione. C'è la prenotazione pronta. Prenotazione, saluti freschi freschi di giornata, signor.
1: Salve, vorrei mandare un messaggio a mio papà e i suoi colleghi che stanno facendo una tratta da Venezia a Lione. I loro nomi sono Luca, Mattia, Marco e Riccardo. Marco e Riccardo. Augurargli un buon viaggio. Grazie mille, arrivederci.
0: Tu senti con quale professionalità ha mandato questi saluti?
2: Vabbè, abbiamo perso del tempo.
0: Ma non è vero.
2: Sto scherzando.
0: Buon viaggio, ragazzi, buon viaggio.
2: Si apre la rubrica del mercoledì Hollywood News.
0: Allora, a quanto pare una buona notizia sono questi Montana Bar Fairies. Di cosa stiamo parlando, Fede?
2: Mi sono perso, scusa, stavo guardando un po' nell'orizzonte. No, sono questa iniziativa di beneficenza senza scopo di lucro, scherzavo Alice, nata negli Stati Uniti per promuovere la guida responsabile. In realtà è un movimento che premia gli automobilisti che scelgono di non guidare dopo aver bevuto.
0: Degli eroi proprio, No, dico.
2: Il nostro Andrea De Luca.
0: Dovrebbe essere la normalità.
2: Sì, però loro per incentivare questa cosa ti lasciano dei soldi, tipo $5, per incentivarti, così la mattina dopo tu vai a riprendere la macchina e ti ci prendi il caffè. Comunque sei un po' più stimolato a farlo.
0: Esatto, sono proprio dei buoni regalo per il caffè sulle auto lasciate parcheggiate nei pressi dei locali durante la notte. Come per dire, ah bravo, ti sei fatto riaccompagnare, hai preso un taxi, hai lasciato quella macchina, ti regalo il buono caffè per quando verrai a riprenderla.
2: Sì, devi sapere che il successo di questa iniziativa ha portato anche al riconoscimento del progetto come Best No Profit e alla sua espansione con l'apertura poi di nuove sezioni in diverse città e negli stati americani, quindi è una bella cosa.
0: Devo dire che lì funziona molto bene proprio perché magari percorrono anche tratte molto lunghe di strada, però potrebbe essere un'iniziativa che con le dovute differenze potremmo lanciare anche noi, che ne so, qui in Italia.
2: Io i miei 5 euro non li do proprio a nessuno.
0: Madonna, come sei T-Rex però.
2: Allora, tra poco un'altra Hollywood News. Prima c'è un disco che è quello di DJ Matrix, che però facciamo annunciare al nostro co-conduttore.
0: Vai.
2: Vado.

0: questa opera, sì, iniziativa di beneficenza in America che sta aiutando le persone nel non guidare quando bevucchiano un pochino di più.
1: Esatto, se vi siete appena sintonizzati, come funziona? Incentiva le persone a lasciare parcheggiate di fronte ai locali le proprie macchine e farsi raccompagnare dagli amici che non hanno bevuto o da un taxi.
0: Sì.
1: Si ritrovano poi il giorno in cui vanno a recuperare la macchina sul cruscotto un buono caffè per incentivare appunto il fatto di non mettersi alla guida se si è bevuti. Se si è bevuto, scusami.
0: Se si è bevuti.
1: Qualcuno millanta che questa iniziativa, se portata in Italia, non funzionerebbe perché ti ritroveresti ciulati
0: i buoni
1: dal cruscotto. Potrebbe essere.
0: Ma anche noi siamo buoni, dai.
1: Qualcun altro dice: ma perché invece di mettere i buoni caffè non ci mettono i buoni per il vino? Torno a casa a piedi ogni sera e ci ritorno il giorno dopo.
0: Sarebbe male, la fai al contrario la proposta.
1: Sì, cazzo, però si alzano i livelli di alcolismo nazionale in maniera importante.
0: Però non ci sono più incidenti perché la gente obiettivamente
1: vedi già gente che cammina, si fa delle tratte lunghissime, non è il cammino di Santiago, è la gente che va al bar a scrocco.
0: L'unico problema è che sì, non ci sarebbero più incidenti stradali, però la gente finirebbe nei fossi.
1: Sicuro.
0: Camminando così.
1: 100%.
2: Radio Peter Pan.

0: prima di salutarci dell'ultimo disco ci abbiamo un po' d'appuntamento.
1: Radio Peter Band Next event.
2: Partendo con questo venerdì 10 luglio, Peter Pan Super Impatto a Roseland Beach Festival a Rosolina Mare. Dalle 21 in console Thomas Menegazzi, con me Marco Baxo e super ospite il Pagante.
0: Poi sabato 11 luglio c'è il Peter Pan 90210, le notti aperte del 2026 a Campo San Piero Padova. Dalle 21.30 in console Andrea De Luca, Lady Ellen e il performer Lex Serafo.
2: Attenzione, perché sempre questo sabato Peter Pan Hangover torna al Collalto Wine Festival. Saremo in quel di Susegana a Treviso. Dalle 21.30 Marco Boffo e Don Andrea Nordio Rocchi e tutti i nostri performer per la nostra Super Notte da Leoni.
0: Sempre sabato Peter Pan Super Impatto Mossa by Night alla Mossa, dove?
2: Gorizia.
0: Molto brava. Dalle 21 in console Marco Baxo, Alice Fassina e lo show di Robolet Man. Perché ridi?
2: Perché c'è scritto Go, non sapevi fosse la provincia di Gorizia.
0: Go nel senso vai, vai a casa.
2: No, Go, Gorizia. Special guest della serata del Super Impatto Mossa by Night, Shade.
0: Tutti gli altri appuntamenti, come sempre, li potete trovare sul sito peterpan.it
2: alla sezione eventi o su tutti i nostri social.
0: Proprio bravo.

0: Bella.
1: No, e I like to move, move.
0: Hai capito, Alice?
1: Siamo già belli indirizzati verso Muva nella casa.
0: Per quanto ci riguarda, noi abbiamo terminato la puntata del mercoledì di Peter Pan a manetta. Grazie, Alice.
1: Grazie, Fede. Sani e salvi. Noi, così mi asciugo la fronte. Sani e salvi, si torna domani, sempre dalle 13. Ciao.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
5: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnac Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
8: I Peter Pan Impatto. Lunedì 13 luglio. L'energia folgorante di Peter Pan Impatto alla 51esima fiera del Piave di Maserada sul Piave. Radio Peter Pan schiera Thomas Menegazzi, Fede e una dance crew più carica che mai. Tu porta la tua voglia di divertimento. Lunedì 13 luglio, Peter Pan Impatto a Maserada sul Piave, Treviso.
9: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
10: Peter Pan O'Clock.
11: Sono le 15 da un minuto.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
12: Che bello qui, il mare,
13: i gabbiani, il sole.
12: La nostra spesa a lì che arriva.
13: Bellissimo.
14: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
15: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
14: A lì migliora la vita.
16: Com'è andata? Racconta.
17: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
16: No. E tu che cosa hai fatto?
17: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
16: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
17: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
18: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli iperemarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
19: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
20: Quando siamo in vacanza?
21: A casa tutto bene.
22: Quando hai WinTre protetti? A casa tutto bene. WinTre Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei WinTre Store per un preventivo gratuito. WinTre Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su WinTre.it.
23: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La
0: Piadineria.
1: La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
2: Passioni in valigia da ogni euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. Ogni euro batte.

0: spiegato ieri, also known as, cioè conosciuto o conosciuta anche come. Molto bene, iniziamo subito con il nostro amico Oppobacco Oppobacco, che ieri si è stupito molto della gestione comunque dei danni. Sentiamo.
1: Oppobacco.
0: Com'è?
1: Oppobacco.
0: Ehi là.
1: Buongiorno.
0: Non si sente.
1: Mago. Fuppacchione, ma pensavi che anche oggi ci fossi problemi di contorizzazione? Ah. Ci sei cacato sotto, Marco.
0: Sì.
1: Dai, dopo la giornata di ieri, proprio una giornata di quelle belle.
0: È vero, vero.
1: Speriamo che oggi sia una miglior giornata radiofonica, Mago. Faccio una magia musicale. Dai, non è schifezza come ieri.
0: Ma
1: vai,
0: come?
1: Marco.
0: Ma come una schifezza come ieri? Ieri abbiamo lottato, io potevo lasciare andare il programma, potevo abbandonare il programma come fanno tanti colleghi. E invece ho lottato fino alla fine, ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo portata a casa, raga. Per cui io sono molto molto felice, nonostante tutti i problemi che sono nati, nonostante ieri ci fosse una voce dentro di me che diceva
2: c'è crisi patocchia.
0: Esattamente, c'è crisi patocchia, l'abbiamo portata a casa. Allora, volevo sapere come sta andando questo mercoledì, questo ottavo giorno di luglio, al 393 73 66240.
3: Attenzione,

0: fatto assieme un martedì, a.k.a. ieri, un po' problematico, però l'abbiamo portato a casa. Quindi ho domandato un po' l'umore di oggi e devo dire che oggi è peggio di ieri. È peggio di ieri, sentendo la chat.
1: Ma vuoi che vada? Una meraviglia! Mi suonano la porta di casa, apro, raccomandata!
0: Molto bene!
1: Cos'è? Multa! 35 euro perché invece limite era di 70, ma tu stavi andando a 77 all'ora, sei un pericolo pubblico, 35 euro di multa a lei, sì. Se paga entro 5 giorni, se non paga entro 5 giorni 56,
0: molto bene, ma... lo so, questo è il verso della frustrazione. Poi c'è anche chi mi scrive Muva, oggi crisi patocchia, ma fammi capire il perché di questa crisi patocchia. E poi c'è chi vuole entrare.
2: Muva, sì. Fammi te lo dico in pugliese, fammi trasigliendo, che sto buva.
0: Va bene. Allora, visto che percepisco della crisi patocchia al 393-736-6240, vi voglio dedicare una canzone americana per indicare che bisogna andare al

0: Massimo, se avessi dovuto dedicarvene una italiana, vi avrei suonato
1: Vado al Massimo,
0: esattamente, di Vasco Rossi. Ma visto che siamo nel grande insieme della boombox track giornaliera, io vi voglio portare al 2017. Fat Joe, Remy Ma,

0: I'm all the way up. Nothing can stop me, I'm all the way up.
1: Sono Fat Joe, Remy Ma, French Montana, Infrared con All the Way Up. Una canzone per andare sempre più su.
2: Boombox Trucks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
1: Saluto il mio socio di Boombox, Andrea Martini DJ. Allora, c'è lui, mi sono bloccato un attimo perché c'è lui che ci vuole dare un consiglio per quanto riguarda le multe. Probabilmente ci stiamo spingendo in quella via oggi.
3: Senti. Mi raccomando, quando prendete le multe, ricordatevi che i 5 giorni che avete di tempo per pagare la sanzione ridotta si contano dal giorno della notifica.
1: Sì.
3: Se andate a pagare la multa, non da quando avete ritirato effettivamente la multa, ma dalla notifica che vi ha fatto il postino,
1: esatto,
3: quando ve l'ha messa nella cassetta delle lettere. Ciao ragazzi.
1: Ciao. Non solo cazzate e non solo buona musica, muove nella casa anche informazione. Adesso another currency con

0: Sailors che sentiamo chiaramente suonare in questo modo nel 2026. Siamo andati per caso all'interno dell'argomento multe e c'è lui che...
1: Vorrei aggiungere anch'io un qualcosa per quanto riguarda le multe.
0: Prego.
1: I 35 euro che ha preso l'ascoltatore prima,
0: sì,
1: praticamente io sono andato a vedere per fare un ricorso perché ritenevo di avere anche della ragione. Mi è stato risposto: lascia stare, perché essendo una multa da 35 euro tra diritti e bolli ne spendi il doppio.
0: Quindi, caro amico mio, come si suol dire, il suono della fregatura. E poi
2: sì, vabbè, muova, ma è ovvio che 5 giorni partono da quando arriva a casa la multa e non da quando è ancora in giro. Che cazzo vuol dire? È ovvio.
0: Figa.
2: Dov'è la novità? Uguale come quella che ti mettono sul vetro, no? Per il parcheggio.
0: Certo.
2: La multa parte dal giorno lì.
0: Certo.
2: Non è che parte dal giorno prima, che cazzo vuol dire? Quella che ti arriva a casa parte da quando te la consegna al postino.
0: Certo.
2: Della notifica del postino, non parte da quando parte dall'ufficio del comune.
0: No,
2: e ci metterà una settimana e sarebbe già finito i giorni.
0: Ma certo, ma certo. Comunque sia, stavo googolando per quanto riguarda un po' multe in Italia. Si potrebbe andare anche a vedere le multe in giro per il mondo. Puoi rischiare fino a 432 il codice della strada e le ordinanze comunali in Italia riservano sanzioni sorprendenti. Puoi rischiare fino a 432 euro per tenere l'aria condizionata accesa a motore fermo e fino a 173 euro, articolo 169, questo non lo sapevo, per sporgere il braccio dal finestrino. Allora, io sono un grande sporgitore di braccio dal finestrino, per cui volete dirmi che l'ho sempre rischiata, cioè ho sempre rischiato 173 euro come sporgitore di braccio dal finestrino? Ci sono sporgitori o sporgitrici di braccia all'ascolto? Dal finestrino, attenzione, dal finestrino. Poi, diverse città applicano multe salate per il decoro, che non è quello che fai col decoupage, cioè il decoro inteso come etica di comportamento. È vietato sostare per strada creando assembramenti e si rischiano sanzioni per l'accattonaggio a Portofino. Quindi se vai a Portofino devi avere un piano. Eccolo il piano. Ce l'abbiamo!

0: dopo assieme a Muva nella casa
1: del pane. Spot. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna conversione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
7: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
8: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
10: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Sabato 11 luglio, al Collalto Wine Festival Peter Pan Hangover. Dalle 22, vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Boffo come Stu, Edo come Phil e Andrea Nordio come Alan. Ma anche Mister Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e tutti i nostri incredibili performer. Sabato 11 luglio, Peter Pan Hangover alla Cantina Conte Collalto, su Susegana, Treviso.
14: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
15: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
16: Venerdì 10 luglio, a Rosolina Mare il grande evento di Radio Peter Pan. Al Roseland Beach Festival Peter Pan Super Impatto. In console, Thomas Menegazzi, Marco Baxo e Alice Fassina. Super ospite, il Pagante! Il Pagante! Venerdì 10 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con Comune e Proloco di Rosolina.
17: Peter
4: Fan Forever Summer.
5: Hola, amanti della musica!
17: Menestrello della coscienza della musica.

0: Allora, canzone in cui lei dice: ah, ma puoi usarmi come una bambola, eccetera. Use me, use me. Allora, però non si parlava di questo, non si stava cercando di sessualizzare, si stava cercando di parlare di multe.
1: La multa del zanonato chi se droga? Sì, io da queste parti voi
2: altri. Sì, siamo da parte qua,
0: appunto. Allora, avevano tentato anche di fare una multa per chi si drogava e c'era questa antica intervista in cui dicevano: no, probabilmente non riuscirebbero neanche a filmare il verbale. Allora, attenzione, perché c'è chi ci segnala che dice: ho fatto l'occhiolino appena adesso a due poliziotte, fare il simpatico per non farsi fermare. Questo è il suo segreto per non farsi fermare. Io sono rimasto scioccato invece da una cosa. Mi sento un po' Angelo Greco in questo istante qua, perché sono andato a vedere sul codice della strada se effettivamente puoi essere multato se sporgi o il braccio o il gomito dal finestrino. Io, raga, sono allibito, perché lo faccio sempre. Rischiano sanzioni comprese fra 42 e 173 euro per il mancato controllo del veicolo e l'alterazione della sagoma, con la possibile decurtazione di un punto della patente. Cioè, vuoi dire che mi è sempre andata bene, quindi?
3: Ah, quindi tutti i carabinieri, polizia locale, polizia di stato, eccetera, che sì, guidano destra e sinistra, tutti e due, chi guida, chi non guida, col finestrino fuori, devono automultarsi?
0: Secondo te lo fanno? Avremo della polizia, dei carabinieri, della polizia all'ascolto. Come funziona con le multe con voi? Cioè, chiudete un occhio o li chiudete tutti e due?

0: dai che oggi siamo belli infiammati, siamo belli infiammati oggi.
1: Sciopero, sciopero, sciopero.
0: Molto bene, molto bene. Allora, si parla di multe, si parla di multe e io invito le forze dell'ordine a dialogare con noi al 393-7366-240, perché allora, a parte che ho scoperto sta cosa che se tu hai il braccio fuori o il gomito fuori dal finestrino ti puoi prendere una multa, però insomma, vabbè, mi sembra una cosa strana. Mi linkano in chat anche queste parole: la polizia locale presenta una particolarità unica nel panorama pubblico impiego, la possibilità di alimentare la propria pensione integrativa non solo attraverso i canali tradizionali, quindi stipendio e TFR, ma anche utilizzando i proventi delle multe stradali. L'articolo 208 del codice della strada recita: i comuni possono, e secondo gli orientamenti contrattuali più recenti devono, destinare una quota dei proventi delle sanzioni pecuniarie stradali all'assistenza e alla previdenza integrativa del personale del corpo. Capito tutto? Come funziona? Molto bene, molto bene. Poi sentiamo chi c'è, chi c'è?
2: Ciao Muva.
0: Ciao.
2: A proposito di multe.
0: Sì.
2: L'altro giorno ero in macchina. Stavo andando. Vedo la macchina dei vigili con il vigile sopra al telefono. E senza cintura.
0: Sì.
2: E chi è che controlla i vigili? Comunque siamo il paese del pepe, qua per pepe.
0: Raga.
2: Pensate che robe.
0: Che robe. Chi controlla i controllori?

0: parla di multe. Si parlano di multe, ci stiamo incendiando in chat. Fra l'altro, una nostra ascoltatrice mi ha appena mandato una foto e dice: ciao Muva, guarda che casualità, proprio in questo momento. E la fa la foto di una macchina dei carabinieri con la targa ben visibile, che si può leggere e dire anche in radio, con un carabiniere con proprio tutto l'arto, tutto il braccio fuori dal finestrino. Per cui io me la terrò nel cellulare adesso questa foto, e se mi fermeranno con il braccio fuori dirò: ehi ehi ehi, e allora qui la legge è uguale per tutti o non è uguale,
1: caro
0: per
1: amico,
0: tutti?
1: Loro possono usare il cellulare e andare senza la cintura.
0: Ecco.
1: Loro possono. Siamo noi che non possiamo. Siamo in Italia, poi.
0: Sì.
1: Basta capire che siamo in Italia.
0: You know. Allora, allora io vorrei qualche rappresentante dei carabinieri, polizia, forze dell'ordine, eccetera, eccetera, che vorrei sapere come se la vivono loro questa cosa qua, se effettivamente vivono anche della disparità, no? Di questo trattamento.
2: Io direi ai carabinieri di multare Radio Peter Pan.
0: Perché?
2: Mette canzoni che spingono troppo, la gente non riesce a concentrarsi al lavoro.
0: Tu dici. Vabbè, su questo guardo, vado a googolare, ma non credo che ci siano pericoli per noi, però.
3: A me sembra un po' una cacata, perché la sagoma del veicolo, per quel che riguarda.
0: Allora, lui parte dicendo, praticamente si rifà, fa riferimento al fatto che ci sia questa multa per chi espone solamente il gomito o anche proprio tutto il braccio al di fuori del finestrino.
3: A me sembra un po' una cacata, perché la sagoma del veicolo, per quel che riguarda il lato destro e il lato sinistro, comprende anche lo specchietto retrovisore.
0: Sì.
3: Quindi, a meno che tu non vai via fuori dal finestrino col braccio disteso in orizzontale in tutta lunghezza, ma a che scopo? Me lo spieghi?
0: No, non penso che ci sia gente che lo fa. Adesso more music in the mix.
4: Music in the mix. More music in the mix.
5: On Radio Peter Pan.
4: More music in the mix.
6: It's time to

0: molto bene.
1: Spot. A prezzo di più, vuoi spendere meglio?
2: Di più,
1: vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati di più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
3: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
5: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
6: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
8: Peter Pan Impatto. Lunedì 13 luglio. L'energia folgorante di Peter Pan Impatto alla 51esima fiera del Piave di Maserada sul Piave. Radio Peter Pan schiera Thomas Menegazzi, Fede e una dance crew più carica che mai. Tu porta la tua voglia di divertimento. Lunedì 13 luglio, Peter Pan Impatto a Maserada sul Piave, Treviso.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
12: Mancano 59 minuti alle 17.
11: Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan Viabilità.
13: Ben trovati, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli. In direzione Napoli, coda di 8 km tra Fidenza e Parma per un incidente. L'entrata consigliata verso Bologna e Parma, l'uscita consigliata provenendo da Milano e Fidenza. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Torino, coda in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Brescia, questo per traffico intenso. È tutto.
14: E all'università, ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Quando non sono a casa? A casa tutto bene.
14: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
16: Quando hai Win3 protetti? A casa tutto bene.
17: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
18: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo!
0: Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
19: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
20: Forever Fun, Forever Summer.
21: On Radio Peter Pan.
22: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma preferisco quella che lascia il segno.
23: Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go!

0: tornate. Oggi siamo parecchio infiammati, un po' sulle ingiustizie che ci capitano. C'è lui che dice:
1: scusate l'ignoranza, sì? Ma veramente è vietato guidare con il braccio fuori dal finestrino?
0: Eh sì, cioè sarebbe.
1: È la prima volta che sento.
0: Lo so anch'io. Oggi
1: mi sembra una gran stronzata.
0: lo so, ha voluto usare il francese per il finale del messaggio, però raga, non ci credevo nemmeno io, anche perché lo faccio spesso. A me piace, poi hai presente quando fai il gioco che allora non so se da bambini o da bambine lo abbiate mai fatto, che voi con le due dita, l'indice e il medio, fate finta di avere un ometto che corre, un uomo, e tu gli fai saltare le cose, no, mentre la macchina. Ma allora non lo faccio mentre guido, chiaramente, però mentre guido di solito ho il gomito fuori, ho il braccio fuori, un po' da tamarro con delle canzoni improponibili. Leggere questa cosa qui mi ha fatto male al cuore, veramente mi ha fatto male al cuore. C'è chi dice: non è questione di sagoma, muva della macchina, cioè perché si diceva, perché ti multano per questa roba? Perché probabilmente potrebbe alterare la sagoma dell'auto, è perché non hai la mano sullo sterzo. Allora, io ho letto su internet adesso che potrebbe essere la sagoma, però al di là di tutto c'è lui che si domanda un'altra cosa.
2: Vedete qual è il problema?
0: Qual è il problema
2: dell'italiano medio?
0: Se vai,
2: si
0: occhio,
2: pensa solo a chi infrange le leggi, no, a rispettarle. Senta, rispettare le leggi, mettete queste cavoli cinture che fanno solo che bene.
0: Sì.
2: Il telefono fate a meno, perché tre quarti di voi non sa neanche guidare. Per un cavolo di braccio fuori dal finestrino. Vabbè, ci avete ragione, buona cagata, però dai. Provate a guardare voi stessi.
0: Ma allora, certo, però le leggi secondo me, primo, si potrebbero discutere, al di là di rispettarle come una pecora, cioè dovresti discuterle prima, e seconda cosa, cioè dobbiamo un attimo capire anche che cosa è giusto fare.
3: Attenzione,

0: molto bene, abbiamo fatto un giro a Bahia, abbiamo ballato al funky e adesso si ritorna a noi. Let's go!
1: Bene, vedete, sono qua in campo spegne qua perché ho la macchina speciale e quindi devo guidare solo col braccio destro e quindi il braccio sinistro lo posso tenere fuori. Poi va bene così, spingere!
0: Molto bene, molto bene. Allora, lui che cosa ci ha detto in quest'audio praticamente incomprensibile? Ci ha detto che lui ha la macchina speciale, al volante speciale, allega foto e quindi può guidare un po' come vuole. Ci fa molto piacere, caro amico. C'è anche chi invece fa un off topic. Basta adesso parlare di macchine e guida, ok?
2: Lasciamo stare le cazzate, pensiamo alle cose serie.
0: Vai.
2: Tipo, game changer. Io mi sono perso qualcosina. Ma hai già fatto Moby?
0: No.
2: Perché Moby è due coglioni di game changer, di brutto. Grande mova.

Cioè, tu me lo stai sconsigliando, quindi, cioè, tu mi stai dicendo non fare Moby. Non ce l'avevo in mente, onestamente, Moby, perché le canzoni che adesso mi vengono in mente subito sono effettivamente molto lente, per cui non credo ci dedicherei mezz'ora, soprattutto di pomeriggio. Di sera, Moby, ecco, di notte potrebbe andare. Di pomeriggio io cerco di proporti qualcosa che tipo la canzone novità di oggi, Fidelis con Hey Bro.

0: Sì, ma la canzone di quando andavamo a Mignotte, vai no, tu, vai tu, vai tu, vai no, tu, vai tu, vai tu.
1: No, no, no, no, non è quella. Poi non so perché vi siete tutti direzionati lì in questo momento.
2: Ciao, Muva!
1: Ciao!
2: Io il braccio sinistro lo metto fuori dal finestrino quando vado a disoneste.
1: Ma perché, raga? Ma perché mi arrivano sti messaggi? Se...
3: Vieni a giocare con me.
1: No, credo di no, credo di no.
3: Dai, fammi entrare nella casa.
1: Non so, non so, raga, non ho idea. L'unica cosa che posso dire è...
4: Siamo un paese di esauriti. 85% degli italiani sono sotto stress.
1: Esattamente, esattamente. Un modo per scacciare lo stress è sicuramente ascoltare la musica alta e sfogarsi. Quindi io vorrei ritornare indietro di circa 20 anni. The Drill con The Dream.

0: amici e care amiche, è arrivato lui.
1: Ragazzi, spezzo una lancia a favore di quella che voi chiamate disoneste.
0: Vai.
1: Perché disoneste?
0: Perché
1: sono le più oneste al mondo, almeno si sanno, fanno qualcosa che è un mestiere, è un lavoro, è un mestiere, è un lavoro, punto.
0: Sì, giusto.
1: E disoneste sono quelle che sono sposate o fidanzate,
0: sì,
1: che vanno in ufficio, che si fanno palpare il culo, che fanno le corna. E disonesti, ovviamente, sono quelli che se ne approfittano, che hanno la moglie a casa, che vanno in ufficio,
0: certo,
1: che fanno le avance alla segretaria e viceversa. Questi sono i disonesti.
0: Giusto.
1: E le disoneste.
0: Giusto.
1: Ma chi si prostituisce e fa la escort,
0: sì,
1: è una escort.
0: Giusto.
1: Ed è un mestiere, è un lavoro. È così,
0: è
1: bisogna
0: così
1: capirlo, e bisogna avere la mentalità aperta, sennò saremo sempre ottusi. Lorenz da Desenzano.
0: Bella Lorenz, grazie. Effettivamente sono più disonesti i clienti che loro, giusto?

0: potremmo chiamarle oneste. E lui dice: ma se sono oneste, possiamo pagarle col POS? Beh, ma lì è un problema dello Stato, ragazzi. A fra poco con
1: Muva nella casa.
2: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
12: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
13: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
14: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
15: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 7 30 01.
16: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
17: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
18: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
19: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
20: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
21: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
22: On Radio Peter Pan.
23: Dal lunedì al venerdì alle 3 del pomeriggio siete ospiti di Muva nella casa.
0: Radio Peter Pan nella casa, Muva nella casa, titolo del nuovo programma dalle 15 alle 17 qui su Radio Peter Pan.
10: Radio Peter Pan.
24: Non c'è altra scelta.
25: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: si è finito, si è finiti nell'argomento prostituzione. Non so nemmeno perché, onestamente, anzi disonestamente, però quella canzone con cui abbiamo iniziato questa mezz'ora si chiama Shining Star, stella splendente. Stella splendente indica una persona eccezionale, un punto di riferimento, un talento, una persona di spicco. Quando per esempio tu ti giri, visto che mi avete mandato molti messaggi di molte vostre esperienze con la prostituzione, cioè come fruitori della prostituzione, voi vi girate, guardate negli occhi una bella ragazza e tu dici: e tu, shining star, bellissima ragazza, dagli occhi a mandorla, da dove vieni, come ti chiami?
1: Ciao, sono giapponese.
0: Sì?
1: Mi chiamo Tsukikatsu.
0: Molto bene, molto bene. Allora, attenzione, perché sì, c'era una diatriba in corso. In realtà è un discorso che avevamo già portato all'interno del programma, che a me non piace quando vengono chiamate disoneste, perché non sono disoneste. C'è chi dice: no, sono disoneste perché si fanno pagare. Come tutti quelli che lavorano, raga. Anzi, loro si fanno veramente il culo, come si suol dire. Voi lo usate in maniera metaforica, ma loro no. Per cui disoneste, c'è chi dice: ma se sono oneste, quindi le possiamo pagare col POS? E c'è chi dice: se vai dalle cinesi, il POS ce l'hanno. Vabbè, ci fideremo della sua parola. Ciao a tutti da Ivan, lui dice, perché questa ha dell'incredibile. Ciao a tutti da Ivan, ci crediate o no, ma sono riuscito a pagarle con i ticket restaurant. Vi parlo di almeno 20 anni fa, e ha pagato appunto la prestazione a ticket restaurant. È un genio.

0: Ipotizza, allora raga, allora c'è cioè, chi ipotizzava questo mondo in cui si potessero pagare delle prestazioni da parte delle meretrici con il POS, quindi legale. Io sono totalmente favorevole all'apertura delle case chiuse, eccetera eccetera, i casino come c'erano una volta, anche perché cioè si fa comunque, cioè guardando la chat noto che è diffusissima come abitudine quella di andare a prostitute, per cui tanto vale un po' controllare tutte le malattie venere, pagare le tasse eccetera eccetera eccetera, togliere il racket e tutte queste cose. Però ipotizzando un mondo in cui si possano pagare col POS, sentiamo lui.
1: Ciao Muva, ciao. Pensa alla faccia della moglie quando vede l'home banking con col pagamento POS, certo, di non so, Miriam. Chissà che nome potrebbe avere come intestazione.
0: Infatti.
1: Ciao ragazzi.
0: Lo so, salone estetico Mariuccia lo ciuccia, una cosa del genere potrebbe essere. C'è anche lei che però è disperata per un altro motivo.
2: E verrà un giorno in cui il mondo, sì, l'universo capirà che si dovrà un po' fermare perché tutti possano ascoltare Muva nella casa.
0: Ma no.
2: Perché non è giusto che adesso ho gli ultimi 10 minuti di oggi e non so, domani è la penultima puntata, cioè non ho parole.
0: È vero. Vabbè. È vero, mi hai ricordato questa cosa che mi ha messo anche un po' di felicità. Devo dirti, settimana prossima sono in ferie, per cui vi succate Rocky Festaiolo, che sarà una settimana orribile con lui, però ve lo succate una settimana, così ritorno con

0: con Fate. Siamo giunti praticamente alla fine di questa puntata del mercoledì, però abbiamo un luminare che vuole dire la sua, il professor Carmine Stituzione, abbreviato con appunto l'abbreviativo Prof Stituzione. Attenzione, sentiamolo.
1: Oh, ma sì. Se vai a Welcome, che comunque è una spa, va bene, tra virgolette, comunque paghi col banco, ma
0: sì.
1: Non penso ci siano problemi.
0: Vabbè,
1: comunque quello fai.
0: Non lo so, io non quello fai, io non lo faccio, onestamente. Però sei fuori Italia lì, cioè noi stavamo parlando di Italia in questo momento. Grazie, Prof Stituzione. Attenzione, perché c'è anche poi chi domanda.
2: Ma sì? Mastro Muva,
0: mi dica.
2: Domanda seria per un attimo.
0: Vai.
2: Quando è che ci delizi con un altro bel freestyle tuo?
0: Non lo so, non lo so. Onestamente, c'è stato. Quando ci sarà un nuovo allineamento di pianeti? Fra l'altro, i pianeti si allineano venerdì sera. Se vuoi fare una festa con un super impatto, venerdì 10 luglio c'è l'appuntamento con il Peter Pan Super Impatto al Rosland, Rosolina Mare, Rovigo. Dalle 21 in console, Thomas Menegazzi, Marco Baxo, Alice Fassina, il performer Lex Serafo. Super ospite, il Pagante. E sempre venerdì, Radio Peter Pan sarà media partner della Dream Cup 2026. Dal 10 al 12 luglio il torneo di green volley, street basket, calcio a 5, ci sarà food, drinks e tanta musica quindi venerdì 10 luglio dalle 21:30 ci sarà il Peter Pan Impatto con Marco Boff e Fedro, sabato 11 luglio drink party con Sister Gloria, Chris Voice e Seba presso campo sportivo di Villa d'Arco Pordenonis. Per tutte le info il nostro sito è peterpan.it, vai lì, ci sono in alto delle coloncine, clicchi sulla sezione eventi e lì ci sono tutte le info necessarie. Adesso Rafael con Gotta Be Cool.

0: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio la scala telescopica 4 più 4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 90210, per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta. Gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage, per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero.
4: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano.
5: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
6: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
9: Le 17:92:10.
8: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
10: Che bello qui, la natura,
11: agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
12: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
10: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
12: Ali migliora la...
13: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
14: Fantastico!
13: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
14: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
13: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
14: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
13: Scherzavo!
14: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
15: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
17: La Piadineria.
16: La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
18: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
8: Forever Fun, Forever Summer.
9: on Radio Peter Pan.
19: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione

0: quindi tutti lì, belli, pronti ed emozionati e soprattutto curiosi di sentire le 10 canzoni che Lady Ellen e DJ Mads l'hanno scelto per voi per questo mercoledì pomeriggio di luglio. Iniziamo con qualcosa di bellissimo, sì, per forza vi dobbiamo tenere incollati lì almeno fino alle 17:30. E allora Katy Perry, Fireworks 2010.
1: Comincia la storia.

0: chissà ma che classifica. Certo è che il 2004 aveva rallentato parecchio in quanto a BPM, sì, eravamo sui 126-128. A parte i Dusi con Dragostea D'Intake, che era il primo posto, per il resto c'era Eric Price con Call on Me, Michael Gray, The Weeknd, Danzel, Pump It Up, You Got Your Pump It Up, bella Lola Steam, insomma tutte canzoni che comunque andavano a curare di più il vocal, la voce e la qualità dei suoni, ecco, stesure, più che velocità assurde come negli anni 90. Poi con le DM si è ritornati, sì sì sì, però insomma ecco, i nostri ricordi del 2004 volano anche in quel che è stato il cinema. Prego DJ Maxwell, contributo audio.
1: Ci conosciamo?
2: Ripenserai all'angelo.
3: Che cazzo sei tu per dirmi quello che devo fare io?
1: Aiuto!
2: Al caffè caldo.
4: Forza, dimmi questo nome.
3: Non me lo dai il bacio della buonanotte?
1: Vaffanculo. Oh, ora tutti sapranno che gente frequenti.
3: Colombo, sai che mi sono innamorato?
0: Tre metri sopra il cielo, sì, era il 2004, tratto dal romanzo cult di Federico Moccia, il regista era Luca Lucini. È stato un film che ha segnato un'intera generazione, sì, e poi questa storia d'amore impossibile tra Baby, studentessa modello e ragazza bene di Roma, e Step, un giovane ragazzo molto ribelle e tormentato. Poi c'è stato Scamarcio, Riccardo Scamarcio, che ha lanciato la propria carriera come sex symbol, no, come bravissimo attore, però era un buono indiscusso del cinema italiano dei primi anni 2000. E i lucchetti, e tutti quelli che fabbricavano i lucchetti, che in quegli anni lì si sono fatti le ville in Sardegna a forza di vendere lucchetti nel ponte, ma andiamo avanti, entriamo nella seconda parte del Peter Pan 90-210. L'estate chiama i suoni caraibici, quelli che ti fanno muovere la colita, e allora 1997, La Fortezza, To the Night.

generazione un po' adulta, ma anche i giovani, sì, guarda che la nuova generazione le conosce tutte queste canzoni, anche quella che stiamo per presentare. Arriva Supermode, Tell Me Why 2006.

0: Records. Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
1: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
0: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
2: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte sempre.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Da prezzo.
10: Di più.
9: Vuoi spendere meglio?
10: Di più.
9: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi

0: tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social: Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
1: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
2: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
5: L'evento estivo più atteso sta arrivando. Sabato 11 luglio, Peter Pan Super Impatto al Mossa by Night. Dalle 21 in console, Marco Baxo, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan con Roboled Man. Gadget, musica, effetti speciali. Per un Peter Pan Super Impatto, un super special guest. Shade! Sabato 11 luglio, Peter Pan Super Impatto a Mossa by Night. Via dello Sport 1 a Mossa, Gorizia. Thanks to Mergimi e Atum Impianti.
6: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
5: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, video sorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Forever Fun, Forever Summer.
10: Tra poco
9: lo sfogatoio di

0: tutto di mercoledì, quindi avete qualsiasi cosa da vendere, la moto, la macchina, la barca, il fuoriporto,
1: la barca,
0: il monopattino, una racchetta, le scarpe,
1: cose fighe.
0: Cercate, mandate un audio annuncio descrivendo l'oggetto, dicendo il prezzo e dando i vostri dati per contattarvi o il numero di telefono, i dati social. Mandate l'audio annuncio al 393 7366 240.
1: Il primo non è proprio un oggetto strafigo, però amici c'è un regalo, eh. Se glielo comprate c'è un regalo.
0: L'omaggio anche.
1: Sì.
2: Buonasera, vendo canestro da basket da esterno, sì. Tenuto bene, se no abbastanza tenuto bene.
1: Sì.
2: Sui 50-60 euro, sì. E regalo scala da piscina.
1: Vedi?
2: Se interessati, buono, chiamatemi al 338-591-5595. Grazie. Adesso, lollo.
1: Canestro da basket, che più scala da piscina in omaggio è perfetto.
0: Che collegamento ha la scala da piscina?
1: Non
0: con
1: c'è.
0: La...
1: Non c'è.
3: Attenzione.

0: di Madonna.
1: Notate che ultimamente ci siamo messi a disannunciare le canzoni. Com'è? Dopo 21 anni che non le abbiamo cagate ultimamente. Com'è questa cosa?
0: Perché stiamo dando più importanza alla musica? Quello è il problema.
1: Va bene amici, sapete che il mercatoio...
0: Che non è vero, lo facciamo anche una volta ogni tanto, non è?
1: Una volta a stagione.
0: Ma tu però...
1: Una volta a stagione.
0: Hai la memoria un po' corta.
1: No.
0: Sì.
1: Mi ricordo bene. Comunque amici, ovviamente anche Sfogatoio, ci trasferiamo in autostrada perché lui proprio di questa cosa non si capacita.
2: Buonasera selvaggi. Qualcuno potrebbe cortesemente spiegarmi perché laddove ci sono i cantieri in autostrada con le corsie di marcia più strette non mettono un divieto di sorpasso per il camion? Già sono un pericolo, figuriamoci dove ci sono i cantieri. Lololo.
1: Niente, quando ci sono i cantieri in autostrada lui vorrebbe che ci fosse il divieto di sorpasso per i camion, che dice non esserci, e visto che già si fanno diversi incidenti, perché non lo mettono?
0: Beh, comunque ci sono a due corsie il camion non dovrebbe superare.
1: Mai?
0: Ma, secondo me no.
1: Ma non lo so.
0: C'è il divieto?
1: Cioè,
0: sulle autostrade a due corsie, quindi quando l'autostrada diventa a due corsie i camion non dovrebbero superarsi.
1: Non lo so.
0: Secondo me è così. 393 736 240, anche il mercato
3: Radio

0: Padova, zona e corso Stati Uniti, c'è un incidente.
1: Buonasera selvaggi, info traffico a Padova in corso Stati Uniti, più o meno davanti al centro ingrosso Cina c'è stato un incidente. Lololollo, buona serata a tutti quanti.
0: Lololollo.
2: Centro ingresso Cina?
0: Sì, sì, dalla parte, se non sbaglio, correggetemi amici di Padova, dove c'è la città della speranza, di fronte c'è un mega, una mega Chinatown dove si compra, si...
2: Ah sì?
0: Sì, almeno. E qualche risposta al selvaggio che diceva: ma com'è che nei cantieri in autostrada non c'è il divieto di sorpasso per i camion?
3: Se c'è un cantiere in autostrada c'è sempre il divieto di sorpasso per i mezzi pesanti.
0: C'è sempre? Siamo sicuri?
4: Ciao Peter, di solito dove ci sono i cantieri c'è il divieto di sorpasso per i camion, ma generalmente il divieto di sorpasso è per tutti i veicoli. Ciao Peter.
0: Beh, ovviamente sì, se c'è un cantiere è normale che credo che...
2: Sì, però se rimangono solo due corsie, soprattutto i camion non dovrebbero superare.
0: Stiamo per sentire un camionista.
5: Ciao, in teoria quando ci sono i lavori con le corsie ristrette i camion non possono superare perché c'è il divieto già allora, prima.
0: In pratica.
5: Però certi sorpassano lo stesso o perché sono in sorpasso già da prima e poi arrivano al cantiere e non hanno posto di rientrare e stanno in sorpasso. Io parlo da camionista ovviamente, vero?
2: Sì,
5: ciao, lololollo.
2: Non sarebbe una giusta giustificazione.
0: No.

0: scala con il canestro da basket.
1: Invece serve per mettere a posto il canestro.
2: La scala da piscina serve per montare il canestro.
0: Eh sì, eh.
1: Eh no.
0: Come no?
1: Eh no, perché non c'è, cioè, la scala da piscina si appoggia alla piscina.
0: L'appoggia al muro, a un palo.
1: Al muro.
0: Al palo dove attacchi il canestro. Lo attaccherai da qualche parte, o al muro o a un palo.
1: Ma è piccolina, sai, la scala da piscina.
0: Dipende. Allora, amici del Mercatoio, il prossimo audio oggettivamente è un po' lungo. Lui vende il suo scooter 125, se vi interessa prendete questo numero.
3: Ciao Radio Peter Pan, io vendo uno scooter 125, la marca è Sim Symphony 125 ST con ABS.
1: Symphony?
3: E l'anno di produzione 2023.
0: 2000.
3: Chilometri 12.000. È ancora in garanzia fino a gennaio del 2027.
1: Sembra Mourinho quando parla.
3: Unico proprietario, raffreddamento a liquido.
1: Grande Mourinho.
3: Tagliandi regolari in casa madre.
0: Sì. Vuoi raccontarci qualcosa?
3: Lo vendo a 2.300 euro.
1: 2.300.
3: Ovviamente trattabili.
1: Zero titoli.
3: Il mio numero è 320-88-11-032.
1: Zero.
3: Ripeto. 320-88-11-032.

0: Allora, parlando dei sorpassi in autostrada, dove ci sono i cantieri?
1: Lollo, buonasera a tutti.
0: Buonasera.
1: Sì, con i Bax hai ragione tu, con il camion, autostrada, due corsie, il camion sopra le 12 tonnellate non può sorpassare. Con i cantieri viene messa d'obbligo la linea gialla continua e tutti i mezzi pesanti, oltre i 3,5, hanno il divieto assoluto di sorpasso.
2: Assoluto!
0: Assoluto, mi raccomando!
2: Capito, camionisti? Assoluto!
0: Sentiamo lui.
3: Buonasera selvaggi, ma sul fatto dei lavori dei cantieri sulle autostrade, ma un motivo c'è anche in più sul fatto che no, a prescindere non può sorpassare nessuno, anche perché le linee sono gialle e continue, quindi non ti permettono il sorpasso.
0: E anche le automobili.
3: Quindi, cioè, il regolamento stradale dice che con linea continua non si può fare il sorpasso, mentre normalmente sulle autostrade le linee sono totalmente tratteggiate su due o tre corsie, proprio per far capire che si è permesso il sorpasso.
0: Lollo, ma a proposito di autostrade, io non la, magari c'è da una vita, io non me ne ero mai accorto, ma ho notato ultimamente una scritta sui tabelloni luminosi che prima non avevo mai notato: divieto di buttare la spazzatura in autostrada. Adesso c'è, è così tanta emergenza spazzatura da doverlo segnalare in autostrada? Davvero? Io non l'avevo mai notato questa cosa, non l'hai notata te? Questa
2: scritta? No, la scritta non l'ho.
0: Divieto di buttare spazzatura in autostrada.
2: Ogni tanto forse è il caso di ricordarlo, perché tanti
0: danno. Si vede che tanti buttano la spazzatura in autostrada?
2: O magari dal finestrino buttano le cartine anche.
0: Vabbè, dai, questa è una cazzata.
4: Radio

0: serve per fare le schiacciate a canestro.
1: Ma scusa, Lolololo.
2: Bella, sì, si può fare.
1: Prima di andare in pausa, amici, tornando all'argomento sorpasso in autostrada con i cantieri.
3: Allora, è successo, andando sulla 1, ho trovato cantieri in autostrada.
1: Sì.
3: E nella segnaletica a terra c'è la linea continua, in teoria non si può superare e né rientrare al sorpasso, credo.
1: Il bello è che tutti dicono in teoria, ma poi alla pratica?
2: A noi interessa la pratica, comunque autostrada a due corsie, per, soprattutto per cantieri, non si dovrebbe superare.
1: Ma neanche le automobili
2: superare. Neanche
1: se c'è la riga gialla, neanche le automobili. Ma allora
2: su quella di sinistra.
1: Vabbè, certo.
2: Lì e lì puoi superare.
4: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar. Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651. Yeah!
8: Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 90210, per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta, gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan, ma anche food and beverage, per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero.
9: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
10: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
11: Lo trovi nello speck della Carnia del Salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
12: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
11: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
8: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
14: Radio Peter Pan.
15: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
16: Peter Pan O'Clock.
1: È l'ora dei selvaggi, le 18 e 2 minuti.
16: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
17: Breaking news. Ben trovati da Virginia Giacomin. Terminato, il vertice NATO in Turchia, leader dei 32 paesi alleati, si sono confrontati ad Ankara sui principali dossier internazionali. Il presidente francese Macron evoca future esercitazioni militari congiunte degli stati volenterosi per l'Ucraina. Penso che l'Italia proseguirà a fornire aiuti militari a Kiev. Il ministro Crosetto sta facendo una valutazione in questo senso, così la premier Meloni al termine del vertice. E su Trump chiarisce: non mi pento di nulla, l'investimento politico l'ho fatto per convinzione sull'unità dell'Occidente. Truffa da 5 milioni di introiti ed evasione fiscale per 400.000 euro. Agli arresti domiciliari il giornalista Mario Adinolfi. Il GIP parla di pericolosità sociale. Al centro dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva. Ai mondiali di calcio finiti gli ottavi e il tempo dei quarti di finale si inizia domani alle 22 con Francia-Marocco. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
18: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
19: Puoi dirlo forte.
20: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
21: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
20: Scegli ora ING Business Banking.
21: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
22: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
23: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
24: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
25: Quando siamo in vacanza.
26: A casa tutto bene.
27: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
28: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.

0: Entrato in movimento il taxi giallo di Radio Peter Pan by Ceccato Motors. Fategli un video, una foto, fate una storia su Instagram taggando chiocciolina Radio Peter Pan, chiocciolina Ceccato Motors. Uno di voi ogni settimana vincerà una maglietta di Radio Peter Pan e uno di voi una volta al mese potrà vincere, se ovviamente avete disponibilità per farlo, un passaggio con il taxi ad un evento di Radio Peter Pan. Vi portiamo e anche vi riportiamo a casa.
1: E se si ubriaca l'autista del taxi?
0: E son cazzi. Però teoricamente l'autista del taxi non deve ubriacarsi.
1: È sempre in teoria, tutta teoria, tutta la pratica, vogliamo
0: deve,
1: pratica.
0: Deve, non beve, è astemio.
2: Allora non lo guida uno di Radio Peter Pan. Abbiamo astemi radio.
0: No, ma ne affittiamo uno.
1: Va bene, selvaggi, è il secondo quartino dello sfogatoio, che il mercoledì anche mercatoio, il numero è lo stesso, sia per vendere, sia per cercare, sia per sfogarsi. 393-7366-240. Lo riprendiamo con la signorina che affitta o vende, non mi ricordo, la cabina, una cabina da estetista. L'abbiamo già sentita in passato.
0: Non riesce a venderla, sta cabina.
1: Non mi ricordo se l'affitta o la vende.
3: Ciao Baxo, ciao Pedro, ciao Radio Peter Pan. Allora, io affitto una cabina a Treviso, vicolo Paolo Veronese 36 a Treviso. Onicotecnica o Estexon Ciglia.
1: Sì.
3: E chiamatemi, il numero è 389-429-6353. Estetica Eliana, vicolo Paolo Veronese 36. Ciao a tutti!
0: E fatti l'estetica Fedro.
1: Sarebbe carino.
0: È che carino,
1: sarebbe carino.
0: Estetica Fedro.
1: Sarebbe carino. Cioè lui...

0: 393-7366-240.
1: Adesso il prossimo audio è un appello ai genitori, un appello che ovviamente cadrà nel vuoto perché è una guerra persa. Genitori che hanno i figli che vanno in bicicletta, bici normale, così, che vanno in giro.
2: Perché cadrà nel vuoto?
3: Ciao selvaggi, niente, io volevo fare un appello ai genitori, perché ieri mentre ero in strada ho notato alcuni ragazzini in bicicletta e senza fanali, quindi età di circa 12-13 anni, al buio, in bici, smartphone in mano, senza fanali. Quindi situazione secondo me molto pericolosa, e faccio un appello di cuore ai genitori perché controlliate la bicicletta che abbia un fanale rosso dietro, perché queste situazioni le trovo molto pericolose.
1: Ciao.
3: Ciao a tutti, una buona serata.
1: Innanzitutto cade nel vuoto perché voglio dire il 99%, anzi è un miracolo che non avevano le cuffiette. Ma io voglio dire anche un'altra cosa.
0: Ma
1: ciclisti,
0: lo fanno anche per sfida a volte, ma soprattutto la cosa peggiore è quando c'erano lo scooter senza fanale.
1: Ma
0: vanno in giro con gli scooter senza fanali accesi.
1: Io devo dire una cosa ai ciclisti. Ciclisti, quelli che vanno in bicicletta con la bici da corsa.
0: Tipo me.
1: Sì. Se siete su una strada la cui carreggiata non è larghissima, una strada secondaria, quindi non con tutto sto spazio.
0: Sì.
1: Io capisco che se davanti a voi avete un sasso, una buca, un tombino, una cosa che può dar fastidio, cerchi di schivarla. Ma se io ti sto per superare e tu pam, per evitarlo fai subito, io oggi stavo per investire un coglione. Cioè, se già è la strada stretta e tu quando ti sto per superare, per evitare un sasso, un tombino, che cazzo, qualunque cosa tu voglia, un riccio, e ti sterzi e fai subito una sterzata verso l'interno, io ti prendo. Io ve lo dico, amici ciclisti, dovete anche essere un po', usare il cervello.
0: Sì, ha sbagliato il ciclista perché dovrebbe o si ferma.
1: Ma sì, se sterzi al volo così,
0: allora,
1: sulla strada stretta.
0: Il ciclista, il ciclista che va in giro sicuro dovrebbe avere, si chiama varia. È una specie di radar che metti dietro la bici, che fa da fanale rosso e anche
1: di giorno, no? Di sera,
0: Certo.
1: Sì,
0: lo usa
1: la luce.
0: Allora, sì, il ciclista dovrebbe usare questo varia, che è una luce rossa sempre accesa, anche di giorno, e in più ti segnala quando si sta avvicinando dietro una macchina. Proprio, cioè, tu sul Garmin vedi.
1: Vabbè, ma se c'è una buca, un sasso, un dosso,
0: tu vedi
1: riccio,
0: che la macchina è dietro, quindi non fai, non schivi, vai dritto, non lo schivi.
4: Radio Peter Pan. Se ci piacciamo
0: oppure no. È fatto apposta.
1: Sì, non lo userà nessuno.
0: Come lo usa nessuno? Lo usa. Ma io lo uso.
1: E te che c'entra?
0: Ma la maggior parte lo usa.

0: Allora, il prossimo audio non è aumentato di velocità. La signorina parla proprio così. Vende due cose. La prima io non ho capito. So solo che costano due cose che costano 400 euro l'una.
1: Sì, eh?
0: Mi sembra vaso. Bah, non ho capito. E poi un deambulatore, amici. Ascoltiamola.
2: Ciao Radio Peter Pan. Vendo per conto di un amico due vasi vinari in acciaio, tenuti bene, non hanno macchiature, hanno solo bisogno di cambiare la canaletta, a 400 euro l'uno. E un deambulatore, anche questo tenuto bene, per le misure, dettagli, eccetera, 349 15 277 12. Buona serata.
1: Signorina, lei parlando così veloce non vedrà mai un cazzo. Uno, perché non si capisce quello che dice.
0: Ma due, poi neanche quello che vende, perché io non ho capito che
1: però
0: vende.
1: Però io ripeto il suo numero perché l'ha detto troppo veloce: 349 152 7712. Se avete capito quello che sta vendendo,
0: io ho capito. Un deambulatore sicuro. E poi prima due cose che costano 400 euro l'una, ma non ho capito cosa.
1: Che meraviglia, che meraviglia.
0: Va bene, torniamo all'argomento. Sorpasso in autostrada con i cantieri.
3: Lollo, con le righe gialle in autostrada, stai nella linea dove sei, non vai né a destra né a sinistra, rimani in quella corsia finché non è finito la linea dritta. Continua.
0: In teoria o in pratica?
4: Ma... Buonasera sfogatoio, in caso di lavori in autostrada nessuno può superare, perché la linea è continua, è gialla e il limite di velocità è più basso, sarà 70-80 all'ora, quindi nessuno può superare.
5: Peter Pan,

0: Parlando di uomini che fanno cose estetiche, la signorina?
1: Hola, certo che ci sono uomini che mettono l'extension o si fanno l'eliminazione. In primis chi fa il make-up artist ed è un uomo. Lolololo.
0: Lolololo.
2: Chi fa i?
0: Non ho capito chi.
2: Lei ha detto chi fa i?
0: Chi?
2: Per primi chi fa i?
0: I?
2: E che ha detto?
0: Non ho capito. Make-up artist. Make-up artist. Allora, sulla signorina del centro estetico che affitta la cabina, che l'abbiamo sentita 100 volte, occhio che lui dice questa cosa.
2: Occhio,
3: Ciao ragazzi, ciao selvaggi. Allora, secondo me la signorina sta facendo pubblicità alla sua attività, insomma.
0: Dici?
3: Non penso che si sta affittando, è una pubblicità fatta in modo molto furbo,
2: però c'è lei.
3: Lolololo.
2: L'estetica eliana
0: potrebbe, perché già un altro ci ha mandato un link sull'estetica
2: esiste veramente, hai capito?
0: No, che esiste
2: è furbetta,
0: però. Potrebbe.
2: Ma noi apriamo l'estetica Fedro, ragazzi, facciamo concorrenza a tutte.
0: Amici motociclisti, volete comprarvi la sua Honda? Prendete questo numero.
4: Buonasera a tutti. Io vendo un Honda NC750X, cambio DCT del 2014, poco meno di 50.000 km, gomme praticamente nuove, scarico ARRO, ho cambiato la molla del mono posteriore. Prezzo di vendita 4.000 euro, trattabili. E se siete interessati a foto o altro, scrivetemi al 3200263391, solo messaggi WhatsApp per piacere, grazie.
5: Peter Pan.

0: quartino, amici, prima di andare in pausa.
1: Si dice così. Quanto siamo romantici qua.
0: Se volete la sua Jeep Compass, prendete questo numero.
2: Io vendo una Jeep Compass Mild Hybrid del 2023 con 45.000 km. Per informazioni contattatemi 331-2437-791. Mattia, ciao a tutti, lololollo.
0: Lololollo.
1: E ricordiamo che la Jeep Compass è una delle più utilizzate dai geometri in scuola.
0: Bella. Che peraltro la Jeep Compass nuova è bellissima. L'hanno fatta gigantesca rispetto alla precedente.
1: Cosa sei?
0: Un jeepista.
1: No, sei un
0: Ah, io sono geometra.
1: È geometra,
0: certo,
1: con la Compass.
0: Sì, è la mia, certo.
1: Ci sguazzi da morire, capito?
3: Sfogati, sfogati, sfogati d'estate. Lo sfogato in diretta su Peter Pan.
4: Ascolta. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
7: mi tiene loco, loco contigo.
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
11: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
12: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte. Yeah!
11: Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 90210, per le notti aperte di Campo San Piero. Una città che canta, gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage, per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero.
12: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.e-once.com.
13: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
14: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
13: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
11: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: 333-2688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688
1: visto.
0: Bene? Non bene?
2: No, non tanto.
3: Buonasera ragazzi, comunque ascoltando il discorso dei ciclisti, è una guerra ancora più persa dei ragazzi senza fanale. Mandar via i ciclisti in fila indiana proprio non ce la fanno, ma non ce n'è, non ce n'è, non ce n'è.
0: No. Allora, posso dire una cosa? Cioè, come funziona il mondo del ciclismo, dei ciclisti amatoriali, soprattutto, purtroppo, in 3, 4, anche 5 riescono a stare in fila indiana. Quando ci sono gruppi da 10, 15, 20 ciclisti,
2: però posso dire,
0: è più forte di loro. Non
2: secondo
0: ce la
2: me
0: non ce la fanno.
2: È troppo pericoloso per le strade che abbiamo andare in 15, 20, 30. Cioè, bisogna, secondo me, non più di 5 dovrebbero essere.
0: Ma a volte il sabato si trovano in 30
2: è un casino.
0: 30 è tanto.
2: Anche 20,
0: 30
2: cioè,
0: tanto.
2: È un casino.
0: Ma anche in 15.
2: Anche 15 è tanto.
0: Perché tra, in 15 c'è sempre quello lì che vuole parlare con quell'altro.
2: Secondo me, 15 sono non più di 5.
0: Dopo è anche vero che quando sono in tanti, il fatto di stare anche alcuni, se qualcuno sta anche in coppia, le macchine dietro ti vedono meglio. Ti devono superare, rompi più il cazzo, ma ti vedono meglio.
2: Però secondo me non più di 5, 15 sono tantissimi.
0: Sì, lo so, però.
2: Ma dipende dalla strada, se la strada è larga è un conto, ma non sulle strade secondarie.
0: Ma non è una strada, quando un ciclista parte fa anche 100 km, ne passa 200
2: però
0: di
2: strade. Però se uno fa una strada secondaria e ci trova 15-20 ciclisti, dai, sulle nostre strade
0: però
2: è un casino.
0: La secondaria però trovi meno traffico, è più giusto che il ciclista vada su quella secondaria.
2: Però in 15 è troppo. Se vuoi 15 sono troppi.
0: Però
2: non più di 5.
0: Capita spesso.
2: Lo so.
0: Capita spesso.
2: Lui su questo argomento.
4: Ma visto che stai parlando dei ciclisti, io vorrei dire, tutti gli sport hanno un posto dove andare, le moto, la pista, questo di qui, quello di là, il campo di calcio. Facciamo un porca miseria, un buco dove questi vanno e non rompono le palle in mezzo alla strada.
0: Questo è il
4: ciclista. Perché mi hanno rotto i bip.
0: Ma il ciclista va in bici non per stare dentro un velodromo, per girare attorno. Il ciclista va in bici perché si gode anche un po' la natura, il paesaggio, le salite, la collina. Poi rompe le balle sulle strade dove raggiungi la meta, perché spesso il ciclista va in collina, poi in montagna a fare delle salite dove lì non rompe tanto le balle, sinceramente.
2: Dipende dalla strada e da quanti ciclisti fanno il gruppo.
0: Però
2: gruppo.
0: Il sabato e la domenica uniscono.
2: Poi
0: fanno
2: in più nei weekend ci sono gli automobilisti della domenica e quindi ciao.
0: È un disastro. Peter Pan.

0: vi dovete svegliare. Ma in che mondo vivete?
1: Ma davvero stiamo... No, ragazzi, ma qua siamo fuori di testa. Come fate a dire di andare a 70 all'ora in autostrada con la linea gialla? Ma chi cazzo va a 70 all'ora in autostrada? Non ti devo superare, sei un cazzo di ebete se non sai guidare. Ma dai, in Liguria cosa fanno? Vanno a 40 all'ora, sono 10 anni che ci sono le linee gialle, sono abbandonate le linee gialle, svegliatevi.
0: Dai, svegliatevi.
2: Quelli, i Liguri hanno le 10
0: i Liguri, poveretti, con le autostrade sono messi male da decenni, proprio un disastro.
2: Ma per quale motivo?
0: Perché fanno cantieri in continuazione, durano una vita, e è un disastro. La viabilità in Liguria è un disastro.
2: Quindi è gestita male la Liguria?
0: Sì. Adesso, tornando all'argomento ciclisti, lui parla di quella cosa che dicevi tu prima, che ti segnala all'arrivo di, no? Che sull'utilità io non ho ombra di dubbio che sia una cosa molto utile.
2: È un radar praticamente.
0: Non lo metto in dubbio l'utilità, ma sarò sfigato io, ma io incontro dei ciclisti così improbabili che secondo me questo oggetto qua di cui stiamo parlando ce l'ha proprio il...
2: Quelli che perché tu e io ce l'hanno quasi
0: il
2: tutti.
0: Il 10%.
2: No.
0: Dai. Ah, però, no. Dai.
3: Ciao ragazzi. Allora sì, addirittura il Varia ti dice quante macchine stanno arrivando dietro. Quindi non solo te la segnala, ma ti dice quante sono e la velocità con cui stanno arrivando in base a un segnale luminoso che cambia colore a seconda se la macchina va a velocità normale o molto veloce. Addirittura il Varia nuovo ti dice se è un camion, una moto o un'autovettura
2: o un rincoglionito,
3: e ti dice anche alla distanza che ti sta passando di fianco. Quindi io ce l'ho ed è veramente comodo, perché anche in certe situazioni tipo in discesa, quando stai per imboccare una curva, se ti vuoi allargare un attimino, butti l'occhio e vedi se dietro c'è qualcuno.
0: Ripeto, sull'utilità di questo oggetto non ho ombra di dubbio, ma non, cioè, io ripeto, ci sono dei ciclisti così improbabili per strada che veramente, dai.

0: è stufa la signorina, poveretta. Lolo lollo. Allora, amici del mercatoio, attenzione, perché se vi serve un divano tre posti, questa è l'occasione giusta.
1: Ciao, vendo un divano da soggiorno tre posti in tessuto colore grigio, dimensioni 2,40 m per 1 m, tenuto benissimo a 400 trattabili. E 349 790 0096. Ciao.
2: 349 790 0096. E ora Bambacar,
3: lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Pronto?
5: Sì, ciao, sono Arfio. Sono un collega, il numero mi ha dato Bambacar. Niente, ti chiamavo per sapere quando è che andavi a fare il prossimo giro.
4: Ma qua il prossimo giro di che cosa?
5: Le consegne.
4: Oh. Ma per il materiale, perché?
5: Il materiale, la bamba, come la vuoi chiamare? Vuoi chiamare materiale? Chiamiamola materiale.
4: Sì, senti, ma stasera non ti ha mandato nessuno, affanculo?
5: Affanculo, affanculo, affanculo. Oh!
6: Chi è?
5: So Arfio!
6: Che dici, Arfio?
5: Niente, quando ci vai a far prossimo giro?
6: Ma dove passare? Da tua madre?
5: Da mia madre? Che ci devi fare con mia madre?
6: Fa quel giro, no? Mi ha detto che devo portare tutto da lei.
5: No, non ti preoccupare, tu dimmi quando c'hai i clienti tuoi, che poi arrivo pure io.
6: No, ma io lo sai che io sul giro mi faccio tua madre, tuo fratello, poi vado da tuo cugino e poi passo da te, dai, così ti rompo pure il culo a te stanotte.
5: Stanno a parlare di cose diverse, a coso.
6: E di che stiamo a parlare?
5: Io de bamba, sei un figlio della mignotta, Teo.
6: Lo so, pure te, de tua madre, siamo della stessa madre. Vatta a piangere il culo te, fammi andare, va, ciao.
3: Peter Pan,

0: visto che prima ci siamo lamentati che si parla molto di teoria e poco di pratica, adesso lui ci racconta la pratica.
1: La pratica è che già le autostrade sono intasate di traffico, in più mi metti i cantieri con restringimento, se già su corsia normale non c'è posto perché tra camion, macchine, furgoni non c'è posto, non c'è ancora meno posto su restringimento, quindi per forza ci saranno sempre dei camion, parlo anche per esperienza, che magari sono nella corsia di sorpasso ma non lo fanno di proposito, ma non c'è spazio per un rientro in sicurezza per dare la giusta distanza e sicurezza da quello davanti e quello dietro, punto e stop.
0: Punto e stop, va bene? La pratica è questa.
2: Oh,
0: E poi torniamo all'argomento ciclisti.
2: Sì.
0: Amici ciclisti.
2: Amici.
0: Invece di rompere.
2: Ma parlami in prima persona.
0: Invece di rompere le palle per strada.
3: Ciao selvaggi. Ma questi ciclisti non possono usare tutti i ruler da mettere sotto le ruote e non rompere i coglioni a nessuno.
2: No, perché rompi i coglioni al vicino. Fa rumore, fa rumore il rullo.
0: Adesso, rimanendo sempre a parlare di ciclisti, lui dice una cosa che sinceramente io non ho mai sentito, Cioè, si lamenta degli automobilisti che vanno con la macchina sulla pista ciclabile. Adesso va bene tutto, ma io sta cosa però, vabbè.
4: Ecco, ciao Fedro, mi sento preso in causa, bella ciclisti e guidatori. Allora, io faccio sia uno che l'altro, ma quando mi girano le palle, quando sto nella pista ciclabile e chissà come mai ci sono le macchine, ma e lì va bene, allora come va bene, allora cazzoni, non rompete i coglioni, ognuno, cioè stiamo a destra noi, ma voi non andate delle piste ciclabili, porca puttana.
0: Io ho visto un'auto sulla pista ciclabile.
2: Lui se l'è inventato, non è un ciclista.
5: Radio Peter Pan.

0: Nicole Scherzinger.
1: Sì, certo.
0: Che è stata la fidanzata di Hamilton.
2: Di Sir.
0: Sir Hamilton.
2: Lewis Hamilton, esatto.
1: Allora, stiamo per andare in pausa, ma cosa pensate, amici motociclisti, che non abbiamo anche per voi? Ne abbiamo anche per voi.
0: Per i motociclisti.
1: Per i motociclisti. E lui ha anche ragione, sentiamolo.
3: E io voglio parlare invece del discorso delle moto, in particolare quelli che nel weekend vanno su per il costo di Asiago per fare i deficienti con la moto. Ad alte velocità, sorpassi, pieghe, eccetera. Soprattutto al sesto tornante dove c'è la barricatella e che c'è gente che oltretutto si mette all'esterno del tornante per guardare e quindi si esaltano ancora di più, no? Poi se ci sono i weekend che c'è la MotoGP, ancora peggio. E purtroppo anche già quest'anno ci sono stati qualche incidente e ogni anno è sempre la solita storia.
0: Cioè, che il pubblico al sesto tornante per vedere le moto che piegano?
2: Sì,
0: ma dai, vuoi che sia veramente così? Ma
4: è lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
5: Peter Pan. Squat.
6: Da metà prezzo. Di più. Vuoi spendere meglio?
7: Di più.
6: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più fino al 19 luglio, approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro. Chi sceglie bene sceglie Di Più.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 90210 per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta. Gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero.
10: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
11: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
13: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
14: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
15: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Tre Baseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
16: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
17: Peter Pan O'Clock.
1: È l'ora dei selvaggi, più o meno le 19.
17: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
18: Da Alia Liber, basso è bello.
19: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà la convenienza è altissima.
18: Fino al 15 luglio, cornetto Algida Classico o cioccolato 6 pezzi a 3,49 euro.
19: Confettura fior di frutta Rigoni di Asiago Bio da 250 grammi a 2,89 euro.
18: Ali, migliora la vita.
19: Anche con i prezzi bassi.
20: Breaking news.
5: Una buona serata da Virginia Giacomin. Nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran, centrati 80 obiettivi del regime. Per Axios, gli attacchi sarebbero stati 5 volte superiori per portata e potenza rispetto a quelli di fine giugno. I Pashdaran hanno dichiarato di aver colpito installazioni americane in Bahrain e Kuwait. Chiusura pesante per le principali borse europee. Milano a meno 1,22%. La Russia rappresenta una minaccia a lungo termine per la NATO, l'Ucraina contribuisce alla sicurezza transatlantica e gli alleati sono uniti nel loro incrollabile sostegno a Kiev nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Lo si legge nella dichiarazione finale del vertice NATO di Ankara. A Kiev quest'anno saranno forniti 70 miliardi di euro in equipaggiamento militare, assistenza e addestramento. La Premier Meloni dichiara: rispettiamo gli impegni della NATO, ma decidiamo noi tempi, modi e priorità, e le spese devono rimanere in Italia. Sulle tensioni con Trump, la Presidente del Consiglio chiarisce: non mi pento di nulla di quel che ho fatto, punto all'unità dell'Occidente. Una donna e un ragazzo sono morti stamane a seguito di una forte esplosione alla Pirotecnica Mattei, una fabbrica di fuochi artificiali di Santa Anatolia di Borgo Rose in provincia di Rieti. Nel luglio 2023 l'azienda aveva subito un altro grave incidente dove avevano perso la vita 3 persone. Truffa da 5 milioni di introiti ed evasione fiscale per 400.000 euro. Agli arresti domiciliari il giornalista Mario Adinolfi. Il GIP parla di pericolosità sociale. Al centro dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva. Tennis a Wimbledon, Cobolli crolla ai quarti in 3 set contro l'inglese Ferri. In semifinale Sinner affronterà Djokovic, che ha superato invece in 5 set Aliassim. La Paolini sconfitta dall'Ucraina Kostyuk in 2 set, per lei niente semifinale. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
20: Puoi dirlo forte.
21: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
22: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
21: Scegli ora ING Business Banking.
22: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
16: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
23: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
24: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
25: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
26: Internet veloce!
25: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
27: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
28: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: sperando che una gnocca su una mini verde ci stia ascoltando, riprendiamo l'ultimo quartino così.
1: Uè, a fantastica con la mini verde!
0: A fantastica con la mini verde! Ho detto rossa?
2: No, verde, no, verde. Verde.
0: A
2: verde.
0: Fantastica con la mini verde!
2: Verde, verde.
0: Speriamo ci stia ascoltando la signora fantastica con la mini verde. Molto bene, tornando alle liti tra automobilisti e ciclisti, la signorina.
3: No, allora, secondo me il ciclista è un pericolo. Perché comunque lui vuole praticare il suo sport in strade anche parecchio trafficate. Poi cosa succede? Succede che anche se il ciclista ha torto, se fa una manovra sbagliata, eccetera, comunque la colpa ricade sempre sull'autista, su chi guida un mezzo a motore. E questo non lo trovo giusto.
0: Lololo, cioè tipo se oggi avessi messo quel ciclista a farlo dimostrare,
2: non è colpa dell'automobile.
0: Se io oggi avessi messo sotto quello lì che ha sterzato di botto, vallo a dimostrare che ha sterzato
2: quello
0: di
2: vero,
0: botto.
2: Però se un ciclista attraversa la strada non rispetta una.
0: No, certo, certamente. E per i sapientelli che pensano di sapere tutto quanto, l'amico camionista deve dirvi una cosa.
4: Allora, tutti i sapientelli che con la linea gialla vogliono andare via 130 in autostrada, c'è sempre della segnaletica e verticale momentanea, di cui spesso e volentieri c'è il limite di velocità 60 all'ora, limite sorpasso in mezzi pesanti e oltretutto anche per le auto. Quindi sapientelli, non è perché c'è la linea gialla i camion devono stare uno in fila all'altro e voi potete sorpassare.
0: Capito, sapientelli?
2: Oh, 393 736 2140.
5: Peter Pan.

0: Ciao selvaggi, buon inizio di giovedì mattina. Lui, parlando di auto sulle piste ciclabili, ce l'ha con te.
1: Com'è? Baxo, non dire coglionate. Baxo,
2: anche Fede non sosteneva,
1: non
2: mica solo
1: coglionate. Ci sono automobilisti che per fermarsi si mettono sulla pista ciclabile con le quattro frecce, soprattutto quando la pista ciclabile ha un pezzo di strada disegnato con le strisce apposite, quindi con la riga rossa.
2: Riga rossa, tu hai visto riga rossa?
0: Sinceramente no. E poi non, più che altro non ho visto la striscia rossa. Sì. Non ho mai visto un'auto sulla pista ciclabile, quello cosa vuoi?
2: Ma che poi magari si fermano un secondo, può anche essere, perché magari hanno un'urgenza, ma
0: non lo so,
2: sono ferme. Secondo me anche no.
3: Radio Peter Pan.
2: Questo venerdì 10 luglio il super impatto a Roseland, Rosolina Mare, dove ci saremo io, Thomas Menegazzi, Alice Fassina e super ospite Il Pagante. Poi siamo anche partner della Dream Cup 2026, dove al campo sportivo di Villa d'Arco Pordenone, dove ci sarà anche Fedro con Marco Boffo proprio venerdì 10 luglio. Poi 90210 alle notti aperte 2026 a Campo San Piero in centro con Andrea De Luca, Lidiere e il performer Ex Serafo. E poi c'è il Collalto Wine Festival questo sabato con l'Hangover al Collalto Wine Festival, quindi Marco Boffo e Don Re Nordio, Rocky Festaiolo e tutti i nostri performer. Poi sempre sabato super impatto al Mossa By Night a Mossa Gorizia con Marco Baxo, Alice Fassina, lo show di Roboled e special guest Shade. E poi attenzione, 51esima fiera del Piave a Maserata sul Piave con Thomas Menegazzi e Fede. Questo invece è già lunedì 13 luglio.

0: musica elegante per un programma elegante.
1: Perché l'abbiamo messa?
0: Perché siamo un programma elegante. Saluta tutti gli Yacht Club.
1: Come no, certo, ciao amici degli Yacht.
0: Le mostre d'arte.
1: Le mostre d'arte, c'è la Biennale, ci ascolta, siamo, certo, siamo filo diffusi alla Biennale.
0: Sì, le biblioteche.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: I Golf Club.
1: Amici, stiamo per sentire una signorina che lascia due audio, li sentiamo tutti e due perché non sono lunghi. Il primo parla dei ciclisti e poi il secondo, signorina, era meglio non lasciarlo perché ci racconta cosa fa al tornante 6 di Asiago.
0: Lei?
1: Sì,
0: e
1: sì,
0: quindi
1: sì.
0: Parla male dei ciclisti, poi lei fa la zozza con la moto.
1: No, non fa la zozza, però sentiamo.
0: Tosserie con la moto.
1: Prima i ciclisti.
2: Io proprio l'altra mattina ho visto cosa incredibile, assurda, avvenimento raro. Un ciclista cos'ha la pista ciclabile. Mi è venuto quasi da piangere, quasi, perché veramente ogni fottuto ciclista che c'è, pista ciclabile accanto.
0: Certo.
2: Loro cosa fanno? No, in mezzo alla strada.
0: Come a me piacerebbe vedere un motociclista che sta in coda quando c'è la coda, invece superano.
1: No, vabbè, quello però deve fare.
0: Anche a me.
1: No, però è normale.
0: Come è normale? Ma è un cazzo.
1: Fai
0: no,
1: la coda con la moto,
0: eh?
1: Un
0: perché? No.
1: Ma no,
0: vabbè,
1: moto
0: ma non
1: serve,
0: è normale, non rispetti le regole della strada.
1: Vabbè,
0: ma
1: però,
0: scusa.
1: Vabbè.
0: E allora anch'io vado o non vado sulla pista ciclabile con un ciclista.
1: Hai fatto esempio sbagliato.
0: No, no, no, non è
1: moto,
0: non l'ho sbagliato.
1: La moto è fatta per evitare il traffico.
0: Una macchina si butta e prendi la moto.
1: Però la moto è fatta per superare, altrimenti se ti metti in coda.
0: È fatta per quello.
1: Ma sì, per la moto supera, dai, non è che stai in coda col traffico, non si è mai vista la moto.
0: Sì.
1: No.
0: Vabbè, allora è la stessa cosa.
1: E poi la signorina, parlando del tornante 6 di Asiago, dove i fenomeni dove i motociclisti fanno i fenomeni.
2: E per quanto riguarda le moto che stanno al sesto tornante, al costo di Asiago, per guardare altre moto, confermo. Perché mi ci metto anch'io là. Quindi sì, confermo.
0: Complimenti. Complimenti, eh.

0: Guarda, l'unico motociclista che conosco che fa la coda come le macchine è
1: Matteo Monti.
0: Bravo, lo vedi? Allora vedi.
1: Che bravo!
0: Allora vedi che lo sai.
1: Vuoi sentire quando accelera Matteo Monti?
0: Sì, appunto. Matteo Monti con la moto ci mette col traffico per andare a Jesi allo stesso tempo.
1: Però
0: che se
1: in
0: fosse in macchina.
1: Strada va così. È prudente, è giusto che sia così. Bravo, bravo.
0: Abbiamo finito?
1: Abbiamo assolutamente finito. Vi lasciamo con la Dalan che per fortuna questa sera ha delle scarpe da ginnastica normali.
0: È in formissima, Dalan. Lascia fare.
1: L'avevi vista quelle scarpe da norvegese con.
0: Lascia fare che quando vedo là mi vengono cose poco radiofoniche. Non mi fare dire.
1: Mi è venuta in mente mia nonna quando andava al mercato a comprare la frutta.
0: Ciaone.
1: Che aveva quelle scarpe là.
0: Grazie.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
2: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
3: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: scelta.
1: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
4: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90. L'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
6: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
8: Perché no? Del gusto è la prova.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
11: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto con Il Pagante. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini, Roseland. Dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. Media Partner, Radio Peter Pan.
12: On Radio Peter Pan.
13: Ogni sabato alle 2 del pomeriggio, la classifica dance di Radio Peter Pan. Con Alice Fassina, Matteo Demo e DJ Maxwell. Mi cassa, es tu cassa. Cassa.
14: Nuovo weekend, cosa vuol dire? Cosa vuol dire?
15: Nuova puntata di Mi cassa, stu cassa.
14: Mo bravo.
16: Una sequela di negatività.
17: Radio Peter Pan.
0: Non c'è altra scelta.
18: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Beh, direi con la Coppa della Vida di Ricky Martin le good vibes sono altissime. Vorrei salutare tutti quelli che stanno ascoltando Radio Peter Pan, che sono argentini e che sono ancora vivi oggi, perché dopo la partita dell'Egitto non lo so, è stata incredibile. Io non l'ho vista, mi sono guardata gli highlights, ovviamente essendo interista, bravissimo Lautaro, onesti anche tutti gli altri, potrete dire che ha cambiato le sorti della partita. Non cambierà le sorti di Feel the Vibe, perché è così. Quindi noi siamo in diretta, sono le 19:38 ed è arrivato il momento di mettere la sigla, va bene? La metto subito, vai.
1: Peter Pan è Feel the Vibe. Segui il ritmo. Feel the Vibe.

Bravo, giusto? Spero di non aver insultato nessuno, però in teoria non è una parola così, così carina. Comunque brava, brava all'Argentina che è passata, non so come, ma ci hanno creduto fino alla fine. Qui all'interno di questo programma si parla di musica, siamo in onda fino

sandali. Prometto, non li metto più, basta. Oggi avevo le New Balance, avevo le scarpe, così almeno non mi ha rotto le scatole, scherzo. Tanti bacini, bacetti, c'era il mercatoio, avete parlato di ciclisti, di motociclisti, eh? Oggi parliamo di altro, parliamo di musica, parliamo di un po' di notiziole che ho trovato sul web, come si suol dire. Se volete commentarle, 393-7366-240. Iniziamo subito, secondo me, con una delle hit estive. Ci sono Mark and Cremont, Serena Brancale e The Colors.

Iniziamo subito con una notizia bomba, perché c'è stata una collaborazione che non ci saremmo assolutamente aspettati tra Dante 5 e Albo Royce, che si trovano nello stesso pezzo, ed è un pezzo che è sotto la nuova etichetta di Ronaldinho. Sì, sì, proprio quel Ronaldinho lì. Signore e signori, è un multiverso che si è aperto con Dante, che racconta di aver voluto costruire questo parallelismo tra il calcio e la vita di tutti i giorni, cioè quel mondo tutto italiano e modo anche, devo dire, perché appunto Dante è italiano doc, di seguire la propria bandiera e la propria squadra come fosse un destino, un pezzo fatto quindi per la gente, fortemente ispirato all'atmosfera che solo uno stadio può dare, e solo uno stadio come la Bombonera può dare. Allora, adesso tutti ci stiamo mangiando un po' le mani, perché è una hit questa canzone qua, è veramente bella, rimane proprio in testa. Vediamo se ne fanno sentire un pezzettino. C'era sicuramente il post con questa canzone, e porta un po' il risultato che aspettavamo con ansia. Cioè, noi volevamo esserci ai mondiali, ma non ci siamo arrivati. Ci stiamo comunque godendo questo mondiale, perché è bello, bello tosto. Cioè, appunto, ne ho parlato prima con Argentina e Egitto, però niente, noi non ce la facciamo. Allora, visto che il PC

Hips Don't Lie. Allora, la Dallan per voi stasera ha una bella surprise, surprise. Di solito non facciamo giochi, non facciamo interazione, ogni tanto leggo qualche messaggino, ma stasera vi voglio attivi, quindi alzate il volume della radio, attenzione, attenzione, faccio come l'arrotino. Stasera regalo degli ingressi per Acqua Estate, questo posto bellissimo annuale dove potete andare con la vostra famiglia, il vostro fidanzato, fidanzata, figli, parenti a sguazzare nell'acqua grazie a Radio Peter Pan. Non farò il gioco subito perché vi volevo avvisare prima, vi avviso prima e poi quando rientriamo dalla pubblicità faremo un giochino assieme. I più veloci si portano a casa 2 biglietti, quindi potete decidere chi portare, ok? Magari insomma siate anche un po' convincenti. Adesso penso bene al giochino da farvi fare, a farvi divertire un pochettino e vi regalo 2 ingressi per Acqua Estate, va bene? Noi siamo media partner con Radio Peter Pan, sono molto tempo che collaboriamo con loro, quindi siamo molto molto felici di potervi mandare al freschino, eh? Al freschino a sguazzare nell'acquetta, bello, eh? Ma chi vi dà tutti questi regali?

Vino Ale, che è valido tutti i giorni fino al 30 di agosto. Potete entrare grazie a Radio Peter Pan e grazie a Feel the Vibe, perché vi farò un giochino, un quiz molto semplice sulla musica, e chi vince ovviamente si porta a casa due ingressi per l'acqua.

0: Scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
3: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
4: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
5: Perché Nova del gusto è la prova.
6: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it. Yeah!
1: Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 9210, per le notti aperte di Campo San Piero. Una città che canta, gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage, per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 9210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
9: Le 20 a un minuto.
8: Peter Pan O'Clock.
10: Peter Pan Meteo.
11: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo, e agli amici di Radio Peter Pan. Sull'Italia settentrionale l'anticiclone continuerà a interessare tutte le nostre regioni, determinando una giornata di domani, di giovedì, all'insegna del cielo sereno, un po' nuvoloso, tempo ampiamente soleggiato dappertutto, con temperature al nord-ovest fino a 34-35 gradi, attesi comunque valori di 33-34 gradi anche sulla pianura veneta e friulana. Giornata appunto soleggiata, solo verso sera qualche sporadico temporale di calore in montagna. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
12: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
13: La piadineria.
12: La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Forever Fun, Forever Summer.

0: male. Allora, la domanda di questa sera è: c'è un personaggio di un cartone animato che ha svelato le sue pop star preferite. Chi è? A. Peppa Pig. B. Minnie. C. Bing. Lo ripeto: Peppa Pig, Minnie o Bing? C'è un personaggio di un cartone animato che ha svelato quali sono le sue pop star preferite. È una notizia vera, poi ve ne parlo, visto che vi riporto un po' nel mondo della musica. Chi mi risponde con la risposta corretta, che è o Peppa Pig, o Minnie o Bing, si porta a casa due voucher ingresso per Acqua Estate Annuale.
1: Attenzione!

0: domanda era: c'è un personaggio di un cartone animato che ha svelato le sue pop star preferite. Ma chi è questo personaggio? A. Peppa Pig, B. Minnie, C. Bing. Diciamo che non avete indovinato proprio tutti. C'è chi dice Bing, c'è chi ha detto Minnie, poi stava dicendo Bing, insomma non si è più capita.
1: Bing,
0: sentiamo.
1: Minnie.
0: Saluto chi ha detto Bing, poi lei, Cristina, ha detto Minnie. No, ci prova anche lui, pronto? No.
2: Bing, avevo detto Bing senza accorgermi. Ciao.
0: Ciao. Andrei dice Minnie, no, c'è chi dice la B, Federico, quindi la B è Minnie, non è Minnie. Salutiamo anche Laura che dice ciao, potrebbe essere Minnie, no, il più veloce intanto è stato questo patatino, carino.
3: Ciao, sono Valentino, amore. Bertone, abita a Segugino, soluziona Peppa Pig.
0: Bravissimo. Allora tu intanto, visto che sei piccolino, ti puoi portare in giro la mamma, il papà, adesso vediamo cosa si può fare, ma è stata anche velocissima Maria di Pederobba che dice Peppa Pig. Poi salutiamo anche Samuele che lo ha detto, salutiamo anche Francesca, bravissima, qualcun altro che ha risposto in modo corretto.
1: Peppa Pig,
0: qualcun altro ha detto
1: parlo,
0: così,
1: visto che vi riporto
0: Ilenia.
3: Peppa Pig.
0: sì, Peppa Pig, ragazzi, Peppa Pig ha delle pop star che preferisce e ve le dico tra pochissimo. Bravi, adesso vi arriverà il messaggio che vi porta appunto da quest'estate.

parliamo appunto di Peppa Pig. Non è una fake news, ma ha svelato le sue pop star femminili preferite. Capito? Lei lo ha detto e abbiamo questa lista molto interessante. Abbiamo Rihanna, beh, chi è che non ama Rihanna? Poi c'è Pink, giustamente Peppa Pig essendo rosa ama Pink. C'è anche Kelly Clarkson, che avevo completamente rimosso. Sabrina Carpenter, lei non me l'aspettavo. Britney Spears, mamma mia, che top cantanti che ha scelto. Olivia Rodrigo, Beyoncé, Cher, quindi anche una cultura musicale bella sviluppata, Dua Lipa e anche Shakira, che abbiamo anche appena ascoltato. Lo ha fatto ai microfoni di Pitchfork e ha svelato appunto quali sono le sue cantanti preferite. Mi piace leggere molto chi commenta, no, sotto i post, e uno dice: dai, almeno non c'è Taylor Swift. Per una volta siamo d'accordo. Con tutto l'amore, Taylor, ti auguro tutto il bene del mondo. Grande Peppa, anche tu, fan di Britney Spears. E c'è chi dice: penso che sia ora di concentrarci su di me cortesemente, che devo svoltare da prima di tutti e sto ancora qui a commentare sperando che qualcuno mi segua. Seguite sto ragazzo, poverino. Cioè, dobbiamo far diventare famose le persone giuste. Comunque, Peppa Pig è la risposta di oggi. È grandissima Peppa Pig. Posso dirvi una cosa? Ma non ditelo in giro. Allora, quando avevo circa neanche 18 anni, lavoravo per una agenzia di animazione e avevano bisogno di una Peppa Pig per una festa. Esattamente. Chi è che ha fatto Peppa Pig in quella festa lì? La sottoscritta.

quest'ora di solito si prende una pausa, ma non per la pubblicità, non per andare a bere un caffè, non per bere uno sprizzetto, che vi direi stasera ci sta a pennello, ma per muovere il culito. Bravissimi, facciamo un po' di addominali anche questa sera, c'è Lokera.

0: grazie agli amici dell'Okera, grazie a Edo Cancian. Ci risentiamo domani alla stessa ora, sempre all'interno di Feel the Vibe.
1: Feel the Vibe su Peter Pan con Nadalla. Feel the Vibe con Nadalla. Peter Pan.
2: What? In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: altra scelta.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

capito che canzoni, anzi con che canzoni siamo cresciuti. Tom Jones, Musty, Sex Bomb, una bomba sexy. Voi, Givi e Givi, siete delle bombe sexy. E l'ultima mezz'ora molto scarsa di Feel the Vibe. Io sono la Dallan, sono in onda tutti i giorni da lunedì a venerdì, parlo di musica. Oggi abbiamo fatto una piccola eccezione perché abbiamo anche giocato, vi abbiamo regalato i biglietti per Acquestate. Vi ricordo, per favore, soprattutto voi che state ascoltando e non avete risposto ai messaggi, di rispondere entro breve tempo. La trasmissione finisce alle 21. Se non rispondete, devo darli a qualcun altro, capito? Giustamente, perché se non rispondete, poi vado per ordine con i più veloci che hanno risposto. Rimaniamo nel mondo femminile, non quello di Peppa Pig, ma di album femminili più ascoltati su Spotify fino ad oggi, quindi fino a luglio, prima metà del 2026. Andiamo dal 15° posto fino al primo. Abbiamo Ariana Grande con questo bel capello biondo, caldo, che chi fa armocromia direbbe assolutamente no, che non le sta bene, però lei se ne frega. Eternal Sunshine, 910 milioni di ascolti. Saliamo con Taylor Swift al 14° posto con The Tortured Poets Department, qualche milione in più, niente di che come differenza. Rihanna, Good Girl Gone Bad, ha totalizzato 991 milioni di ascolti. Poi c'è Ella Langley, ecco, lei non la conosco molto bene. Dandelion l'ho ascoltata in qualche canzone, ma poco. Ha superato Rihanna di 1 milione di ascolti, porca vacca. C'è The Fame Monster con Lady Gaga, qui siamo ai miliardi, quindi 1,1 miliardi. So Close to What, Tate McRae, che anche lei come Lady Gaga. Poi abbiamo Olivia Rodrigo, sempre allo stesso posto, 8° posto anche per l'altro album che è Sour, sempre con 1,1 miliardi di ascolti. Teenage Dream per Katy Perry, bellissimo questo top, questo album. Poi abbiamo SZA, che fa impressione questa copertina di SOS Lana, 1,2 miliardi di ascolti. E poi c'è anche Short and Sweet di Sabrina Carpenter. Vedremo un po' quale sarà la prima, eh?

Laila con Marshmello era Water, la versione remix. Stiamo vedendo un po' quali sono gli album femminili che sono stati più ascoltati su Spotify nei primi sei mesi di quest'anno del 2026. Siamo arrivati al quinto posto con 1,3 miliardi Short and Sweet, Sabrina Carpenter, che si porta a casa anche la medaglia di legno con Man's Best Friend, la migliore amica degli uomini, sempre a 1,3 miliardi. Poi abbiamo la medaglia di bronzo per Billie Eilish. Pensavo un argento, e invece al terzo posto Hit Me Hard and Soft, quindi dammele piano e leggere, significa questo il titolo dell'album. 1,4 miliardi di ascolti. Billie Eilish sta facendo veramente tanti numeri, brava, bravissima. Secondo, vedi, doveva esserci la Taylor Swift, li porta a casa tutti, 1,8 miliardi con The Life of a Showgirl. E al primo vince per 2,4 miliardi Mrs. Olivia Dean, The Art of Loving. Posso dire, Olivia Dean ha una delle voci più belle che io abbia sentito attualmente, insieme a Ray. Cioè, veramente, Olivia Dean, veramente molto molto brava, soprattutto in live, bella e brava.

0: Zed, Alessia Cara, era il 2017 su Peter Pan. Prima di terminare questa puntata di Feel the Vibe, io ho un compito importante: ricordarvi i prossimi eventi con Radio Peter Pan.
1: Radio Peter Pan. E next event.
0: Allora, intanto venerdì 10.

ad Arco a Pordenone. Andiamo invece a sabato 11 luglio, Peter Pan 90210, Le Notti Aperte 2026, Campo San Piero, Padova, dalle 21.30 in console Andrea De Luca, Lady L, nel performer Lex Serapo. C'è un hangover al Collalto Wine Festival, Susegana Treviso, dalle 21.30 Marco Boffo, Edo, Andrea Nordio, Rocky.

show di Robolet Man, e anche qui un mega special guest della serata c'è Shade, quindi segnatevi tutte queste date, andate ovviamente sul sito peterpan.it alla sezione eventi, li trovate tutti lì, e ovviamente seguiteci sui nostri social. Peter Pan.

0: dalle 19.30 alle 21. Ciao ciao!
1: Culla Dallan. Sport.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
6: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Deco. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
1: Peter Pan Impatto. Lunedì 13 luglio. L'energia folgorante di Peter Pan Impatto alla 51esima fiera del Piave di Maserada sul Piave. Radio Peter Pan schiera Thomas Menegazzi, Fede e una dance crew più carica che mai. Tu porta la tua voglia di divertimento. Lunedì 13 luglio. Peter Pan Impatto a Maserada sul Piave. Treviso.
9: Vattolo Design Store a Manzano. È arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
1: Peter Pan O'Clock.
0: Alle 21 in punto.
1: Peter Pan O'Clock.
11: A te, la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
13: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
14: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
15: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
16: Quando siamo in vacanza.
17: A casa tutto bene.
18: Quando hai Wind 3 protetti. A casa tutto bene.
17: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
18: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
19: Forever Fun, Forever Summer.
20: Siete seduti ben comodi? Incomincio.
21: DJ Maxwell presenta
22: Cinedisco speciale. L'Italia siamo noi. Storia della nazionale italiana di calcio.
23: Conti, contropiede, 3 contro 2.
24: E doppio ancora di Roberto Baggio.
22: Una storia raccontata a tempo di DJ Maxwell.
25: L'Italia è in vantaggio.
26: Rosso, c'è il gol proprio di Schillaci.
22: Su Radio Peter Pan, Cinedisco speciale. Living Voice, Andrea Nordio, Joe e Andrea Ferrari.
27: Rossi.
22: L'Italia siamo noi.
28: Campioni del mondo.
22: Storia della nazionale italiana di calcio. Episodio 4. Il quarto cielo. Dal 2002 al trionfo del 2006. Dalla ferita coreana alla liberazione di Berlino.
29: Il primo mondiale del nuovo millennio si gioca in Asia, tra Giappone e Corea del Sud.
30: La nazionale che si appresta a vivere il primo mondiale del nuovo millennio ha alle spalle una recente tradizione modulata su un solo tema: l'eliminazione ai rigori. È successo a Italia 90 in semifinale, a USA 94 in finale, a France 98 ai quarti.
29: L'Italia è guidata da Giovanni Trapattoni, il Trap, un'istituzione del calcio italiano, vincente, popolare, passionale, capace di parlare alla gente con un linguaggio tutto suo.
31: Di Giovanni va ammirato il fatto che, pur essendo ormai anagraficamente piuttosto datato, continua a mantenere l'entusiasmo e qualche volta anche i comportamenti di un ragazzino, e questo naturalmente fa sì che venga rivalutato in pieno, l'uomo.
29: La squadra ha talento e personalità. Buffon, Nesta, Cannavaro, Maldini, Zambrotta, Gattuso, Totti, Del Piero, Vieri. Sulla carta, una nazionale forte.
22: Cinedisco, una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell.

0: fine disco speciale. L'Italia, siamo noi. Storia della nazionale italiana di calcio. Dal 2002 al trionfo del 2006.
1: L'esordio contro l'Ecuador sembra confermarlo.
2: Partiti! Italia contro Ecuador. Gara d'esordio della nazionale italiana ai mondiali.
1: Totti inventa, vi risegna.
2: Va Totti! La mette

0: Cine Disco Speciale. L'Italia siamo noi.
1: Al mondiale cambia presto volto. Contro la Croazia arrivano una sconfitta e decisioni arbitrali discusse.
2: Gol annullato all'Italia, era un gol regolare. Era un gol regolare. Sì. Poi, dai, andiamo avanti. Sì, la Croazia batte l'Italia per 2-1.
1: Contro il Messico serve un gol di Del Piero per evitare l'eliminazione.
2: Su Mantella che gira verso il centro, pallone!
1: La qualificazione agli ottavi arriva, ma l'atmosfera non è più serena.
0: Cinedisco, storia della nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell.

0: Cinedisco. Storia della nazionale italiana al calcio. Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell, Living Voice, Andrea Nordio, Giù e Andrea Ferrara.
1: Agli ottavi c'è la Corea del Sud, padrona di casa.
2: Campo, le nazionali di Italia e Corea del Sud, Daejeon, per disputare il loro ottavo di finale.
1: Ieri porta avanti l'Italia, Buffon para un rigore, la partita sembra nelle mani azzurre.
2: Lo ha parato sulla conclusione di Yang, miracolo di Buffon.
1: Poi il finale diventa un vortice, la Corea pareggia, Totti viene espulso per simulazione.
3: Tempi supplementari, vige la regola del golden goal. Chi segna vince.
1: Le decisioni dell'arbitro Byron Moreno alimentano rabbia e incredulità.
2: Fuori gioco anche questo.
4: Benissimo, avanti allora.
2: Vale tutto.
4: Ma come si fa a fare queste cose qui? Qui era in linea perfetta.
1: Il golden goal di Han elimina l'Italia.
0: Cinedisco, l'Italia, siamo noi. Storia della nazionale italiana a calcio. Una storia raccontata a tempo.

0: Maxwell.
1: Il nome di Byron Moreno entra nel vocabolario emotivo del tifoso italiano.
2: L'amarezza è enorme, pari al senso di ingiustizia per un arbitraggio a senso unico.
1: Ma oltre la polemica resta una verità più amara. Una generazione piena di talento vede sfumare un'occasione enorme. Il calcio mostra ancora una volta la sua parte più crudele. Non sempre basta essere forti, non sempre basta avere grandi giocatori. A volte

0: Cinedisco, storia della nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell, da Living Voice, Andrea Nordio, Giù e Andrea Ferrara.
1: Dopo il 2002 la nazionale deve ricostruire fiducia. L'Europeo 2004 non porta la svolta sperata e il nuovo ciclo viene affidato a Marcello Lippi. La sua idea è chiara: costruire una squadra profonda, adulta, mentalmente solida. Non dipendere da un solo uomo, ma coinvolgere tutti. Ogni giocatore deve sentirsi parte della missione.
2: Ghana, Stati Uniti, Repubblica Ceca. Degli 8 gironi del mondiale, quello andato in sorte all'Italia è tra i più ostici.
0: Su Radio Peter Pan, Cinedisco speciale.
3: Other airwave announcements will conduct this exact test without prejudice under the jurisprudence of the soul.

0: Cinedisco, cinedistoria della nazionale italiana di calcio. Dal 2002 al trionfo del 2006. Dalla ferita coreana alla liberazione di Berlino.
1: Il mondiale 2006 arriva in un clima complicato. In Italia esplode Calciopoli. Il calcio nazionale è attraversato da sospetti, polemiche, tensioni.
2: La Corte federale ha pronunciato la seguente decisione. La sanzione a carico della Juventus Football Club, società per azioni,

storia azzurra, il rumore esterno diventa cemento interno. Lippi compatta il gruppo. Cannavaro diventa capitano e simbolo. Buffon, sicurezza assoluta. Pirlo, mente. Gattuso, cuore. Totti, talento da recuperare. Del Piero, risorsa preziosa. Grosso, sorpresa destinata a crescere. DJ, yeah. Teach me a lesson.

0: alla ferita coreana, alla liberazione di Berlino.
1: Il girone non è semplice. Contro il Ghana l'Italia parte bene.
2: Sta per cominciare il nostro mondiale. E si parte!
1: Pirlo segna, Iaquinta chiude.
2: Iaquinta va via! È in anticipo Iaquinta! Saltato! Vincenzo! Iaquinta! 2-0!
1: Contro gli Stati Uniti la partita diventa nervosa, sporca, caotica e finisce 1-1.
3: Il pareggio è il frutto logico di 90 minuti rognosi.

0: Cinedisco speciale. L'Italia siamo noi. Dal 2002 al trionfo del 2006. Torna dopo la pubblicità.
1: Spot. Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
2: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
3: Da Carrefour ogni giorno più prendi, meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
11: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
12: Peter Pan Impatto. Venerdì 10 luglio alla Drinking Cup di Cordenons c'è Radio Peter Pan. Non solo sport, ma anche musica, animazione, gadget e fan con il Peter Pan Impatto. In console Marco Boffo e Fedro. Venerdì 10 luglio Peter Pan Impatto alla Drinking Cup, stadio Villa d'Arco a Cordenons. Ingresso libero.
13: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
14: Dovevo pensarci prima.
15: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
16: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto con il Pagante. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini, Roseland. Dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. Media partner, Radio Peter Pan.
17: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica imperdibile data, con il suo show TS5, concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
18: On Radio Peter Pan.
19: Ogni lunedì alle 21 il meglio dei tormentoni social del momento. TikTok Show.
20: Non so voi, ma a me lo psicologo non mi basta più. Ho bisogno di parlare con Dio in persona.
7: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
21: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
22: Forever Fun, Forever Summer.
0: DJ Maxwell presenta Cinedisco speciale. L'Italia siamo noi. Storia della nazionale italiana di calcio. Ed
1: Episodio 4. Il quarto cielo. Dal 2002 al trionfo del 2006. Dalla ferita coreana alla liberazione di Berlino.
2: Contro la Repubblica Ceca, la nazionale mostra maturità.
14: C'è grande tensione, grande emozione, ma anche grande concentrazione e grande fiducia nei propri mezzi e nella nazionale italiana.
2: Materazzi e Inzaghi firmano una vittoria che vale il primo posto.
14: Palla tagliata, sale Materazzi, Marco! Materazzi! 1-0! 1-0! 1-0!
2: Non è ancora leggenda, ma è già una squadra vera.
1: Cinedisco, una storia raccontata al tempo da DJ Maxwell.

0: Cinedisco speciale. L'Italia, siamo noi. Storia della nazionale italiana di calcio. Dal 2002 al trionfo del 2006.
1: Agli ottavi c'è l'Australia. La partita si complica. Materazzi viene espulso. Gli azzurri restano in 10.
2: Cannavaro e Viduca, la palla passa, si infila Bresciano. Intervento di Materazzi.
1: Il tempo scivola verso i supplementari, poi Grosso entra in area e conquista un rigore all'ultimo respiro.
2: Prova a prendere lo spazio Grosso, Grosso in area di rigore, sempre Grosso, ancora in area di rigore, rigore, calcio di rigore, calcio di rigore, calcio di rigore.
1: Totti si presenta sul dischetto. Per una nazionale perseguitata dai rigori, quel momento pesa più di un tiro. Totti calcia forte, centrale, sotto la traversa. L'Italia respira.
2: Francesco!

0: Pagine Disco, storia della nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell. Dal 2002 al trionfo del 2006.
1: Ai quarti contro l'Ucraina la squadra si libera. Zambrotta apre, Toni segna due volte.
2: Si è svegliato Toni! È arrivato Toni!
1: Buffon e la difesa reggono quando serve. Il 3-0 porta l'Italia in semifinale.
2: L'arbitro dice che basta così, manda tutti sotto la doccia. Andiamo a Dortmund! Andiamoci a giocare questa splendida, splendida partita! Siamo tra i primi quattro del mondo!
1: Il cammino sembra finalmente prendere forma. Non più soltanto sopravvivenza, ma convinzione. Davanti, però, c'è la Germania. E non una Germania qualunque. La padrona di casa, sostenuta da un paese intero.
3: Li abbiamo battuti in Messico e in Spagna, in un passato lontano, ma ancora vicinissimo nel cuore. Riuscirci a Dortmund sarebbe un'impresa almeno pari ai due illustri precedenti.

0: Cine Disco, storia della nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata a tempo da DJ Max.
1: Italia-Germania non è mai una partita normale. Porta dentro di sé il ricordo del 1970, del 1982, di sfide che sembrano scritte prima ancora di cominciare.
2: C'è Italia-Germania, la madre di tutte le partite. Con una difficoltà in più rispetto al passato che ci ha visto vincenti in occasioni storiche. Stavolta si gioca in casa loro.
1: A Dortmund i tedeschi non perdono quasi mai. Lo stadio è un muro, l'ambiente ostile.

0: storia della nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata al tempo da DJ Max, Living Voice, Andrea Nordio, Joe e Andrea Ferrara.
1: L'Italia gioca con coraggio.
2: Podolski e Klose vicino al pallone per il calcio all'inizio di questa semifinale della Coppa del Mondo 2006.
1: Non si limita a resistere. Buffon salva, Cannavaro guida, Gattuso aggredisce ogni metro. Pirlo pensa in anticipo, Totti tiene insieme i reparti, Grosso spinge.
2: Zambrotta la mette lunga, l'arbitro dice che si va ai tempi supplementari. 0-0 alla fine dei primi 90 minuti tra Germania e Italia.
1: E il fantasma dei rigori comincia a farsi sentire, ma Lippi non vuole aspettare. Inserisce attaccanti, sceglie di provare a vincerla

0: storia della nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell.
1: Poi arriva l'istante.
2: Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo!
1: Pirlo riceve al limite dell'area.
2: Pirlo, ancora Pirlo, di tacco!
1: Potrebbe tirare, invece vede Grosso. Il passaggio è una fessura nella storia. Grosso colpisce di sinistro e il pallone disegna una curva dolcissima verso il palo lontano.
2: Tiro!
1: La corsa di Grosso, le braccia aperte e il volto incredulo sembrano contenere tutto. Il passato, i rigori perduti, le notti amare, la voglia di riscatto.
2: Manca un minuto! Gol di Grosso!

0: una storia raccontata al tempo da DJ Maxwell.
1: Pochi minuti dopo, Del Piero chiude il contropiede del 2-0.
2: Poi ancora insiste Poloschi, Cannavaro! Cannavaro! Via il contropiede con Totti! Dentro il pallone per Girardino! Girardino la può tenere anche vicino alla bandierina! Cerca l'uno contro uno! Girardino! Dentro Del Piero! Del Piero! Gol!

0: italiana a calcio. Dal 2002 al trionfo del 2006. Dalla ferita coreana alla liberazione di Berlino.
1: La finale contro la Francia è un romanzo dentro il romanzo. Zidane segna su rigore con un cucchiaio che colpisce la traversa e supera la linea.
2: Traversa, traversa, non è gol! Non è gol!
3: È gol,
2: ha toccato dentro.
1: Materazzi pareggia di testa.
4: È pronto ad andare Pirlo, il secondo palo, palo d'arrivo!
2: Siamo ancora vivi!
1: La partita si tende, si sporca, si chiude. Buffon compie una parata straordinaria su Zidane, poi accade l'impensabile. Il fuoriclasse francese colpisce Materazzi e viene espulso.
2: Rischia di rovinare una carriera con una testata indecente, Zidane.

0: si arriva ai rigori. Per l'Italia non è mai soltanto una sequenza di tiri, è tutto quello che è accaduto prima. Donadoni, Serena, Baresi, Baggio, Di Biagio. È una storia di dolore che torna a bussare. Ma questa volta gli azzurri non tremano. Pirlo segna, Materazzi segna, De Rossi segna, Del Piero segna. Trezeguet colpisce la traversa. L'ultimo tiro è di Fabio Grosso.
1: L'Italia è campione del mondo per la quarta volta.
2: No, la diciamolo tutti insieme! Quattro volte! Siamo campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo!
1: Cannavaro alza la coppa a Berlino. Buffon urla. Lippi abbraccia i suoi uomini. Le piazze italiane esplodono. Il dischetto, da luogo della condanna, diventa finalmente luogo della liberazione.
2: Abbracciamoci forte e vogliamoci tanto bene!
3: Tutte le ferite precedenti non spariscono, ma cambiano significato. Per anni l'Italia aveva guardato il dischetto come un luogo maledetto. A Berlino quella maledizione si spezzò. Grosso calciò, il pallone entrò e un paese intero tornò.

0: Cinedisco, storia della nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell, Living Voice, Andrea Nordio, Giù e Andrea Ferrara.
1: In queste quattro puntate abbiamo cercato di raccontare quattro modi di vivere lo stesso sentimento.
2: La nazionale nasce come squadra, diventa simbolo, attraversa crisi e rinascite, scopre la gloria, conosce l'incompiutezza, poi torna a liberarsi proprio nel luogo che più l'aveva ferita, il dischetto dei rigori.
3: L'Italia azzurra vive di notti perfette e notti sbagliate, di eroi improvvisi e campioni caduti, di discussioni infinite e abbracci collettivi. E ogni volta che la maglia azzurra torna in campo, quella storia ricomincia.
2: L'Italia siamo noi, quelli che soffrono,
3: discutono,
4: ricordano. E che appena il pallone comincia a rotolare, tornano bambini davanti allo stesso sogno azzurro.
0: Cinedisco torna Cinedisco. Sabato prossimo su Radio Peter Cinedisco. Pan alle 21 a tempo di DJ Maxwell.
5: Tra poco, more music in the mix. La musica mixata dai DJ di Peter Pan.
6: Spot. Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
7: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Hit Universal Fun.
9: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
11: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
12: Perché Nova, del gusto è la prova.
13: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
15: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizi a pagare da gennaio 2021. 27. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
16: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
19: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
20: Internet veloce!
19: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
21: Forever Fun, Forever Summer.
22: More music.
23: The summer.
22: In the mix. More music. In the mix. More music.
21: La notte mixata dai DJ
22: di Radio Peter Pan.
23: Peter Pan.
22: Music. In the mix. More music. In the mix.
23: Peter Pan.
22: Music. In the mix. More music. In the mix.
23: On Radio Peter Pan.
24: The summer is great.
22: In the mix.
25: It's time to
26: DJ.

0: Ora su Radio Peter Pan sta suonando More Music
1: in the Mix
2: con i suoni di Dimo.
3: I love house music. I love

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: scelta.
1: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati, show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
5: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Venerdì 10 luglio, a Rosolina Mare, il grande evento di Radio Peter Pan. Al Roseland Beach Festival Peter Pan Super Impatto. In console, Thomas Menegazzi, Marco Baxo e Alice Fassina. Super ospite, il Pagante. Il Pagante. Venerdì 10 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con Comune e Proloco di Rosolina.
9: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
11: Perché Nova, del gusto è la prova.
12: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.

0: mix. It's time to
1: spillo. Ciao ragazzi, ben ritrovati qui nel mio World Music in the Mix. La puntata di oggi è dedicata alle sonorità House Brazilian.

0: Siamo giunti al termine di questa puntata di More Music in the Mix. Io vi ringrazio, vi aspetto la prossima settimana sempre alla stessa ora, sempre qui su Radio Peter Pan. Ciao!
1: Tra poco, Techno Classic con Andrea Nordio, Luca Antolini e Marco Corbi. Peter Pan.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
5: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
8: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
9: Allora, com'è andata? Racconta.
10: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
9: No. E tu che cosa hai fatto?
10: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
9: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
10: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!

0: puntata inedita di questo meraviglioso programma. Altrimenti buonasera se ci state ascoltando in replica, in una delle repliche settimanali. Altrimenti buon momento se ci state ascoltando in streaming, cioè quindi dal nostro sito peterpan.it, dove siamo sempre ascoltabili in qualsiasi momento della giornata e della settimana. Io sono Andrea Nordio e ho sempre questa grande responsabilità, questo grande onore, che è quello di presentare, elencare le canzoni che hanno selezionato e mixato per voi Luca Antolini e Marco Cordi, che sono appunto i docenti di scuola di techno, anche se in realtà in questo programma poi non si ascolta solo la techno, si ascolta la dance, la trance, la progressive e molto altro ancora. Adesso per esempio partiamo con tre dischi che non sono poi così datati, non sono poi dei dischi storia. Il primo è il meno recente, del 2011, di Trendsetters, e si chiama The Search, nel Christmas Mythtronic Treatment Remix. Subito dopo invece, 2019, un disco che adoro, di Sono, Keep Control, remixato in questo caso da Artbat in maniera magistrale. E a chiudere, per dimostrarvi quanto siamo capaci di essere arroganti, Rebuke con Along Came Polly. Techno Classic è tornato.
1: Techno Classic con Luca Antolini.

0: Metal Baseline dal 2011.
1: E ad aprile il più recente di questi tre dischi, 2018, Virus con Heavy.
2: Go!
1: Buona tecno.

0: su Radio Peter Pan. La storia della musica techno, techno, techno, techno, techno, techno,
1: techno, musica techno,
0: con Luca Antolini e Marco Cordi.

0: Future Plays dal 2011. Prima invece Julian Jewell con Techno Corner e ad aprire Virus con Heavy. Come vi dicevo prima, si parte a 126 bpm, almeno siamo partiti a 126 bpm, poi la velocità è aumentata, siamo arrivati a 130.
1: Yeah,
0: e adesso si va a 138. Potete solo immaginare cosa accadrà alla fine di questa puntata, di questa ora che passiamo assieme. A 138 bpm ci arriviamo con Transponder, il disco omonimo nel mix di Encode del 2003. A chiudere Nick Beat con

0: Classic su Radio Peter Pan.
1: Tecno Classic.
0: Con Luca Antolini e Marco Cordi. Tecno Classic. Perché il classico non si batte. Non si batte. Non si batte.

0: chiama Tecno Disco, la canzone che avete appena ascoltato di Nick Beat nel remix di DJ Juice, prima invece Transponder con il disco omonimo
1: Encode Mix, e ad aprire Marco Cordi, il nostro Marco Cordi, con Happy Virus Mix. Salutiamo Marco Cordi, reduce
0: dal compleanno, ho provato anche a chiamarlo in diretta, o meglio,
1: ad avvisarlo che l'avrei chiamato, ma
0: si è svegliato come tutti i bravi DJ circa alle ore 12 e quindi mi limito a fare gli auguri adesso qui su Peter Pan in Tecno Classica. Auguri a Marco Cordi.
1: Adesso arriva il primo momento storia.
0: Non è il momento storia nel senso che andiamo indietro nel tempo, ok? Che ascoltiamo un disco particolarmente vecchio, no, è il disco storia su Instagram, ok? Vendiamola così.
1: Adesso, se avete il telefono sotto mano, fate la vostra storia, taggate Tecno Classic,
0: taggate anche i protagonisti di questo programma, oppure taggate chi vi pare. L'importante è spargere il verbo di Tecno Classic e Radio Peter Pan.
1: Perché a 145 bpm arriviamo con un disco che
0: spesso ho usato anche all'interno di servizio in camera come disco sveglio o fuori giri, perché è un disco pazzesco, è di Davide Sonar, si chiama Go.

0: accanto Linea Marco Cordi, la Tecno continua.
1: Tecno Classic con Luca Antonini e Marco Cordi.
2: Spot. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: Passioni in valigia da €1. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. €1. Batte forte. Sempre.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Beh, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
10: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
11: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
12: L'evento estivo più atteso sta arrivando! Sabato 11 luglio, Peter Pan Super Impatto al Mossa by Night. Dalle 21 in console, Marco Baxo, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan con Roboled Man. Gadget, musica, effetti speciali. Per un Peter Pan Super Impatto, un super special guest. Shade! Sabato 11 luglio, Peter Pan Super Impatto a Mossa by Night. Via dello Sport 1 a Mossa, Gorizia. Thanks to Mergimi e Atum Impianti.
13: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
14: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
15: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.

0: Ciao a tutti, buon sabato di nuovo se siete
1: all'ascolto della puntata inedita, altrimenti buonasera, buon pomeriggio, ecco, a tutti quelli che ci stanno ascoltando in altri momenti.
0: Io sono Andrea Nordio e sto presentando le canzoni selezionate e mixate per voi da Luca Antolini
1: e Marco Cordi. Una mezz'ora è già andata, mi dispiace se vi siete sintonizzati solo in questo momento, vi siete persi una bella mezz'ora, come sempre, tutte le mezz'ore, tutte le canzoni Tecnoclassic
0: non sono da perdere.
1: Come promesso ripartiamo però a 138 BPM, Energy 52, Caffè Del Mar, Kid Paul Mix.
0: Primo disco storia di questa puntata, 1994.
1: Subito dopo Fridge con Paradise, ci spostiamo nel 97.
0: E a chiudere,
1: andando sempre più avanti nel tempo fino al 2002,
0: Curiella con il disco omonimo. On Radio Peter Pan.

0: Luca Antolini e Marco Cordi. Marco Cordi.
1: Tecno Classic.
0: Perché il classico non si batte.
2: Non si batte. Non si batte.

su Radio Peter Pan. La storia della musica. La storia della musica. La storia della musica. La storia della musica. Tecno selezionato e mixato da Luca Andreini e Marco Cordi. Marco Cordi. Marco Cordi. Marco Cordi. Marco Cordi. Marco Cordi. Marco Cordi.

0: 2002 il disco che chiude questa tranche, prima invece Paradise di Fridge del 1997,
1: e ad aprire un discone del 94 Energy 52 Caffè del Mar. Go!
0: Continuiamo a fare sempre tanti complimenti a coloro che selezionano e mixano questi brani per noi. Sono Luca Antolini, soprannominato The Navigator,
1: e Marco Cordi, soprannominato il Cacciabombardiere.
0: Ricordiamo che questo programma è anche interattivo nella maniera più genuina del termine, nel senso che potete
1: anche voi suggerire, richiedere, consigliare delle canzoni che vorreste ascoltare
0: in questo momento della giornata,
1: scrivendo direttamente all'account Tecnoclassic.
0: Avanti alla stessa velocità, quindi 138 bpm, con Kate Resit, Voyager, subito

0: anno c'era anche la canzone che l'ha preceduto, ovvero Pep and Up, Time and Space, e ad aprile invece dal 2004 Kate Acid con Voyager.
1: Questo è Techno Classic e qui si comincia a fare sul serio.
2: Yeah baby.
0: A 140 bpm, visto che prima
1: siamo stati anche con il cacciabombardiere Marco Cordi, questa volta lo facciamo con Luca Antolini, il Navigator.
0: Ci arriviamo con lui nella sua versione di Spiritual Project Anymore subito dopo.
1: Dal 2006 Legend B con Lost in Love Remix,
0: e a chiudere Ultra Shock con
1: Sound of Energy nel remix di Thunder Pussy
0: del 1996.
2: Yeah baby.

0: sei prima invece.
1: Legend B con Lost in Love, sempre versione remix.
0: E ad aprire il nostro Navigator che ha preso in mano questo
1: Anymore di Spiritual Project e l'ha suonato così come l'avete sentito, a 140 bpm.
0: E adesso è anche il momento di fare la storia su Instagram, ragazzi. Pronti? Pronti?
1: A 150 bpm ci arriviamo con DJ Isaac e TNT.

0: del 2010 di DJ Isaac and TNT è la hardstyle track che chiude questo appuntamento con Techno Classic. Grazie a tutti voi che avete partecipato anche semplicemente ascoltando o magari suggerendo una canzone o taggandoci su una storia, anche se il più grande ringraziamento va a coloro che hanno mixato e selezionato tutte le canzoni che avete sentito. Sto parlando di Luca Antolini e Marco Cordi. La techno è finita, andate in pace, ciao da Andrea Nordio.
1: Hasta la vista, baby.
2: Night Vibes. Night Vibes. Il suono della notte su Radio Peter Pan.

0: Peter Pan, Night Vibes. La notte è Peter Pan, Night Vibes.
1: Take these broken wings.

0: Sport.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.
3: Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, apri Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
8: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.

0: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
1: Matt Sassari.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
3: Forza.
4: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
5: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
6: Forever Fun, Forever Summer.
7: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
8: Good Boy.